0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. Capital Go.

0: di Lines. Viaggia tranquillo.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh.

0: Capital Gold.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: vittoria di fila a Miami con dedica a Zanardi, vince su Norris e Piastri, male le Ferrari. Lo stallo iraniano, Donald Trump però con i giornalisti al seguito rientrando dal weekend dice: con l'Iran sta andando molto bene. Secondo una notizia dell'ultima ora, una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi e torna a crescere il prezzo della benzina ai distributori dopo la riduzione dello sconto sulle accise, mentre rimangono stabili le accise sul gasolio. In rialzo questa mattina i mercati asiatici. Gli aggiornamenti alle 7 in Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della

Poi dice che però l'accordo che è arrivato, la proposta di accordo arrivata dall'Iran sarebbe inaccettabile. Lo ha riferito in realtà un giornalista dell'emittente israeliana Khan News, Nathan Gutman, che ha scritto di aver sentito al telefono il presidente Donald Trump che avrebbe definito la proposta iraniana inaccettabile. Tra l'altro, nel fine settimana Trump aveva espresso pubblicamente dubbi sulla proposta, quindi non è neppure un, diciamo, uno scoop. Il piano proposto dall'Iran prevede 14 punti suddiviso in tre fasi. La prima della durata di 30 giorni, che servirebbe a trovare un accordo su un nuovo modo di gestire lo stretto di Hormuz, e questo fa sorridere perché fino a poco tempo fa il modo era uno soltanto, cioè che lo stretto di Hormuz era di tutti, era libero il passaggio, e oggi, dopo questa guerra forse non lo sarà più. La seconda riguarderebbe invece il programma nucleare iraniano, mentre nella terza verrebbero coinvolti anche gli altri paesi del Golfo per definire una strategia di sicurezza comune. Per quanto invece riguarda il secondo, che è quello più delicato, forse è lì che Trump esprime maggior, diciamo, dissenso, distanza, ecco, da quella proposta, perché è vero che gli iraniani avrebbero proposto uno stop al programma nucleare di 15 anni. Ricordate, Trump ne aveva chiesti 20, l'Iran aveva risposto 5, adesso l'Iran risponde 15, e arrivare all'arricchimento, il famoso arricchimento dell'uranio al 3,6%, che era sostanzialmente quello di Obama, cioè era riuscito Obama a strappare quell'accordo, accordo che però Trump aveva stracciato nel 2018 al primo mandato. Quindi forse Trump non vuole perdere la faccia, insomma, perché ce la perderebbe, secondo me, ma secondo tutti questo accordo sarebbe sostanzialmente molto simile a quello di Obama, ripeto, quello che lui stesso aveva stracciato non appena si era trovato, appunto, a fare presidente durante il primo mandato. È improbabile quindi che questo piano venga accettato in questi termini. L'Iran si sarebbe anche proposto di eliminare, togliere tutte quante le mine poste lungo

0: Dimmi, tu
1: allora,
0: ha sbagliato, non c'è dubbio, però
1: ci
0: dai,
1: sono, diciamo, delle pietre miliari che non vanno toccate, certo. Ok? E nel momento in cui, secondo me, puoi essere giovane, puoi essere quello che vuoi, però nel momento in cui accetti di partecipare a una determinata manifestazione, a salire su un certo palco, certi errori non te li puoi permettere.
0: Sì,
1: e
0: infatti,
1: è la differenza tra il professionista e quello che non lo è.
0: Ma infatti, vabbè, dai, non esageriamo, che c'entra, ha sbagliato sicuramente, ma penso se ne sia resa conto anche lei. Poi ha provato a parare il tiro e a dire che in realtà non c'era alcuna intenzione di modificare il testo, per snaturarlo, per non includere i partigiani nel testo stesso. Era semmai una prova riuscita male di attualizzare in un qualche modo il testo di Bella Ciao, un'operazione che non è riuscita, sono d'accordo con te, però.
1: Ma è come attualizzare se uno va a prendere degli spartiti di Mozart, li attualizzo ad oggi.
0: Sì.
1: No, sono delle cose che non vanno toccate.
0: Infatti, Bella Ciao è un simbolo storico molto preciso, cambiare quella parola cambia il senso politico della canzone, siamo d'accordo, però. Ripeto, è stato fatto tutto quanto in buona fede, l'hanno crocifisso, veramente, l'hanno massacrata. Su quel palco poi è salito anche Tommaso Montanari, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, che ha detto che c'è un filo diretto che unisce Giorgia Meloni, un filo diretto nero che unisce Giorgia Meloni a Benito Mussolini. Ma onestamente, ma anche basta, no? Cioè, questa cosa è stata ampiamente dimostrata da diversi fatti. Uno di questi è che Montanari questa cosa l'ha potuta dire su un palco, quindi questa dittatura mi fa veramente molto sorridere, questa idea che ci sia una dittatura in Italia. Lui ovviamente direbbe no, non è che c'è una dittatura, ma Giorgia Meloni rimane fascista. Beh, una fascista un po' così, fragile, voglio dire, perché una fascista che non impedisce a una persona come Montanari di dire ciò che pensa su un palco è una fascista un po' così, insomma, del weekend.
1: No, è che sto pensando che chiaramente qualora dovesse imporre, no, dei divieti di dire o insomma manifestare le proprie opinioni, è chiaro che poi prenderebbe proprio a tutto tondo quel ruolo.
0: Ma in quale fascismo nella mente di chi pronuncia questa parola chi è fascista perde un referendum? Io, ragazzi, veramente, ma è una malattia questa, no, lo dico sinceramente a tutti, ma è una malattia, ma non è possibile. Ma se si candida e perde le elezioni e comunque rimane fascista, se le vince è fascista perché le ha vinte, ma ha perso anche il referendum, voglio dire, mi sembra che il contesto sia assolutamente democratico. Io non so dove possa portarti effettivamente continuare a sostenere questa narrazione, però tant'è, insomma, ci credono in tanti e non soltanto Tommaso Montanari. Antonello Venditti.

0: sono Francesco da Cinisello, oggi primo giorno di pensione.
1: Non male, non male, benissimo. Tanti auguri Francesco, tanti auguri.
2: Marco, sei proprio democristiano, mamma mia. Oh. Ma prendi posizione, cosa? No?
1: Ma sì, ma figurati, ma non c'è nessun problema. Peraltro non sei l'unico a dirlo.
3: Buongiorno,
1: eh.
3: Capital.
1: Ciao.
3: Mezzano, stamattina mi sembri veramente un democristiano degli anni 80.
1: Ma no, no, ma invece...
3: Michele da Trento, buona giornata.
1: Vi dico assolutamente quello che penso, ma figuratevi, io penso che sia una sciocchezza inaudita sostenere che ci sia un filo nero che colleghi collega Giorgia Meloni a Benito Mussolini. Secondo me è un assurdo. Ecco, penso sia democristiano, vi sto dicendo esattamente quello che penso. Penso anche che ho un modo per evitare di entrare nel merito delle cose, perché...

China Girl, 6:25 su Radio Capital. Ma vabbè, insomma, tantissimi credono il contrario, credono che invece questo governo sia un'ispirazione diretta di quel ventennio fascista. Non tutti, però insomma moltissimi. Va bene, io credo che sia una distrazione, ecco, credo che sia una distrazione da problemi molto più gravi, da scelte molto più folli del governo che non quelle fasciste. Ed è una distrazione che funziona, credo, immagino, insomma, perché noi non ci accorgiamo poi nel frattempo di cosa veramente combinano questi al governo, di quante cose dovrebbero fare e non fanno, di quante sciocchezze dicono. Io il rischio lo vedo lì, ecco, non lo vedo nel ritorno del fascismo, però ripeto, ovviamente è una mia personalissima opinione. Un altro governo che invece è inciampato su una enorme sciocchezza, ma mica tanto, è quello sudafricano, che ha dovuto ritirare la sua proposta di legge sull'intelligenza artificiale perché si è scoperto che era stata scritta con l'intelligenza artificiale. È un cortocircuito perfetto. Dovremmo in realtà saperlo tutti, no? Che non bisogna fidarsi per davvero degli strumenti di intelligenza artificiale, perché spesso hanno, come si dice in gergo, le allucinazioni, cioè si inventano cose. Tutto torna, il testo è fantastico, però qua e là ChatGPT, ma non soltanto ChatGPT, aggiungono elementi che non esistono. Quindi tu magari gli fai scrivere un testo con bibliografia, vai a vedere poi la bibliografia e sono stati aggiunti così libri che non esistono, citazioni che non esistono. È esattamente quello che è accaduto in Sudafrica, dove hanno scoperto appunto, loro malgrado, che i legislatori incaricati di redigere il testo del primo disegno di legge per regolamentare l'AI, quella legge appunto era stata scritta dall'AI stessa. È stata una figuraccia enorme, hanno parlato gli esponenti di governo, che adesso hanno dovuto ritirare questa legge per riscriverla a mano, immagino. Era stata proprio tutta quanta generata completamente con l'AI. Ha parlato il ministro delle comunicazioni Solly Malazzi, che ha ammesso il disastro con un post su Twitter, definendo l'accaduto una svista inaccettabile che ha minato la credibilità dell'intera iniziativa legislativa. Credo. La legge proponeva di istituire una commissione nazionale per l'intelligenza artificiale, un comitato etico e un'autorità di regolamentazione. Tutto quanto bello, insomma, era anche forse una buona idea. Peccato che siano così inciampati in questo grado.

gravissimo errore. Malazzi ha tentato di salvare il salvabile definendo l'errore una lezione accolta con umiltà, insomma, lezione accolta con umiltà, non so se basta, sottolineando appunto come questo incidente dimostri proprio la necessità di quella supervisione umana che la bozza stessa avrebbe dovuto promuovere.

0: un po' d'amore, Mannarino, alle 6.32 su Radio Capital. Qualche giorno fa il Parlamento Europeo ha fatto votare una risoluzione per attaccare la Russia, insomma, per esortarla, per la verità, a porre fine ai bombardamenti sistematici su aree residenziali, infrastrutture energetiche, ospedali e altri servizi essenziali. Eccoli qua, se volete, i fascisti. Allora, in una risoluzione approvata con 446 voti a favore, 66 contrari e 52 astensioni, vado a leggere chi ha votato contro. Allora, tra gli italiani si sono espressi contro questa semplice dichiarazione, ve la ripeto, esortare Mosca a smetterla di bombardare l'Ucraina. Tra gli italiani si sono espressi contro il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, e il Movimento 5 Stelle tutto. Mentre la delegazione della Lega e l'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, si sono astenute. Devo dire, una coalizione niente male questa. Guarda come si chiude il cerchio proprio, no? Tu chiedi di firmare una semplice, così, insomma, presa di posizione, che mi sembra ovvia, banale, chiedere a Mosca di smetterla di bombardare gli ucraini, e non è mica così tanto banale, eh? E non è mica così tanto banale, perché Vannacci ti vota contro, lui che qualche problema col fascismo ce l'ha per davvero, ma ti vota contro anche il Movimento 5 Stelle, e quelli della Lega e l'eurodeputata Ilaria Salis di AVS si sono astenute. Penso, loro che si sono sempre fatti la lotta, insomma, ricorderete la polemica della Lega contro Ilaria Salis e il processo che doveva farsi in Ungheria, processo tra virgolette, la Lega voleva che quel processo si svolgesse, poi per fortuna non è andata così, e però hanno di fatto votato insieme, insomma, si sono astenute su questo, almeno su questo purtroppo sono d'accordo. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, all'Ingotto in città, torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: Salse buone, signor! Salse Devele! 2 per 1!

6:39 su Radio Capital, carichi questa mattina gli ascoltatori, ma a me fa molto piacere, tantissimi messaggi su appunto su anche su questa scelta.

tanti, tantissimo lo hanno raccontato e ricordato in questi giorni. Molti ne hanno esaltato la generosità e in questo senso mi hanno colpito due testimonianze. La prima è di Giancarlo Fisichella, che racconta: l'ho conosciuto quando avevo 13 anni, correvo nei kart. Lui era più grande, era il mio mito e mi aiutò tantissimo, mi diede coraggio. Quando quelle parole te le dice il tuo eroe, funzionano. E poi Bebe Vio, che racconta: quando avevo 12 anni ero molto spaventata. Alex mi ha dato la forza per convincermi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto, e riuscì ad abbattere la barriera più alta, la capacità di ironizzare su se stessi. Per tutto questo, grazie Alex. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital. Passate una buona giornata.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: LA is my lady, Frank Sinatra alle 6:46. Perfetto Sinatra per andare dalla Macmusa. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno Marco, ciao a tutti.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Sì, sì, tu?
1: Molto bene, grazie, ti ringrazio. Questi tre giorni di pausa sono stati utili a tutti quanti, assolutamente. Felice però di essere qui con te che è lunedì e con l'altra America. Ci ascoltiamo anche la sigla, vai, sì, mettiamola.

0: Marta, dove andiamo oggi? Cosa ci racconti?
1: Oggi vi porto a Chicago per darvi in realtà una buona notizia che non parte da Chicago ma parte dal Consiglio dell'ONU. Non so se vi ricordate, qualche settimana fa era stata proposta una risoluzione dell'ONU da parte del Ghana per proclamare la schiavitù come, insomma, il più grande crimine contro l'umanità che fosse mai stato compiuto, e insomma c'erano stati tre grandi no: uno da parte degli Stati Uniti, uno da parte di Israele, uno da parte dell'Argentina, tutta l'Europa astenuta, eccetera.

0: eccetera. Ecco, gli Stati Uniti non sono tutti uguali, non sempre gli Stati Uniti corrispondono a una sola volontà. Nella città di Chicago, che è una delle città, insomma, dove la comunità afroamericana, black, è più numerosa, dal 2019 è in corso una iniziativa, diciamo, di reparations, cioè di risarcimenti, che l'amministrazione della città, il sindaco Johnson in particolare, vorrebbe riuscire a dare alle persone afroamericane per riconoscere proprio la responsabilità della schiavitù. Il no degli Stati Uniti era stato proprio dovuto a questo, perché se si riconosce quel grande crimine bisogna riparare, no? E quindi bisogna in
1: Certo.
0: qualche modo prendersene la responsabilità. Ecco, oggi questo progetto sta facendo progressi perché il sindaco Johnson ha chiesto proprio alle persone afroamericane della città, ai cittadini di Chicago, black, di compilare un sondaggio.

0: Domenico ha fatto quello che non bisognerebbe fare, cioè guardare Instagram più del dovuto, e sono finito a seguire i commenti più che altro di un post, più che il post stesso, i commenti di un post di Dan Levy, che è un attore canadese, che ha detto di credere fermamente che sia necessario istituire dei voli solo per adulti. Ci sono, dice, gli hotel soltanto per adulti, ci sono i luoghi dove non possono andare bambini, non si capisce perché non ci debbano essere anche dei voli soltanto per adulti. E nei commenti una quantità esagerata di gente d'accordo. Ma questa cosa non a me sembra assurda, però non pensavo fosse così tanto un problema per così tante persone. I voli soltanto per adulti, cioè per noi bambini, che bisogno c'è di far volare bambini per ore e ore? Perché poi lui dice, soprattutto nei voli lunghi, ma magari c'è bisogno, dopo tornare a casa mia come faccio a tornarci se non posso prendere un volo?
1: Posso dirti,
0: col bambino, sì,
1: questi che vogliono i voli solo per adulti sono gli stessi che poi sul treno, anche nella carrozza silenzio, stanno attaccati al cellulare e rendono edotti tutti delle loro conversazioni,
0: certo.
1: Ok, perché loro sono convinti di non disturbare mai, mentre i bambini sono questo neo da debellare dappertutto,
0: certo,
1: ma
0: certo.
1: Sono stati bambini anche loro,
0: certo,
1: credo.
0: Sono stati bambini anche loro. Io ho figli, lo sai, una però che non sono d'accordo, però effettivamente può succedere che rompano un po', ecco, i bambini.
1: Sì, ma ci vuole anche un minimo di tolleranza.
0: Un minimo di tolleranza, come no, certo.

0: ci torneremo su, su questa storia del volo solo per gli adulti, perché sono arrivati una marea di messaggi. Argomento molto, molto interessante e anche divisivo. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club come sempre. Noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, ciao.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: The Throne.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
2: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
3: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
1: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
3: Molto Sabauda, sì.
1: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean Paul Bellotto. Notte di festa interista in Piazza Duomo a Milano.

0: L'allenatore Chivu, che a DAZN cita il momento in cui ha rischiato la vita per il trauma cranico in uno scontro di gioco nel 2010 a Verona.
1: Guarda, io umanamente sono atipico, perché io qualche anno fa ho dovuto parlare con me stesso per quanto riguarda una questione di vita e di morte, e lì ho perso l'ego. Io non ho bisogno di parlare di me, io cerco sempre di essere la miglior versione mia, cerco di aiutare questi ragazzi che a volte hanno bisogno di bastoni, a volte hanno bisogno di una carota.
0: Giornata da incorniciare per lo sport italiano, con il record di Sinner, polverizza Zverev in finale a Madrid ed è il primo a vincere 5 Masters 1000 di fila.
2: Non avrei mai pensato di riuscirci, però ecco, sono sempre stata una persona che sta tanto sul presente, sto solo cercando di vedere quello che posso raggiungere, e voglio anche godere un po' questo momento perché è un momento molto bello.
0: E poi Sinner ha confermato la sua presenza a Roma, il torneo che comincia da questa settimana. In Formula 1 Antonelli con la terza vittoria di fila a Miami, con dedica finale a Zanardi.
3: È stata una gara complicata, la partenza alla fine non è stata così male, e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare, e sicuramente mi godrò il momento, e concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
0: Dietro a Kimi Antonelli, Norris e Piastri. Con l'Iran sta andando molto bene, dice Trump. Il presidente annuncia poi che gli Stati Uniti avviano da oggi un'iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. I comandi militari precisano è una missione difensiva. Una petroliera è stata colpita da alcuni proiettili al largo delle coste degli Emirati Arabi. Cresce il prezzo della benzina ai distributori in Italia. Edoardo Buffoni.
4: È la conseguenza della riduzione del taglio delle accise per la benzina deciso dal governo. Quella riduzione di 25 centesimi, in vigore da marzo, è stata ridotta a soli 5 centesimi, mentre per il gasolio il taglio è rimasto intatto. Secondo l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Attività Produttive, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è salito a 1,89 euro al litro per la benzina, mentre per il gasolio è stabile a 2,04 euro. Per fare un raffronto, il 30 aprile, prima del nuovo decreto, la benzina veniva venduta mediamente a 1,74. Questo intervento sarà in vigore fino al 22 maggio. Poi si vedrà.
0: Un aereo della United Airlines in arrivo da Venezia ha colpito un palo della luce e un furgone delle consegne su un'autostrada del New Jersey durante la fase di atterraggio a Newark. Il palo ha poi colpito una Jeep che era sull'autostrada. La ruota dell'aereo si è schiantata contro il finestrino del conducente, che ha riportato lievi ferite. Prossima edizione di Capital News alle 8.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: campo del Sassuolo. La Juventus aveva già ceduto da un pezzo, il Napoli non è andato oltre lo 0-0 contro il Como. Insomma, si è riaperta la situazione Champions anche con la Roma che può rientrare.
1: Ora vincere lo scudetto. Punto d'oro a poco. Calma signore. Punto d'oro, come ve l'ho detto, vi dovete comprare le mie tabelle.
2: Allora, questi sono
1: la mia tabella. Perché scritto l'Inter in casa contro il Parma non può mai vincere.
2: Due napoletani, tipo, che previsione.
1: Mi raccomando,
3: 0-3.
1: Il sogno scudetto è ancora vivo.
2: Come no? Questi due napoletani,
0: ricordiamo che per la questione appunto di classifica, certo, l'Inter sarebbe bastato anche un pareggio con il Parma, ma ha vinto 2-0 con i gol di Thuram, che devo dire ha passato un momento di appannamento nel corso della stagione, legato anche ad una certa serie di infortuni, ma è stato decisivo in questo finale con dei gol molto pesanti. Poi è arrivato anche il 2-0 di Mkhitaryan.
3: E aggiungiamo che l'Inter si giocherà anche un'altra coppa, che sarà proprio contro la Lazio, nella finale di Coppa Italia, che ci sarà tra pochissimo,
0: mercoledì 13,
3: quindi esatto, potrebbe ancora di più entrare nella storia Chivu, che comunque questa è stata la sua prima stagione intera, no? Con l'Inter, e insomma ha fatto particolarmente bene, direi, quindi sicuramente.

0: italiana di calcio.
1: No, peggio anche quella, però voglio dire, lì ieri bastava ributtare la pallina dall'altra parte della rete, no? Cioè non aveva proprio senso.
2: Ma insomma, non è proprio
1: finale.
2: Così, ma Riccardo, no, non bastava buttarla dall'altra parte,
1: minuti,
2: perché dall'altra parte c'avevi un marziano, un campione assoluto, imbattibile, quindi non è proprio bastava.
1: Vabbè, allora non
2: mi sembra
1: più
2: la cosa
1: tornei,
2: giusta.
1: Cioè,
2: no,
1: senso,
2: ma non è quello, insomma. Ci sono tanti. Sicuramente Zverev non è un avversario che riesce a mettere Sinner in difficoltà.
1: Comunque 342-342-2190, io vorrei sapere dagli ascoltatori se ieri si siano divertiti o meno nel vedere la partita.
2: Ma questo non toglie il valore di Sinner, però non hai detto neanche una parola con Sinner. Sei qui solo a criticare la finale, dai.
1: È l'intelligenza artificiale, direi, Sinner.

0: livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo, io come giocatore e il mio gruppo dietro che mi sta continuando a spingere nella direzione giusta.
1: Cioè non è che abbia giocato, non abbia giocato il suo miglior tennis Zverev, Zverev non ha proprio giocato ieri, Zverev non si è presentato in campo, è stata una partita veramente imbarazzante.
2: Vabbè,
1: da parte
2: adesso
1: del numero 3
2: sei
1: del
2: esagerato
1: mondo.
2: Beh, no, sicuramente ha giocato male e lo ha detto,
1: no,
2: anche Sinner, che tra l'altro di solito
1: giocato.
2: Tende a essere molto più,
1: certo,
2: gentile,
1: ma doveva dirlo,
2: con i suoi avversari.
3: Allora dice Pino: grande Imma come al solito, 68 anni, ma i due che sono con te, bravi, ottimi giornalisti, sono assai più vecchi,
1: vabbè,
3: di te.
1: Ma che vuol
3: stamattina
1: dire?
3: Ma io non ho detto niente,
1: Andrea, non ho detto nulla,
3: cioè io sto, sentiamo qualche messaggio.
2: Dai, sei vecchio, dai.
4: Ragazzi, buongiorno. Però Zverev aveva detto ieri poi nell'intervista che non era una buona giornata per lui, non era, non era il suo meglio, quindi voglio dire, può capitare, è capitato anche a Sinner di non stare, di non stare al suo meglio.
2: Beh, è capitato, però dobbiamo anche aggiungere
1: mezz'ora.
2: Che
3: qualcosa ha perso per Sinner, eh?
2: A Zverev è capitato più di qualche volta.
1: Sono
2: di non essere
1: volte di seguito che
2: nella giornata
1: Sinner,
2: sì, contro Sinner. Effettivamente è un giocatore che secondo me non,
1: dai,
2: riesce,
1: diciamo,
2: a essere all'altezza.
1: Alla fine ci si diverte quando c'è anche Alcaraz, e ci si diverte
3: è
1: essenzialmente
3: quello,
1: solo in finale, quando ovviamente Sinner e Alcaraz vengono messi, come spesso capita nelle parti diverse del tabellone, si incontrano solo in finale e allora diventano partite piacevoli.
2: Alcaraz che aggiunge, diciamo, non è stato presente a Madrid, non lo sarà neanche a Roma, perché diciamo adesso sta per iniziare il torneo di casa per noi,
1: sì.
2: E sai cosa ti dico, Riccardo? Sai che forse spero di annoiarmi ancora con una bella finale con Sinner in campo,
1: se
2: a
1: siete
2: Roma
1: contenti,
2: e cosa devo sperare?
1: Partite.
2: Devo sperare che Sinner non arrivi in finale.
1: Allora, cioè, facciamo chiarezza, non sto dicendo che Sinner debba giocare male appositamente, sto dicendo che così come è strutturato le partite di Sinner, anche le finali, non sono divertenti.
2: Però forse non devi guardare quella,
1: cioè,
2: parte
1: ieri
2: là.
1: Ho visto il box dello staff di Sinner, erano quasi annoiati. Cioè si alzavano, applaudivano così timidamente, ma tanto lo sapevano.
2: Annoiati non lo erano, però ribadisco, perché doversi concentrare
3: non
2: su quello?
3: Non possiamo prendercela perché siamo,
2: certo,
3: troppo forti. Dai, un altro messaggio.
5: Ma veramente giusto il tempo di andare in bagno a fare la pipì e la partita era già finita.
2: Quanto è durata sta pipì?
1: Cioè praticamente Zverev ieri la partita l'ha persa nel tunnel, l'ha persa nel tunnel dello stadio di Madrid.
2: Beh, come dicono in tanti, forse anche un po' un problema psicologico oramai
1: forte,
2: di Zverev,
1: serio,
2: che subisce tantissimo,
1: serio.
2: Subisce, sì, tantissimo il gioco di Sinner.
3: Vai.
6: Buongiorno Radio Capital, avete parlato di calcio, di tennis, di Sinner che ormai sono abbastanza scontati, ma?
2: E
6: Kimi Antonelli,
2: Kimi Antonelli
6: che ha fatto un'impresa storica,
2: che gioia,
3: crescendo,
1: terza vittoria di seguito per questo ragazzotto di 19 anni, pilota della Mercedes, che aveva dominato anche le qualifiche, che ci piace sentire nella sua spontaneità, appunto, quando realizza un risultato importante. Vogliamo sentire la soddisfazione, sì, di Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gran Premio di Miami.
7: È stata una gara

0: complicata. La partenza alla fine non è stata così male. E poi dopo, sai, cioè, abbiamo fatto battaglia. Bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo. Bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare. E sicuramente mi godrò il momento. E concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
1: Zanardi, sembra Valentino Rossi nella parlata.
2: Comunque, insomma, è un po' da quelle parti.
3: Sono separati da pochi chilometri.
2: Kimi Antonelli, che oggi, come scrivono i giornali, sta già facendo le imprese dei grandi, perché ricordiamo è piccolissimo, ha 19 anni, e anche i suoi della Mercedes non si aspettavano questo gran premio, questa stagione per Kimi Antonelli, che è iniziata alla grandissima. È veramente un talento straordinario, e poi, come diceva Riccardo, è anche molto sensibile, cioè abbracci con la famiglia, la sua emozione si sente tanto,
1: molto, molto particolare davvero.
4: Buongiorno, Massimiliano da Putignano.
1: Ciao.
4: Il tennis è uno sport individuale, quello che fa Sinner è qualcosa di straordinario che va celebrato, perché giocatori così ne nascono uno ogni 30 anni. Quello che annoia è il calcio, una nazionale che perde con la Bosnia.
3: Ma quello l'abbiamo detto in tutti i modi, l'abbiamo detto in tutte le salse.
2: Caro Riccardo, ti chiedono gli ascoltatori, ma una finale 5-0 vinta dall'Italia del calcio, avresti cambiato canale?
1: Ma sai,
3: ma che c'entra?
1: Io
3: adesso non voglio essere cattivo, adesso Andrea, girati dall'altra parte. Voi ricordate altre finali perse 5-0, oltre purtroppo? solitamente una finale anche di calcio.
2: Beh, stai attento a dirlo, perché insomma possiamo vedere di tutto in questi mondiali. Io starei attento a fare previsioni.
5: Riccardo, mi sembra di sentir parlare mio marito, che chiama Sinner il robottino. Lui comprò Alcaraz, figuratevi, col lutto al braccio. Però Sinner è arrivato in finale non perché qualcuno ce l'ha mandato, se l'è guadagnata. Sì, un minimo di riconoscimento a questo suo valore tennistico bisognerebbe dargli.
3: Non chiedo vegli, evidentemente non sono riuscito a spiegarmi.
2: Anche Zverev è arrivato in finale, perché le partite le ha vinte, anche questo bisogna dirlo. Non è che si è trovato in finale. Vabbè. Ma contro Sinner non riesce a esprimere il suo miglior gioco, è 3 al mondo, quindi le partite le
3: vince. Chi è che non sta celebrando Sinner? Sinner è un campione assoluto.
2: Fatica, vedi, anche Andrea, riconosci che fa proprio fatica a dire bravo Jannik
3: Sinner. Ieri mi sono annoiato, sinceramente mi sono annoiato.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
14: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
13: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
14: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
13: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
14: Il giorno 7 il salone è aperto.

0: 50.
1: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
3: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
2: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
1: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
4: Da Troni fino a...

0: centro dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: riserva alle 7.38 su Radio Capital con Andrea Riccardo Imma, la vicenda Minetti che si arricchisce oggi di un elemento interessante, l'intervista rilasciata dall'imprenditore Giuseppe Cipriani al Corriere della sì. Sera, Francesco Battistini. Non c'è nessun inganno, dice, Nicole deve curare il bimbo, gin tonic, normali feste. E all'interno appunto dà una spiegazione secondo lui molto chiara di quello che è successo e della correttezza con la quale si è svolta questa adozione.
1: Esatto, tra l'altro anche su diversi giornali, stavo leggendo prima anche un piccolo approfondimento di Repubblica, da quello che filtra in relazione alle indagini che stanno andando avanti sulla procedura d'adozione, non emergerebbero delle irregolarità. Ovviamente si parla di una fase preliminare di queste inchieste che sono portate avanti dalla procura, però i documenti sembrano in regola. Qui ci si basa molto anche sul discorso delle cure legate a questo bambino, appunto, che Cipriani e Minetti hanno adottato in Uruguay, perché è un bambino che è stato curato all'estero, in particolare a Boston. E allora qualcuno muove una sorta di rimprovero alla coppia, dice: ma perché non è stato fatto curare in Italia? Però a quanto pare evidentemente rientra nella giurisdizione, passatemi il termine, dei genitori adottivi decidere dove e quando curare il bambino.
2: Cipriani peraltro lo spiega in questa intervista al Corriere perché non è stato curato in Italia, perché dice che in Italia non ci sono le strutture sufficienti affinché possa essere curato questo bambino che ha una grave malattia. Quindi spiega Cipriani che Minetti porta questo bambino ogni 6 mesi a Boston per mantenerlo controllato e tra l'altro denuncia anche un po' una violazione della privacy nei confronti di questo minore avvenuta proprio attraverso questa inchiesta che si è sviluppata sui giornali. Parla di bufala e di false notizie in merito a tanti aspetti della vicenda.
0: Lui dice: da un atto d'amore è venuta fuori una cosa che non ha proprio senso, senza precedenti, qui sembra valere tutto, allora anch'io posso dire che lei è pedofilo e magari mi credono, dice, rivolto al giornalista che lo sta intervistando. Poi dice: pensa che Mattarella sia stato ingannato, dice, ma che tutte le carte che abbiamo mandato erano chiare, credo che neanche lui si aspettasse una simile gogna mediatica, non lo conosco, anche se mi piacerebbe, vorrei dirgli un grazie. E poi due questioni, una su quello che succedeva all'interno appunto del ranch Gin Tonic. Sì. Mm-hmm. Dice: una casa normalissima dove ricevo ospiti da 30 anni, ci sono passati tutti, bambini, attori, persone comuni, amici, facciamo le feste, vada su Instagram e le foto sono tutti vestiti in bianco.
2: Ecco, diciamo che le foto di Instagram non possono essere proprio considerate come prove, però certo poi punto. Anche in un'altra domanda dice: io incontro di tutto, da personaggi normali a criminali, come
0: no,
2: per
0: lui
2: dire
0: dice,
2: chi
0: nei
2: passa,
0: nostri ristoranti serviamo
2: chi passa nel ristorante non
0: delinquenti
2: è
0: e presidenti.
1: Sì, l'ha detto chiaramente.
0: Io chiamerei così, delinquenti e presidenti.
1: Sono tanti clienti, ovviamente, quindi diciamo che questa pletora di clientela si potrebbero annidare anche dei personaggi discutibili.
0: Conferma, diciamo. A proposito di questo, conferma la conoscenza con Epstein.
1: Sì.
0: Dice: non mi ha mai fatto finanziamento, voleva investire in un nostro locale 20 anni fa a Londra, ma non se ne fece niente. Anche quella è una grandissima balla, basta andare anche sugli Epstein file e vedere. C'è una corrispondenza tra avvocati suoi e nostri che poi non si è mai conclusa.
1: Poi c'è anche l'ultimo passaggio su Nicole Minetti, sul suo passato da un punto di vista giudiziario. La domanda dell'intervistatore: ma perché in Uruguay hanno ignorato i precedenti di Minetti? Lui dice: lo vado a chiedere ai giudici, all'istituto delle adozioni Inau, che è appunto uruguaiano. Noi abbiamo detto tutto quello che eravamo, sapevano tutto, anche se bastava andare su Google per informarsi. Queste le battute di Cipriani.

0: Instagram e Facebook sotto accusa, non stanno facendo rispettare il limite di età 13 anni per l'accesso alle piattaforme, non stanno curando in particolare appunto i limiti di età e tutte le misure adottate per far rispettare queste restrizioni non sono sufficienti, e quindi la Commissione Europea se ne sta occupando, così come il Garante, insomma se ne parla anche a livello europeo e a livello nazionale.
1: Esatto.
0: La piattaforma deve prendere, insomma, deve in qualche modo regolare l'accesso di questi minori. Ne parliamo tra poco con un esperto.
1: Perché sono dei limiti che esistono, dei controlli che dovrebbero esistere, ma che in realtà non si verificano.

0: derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Festa scudetto dell'Inter, le vittorie da record di Sinner e Antonelli, è stata una domenica di sport con mille emozioni, ne parliamo tra pochissimo. Partiamo dal nuovo annuncio delle ultime ore di Trump, la missione navale per liberare lo stretto di Hormuz. Silvia Mobili.
13: Washington la presenta come una missione umanitaria e difensiva. Nel concreto la marina statunitense non scorterà sistematicamente le navi mercanti.

gentili, ma darà indicazioni sulle rotte più sicure. Le navi militari resteranno comunque nelle vicinanze, pronte ad intervenire in caso di attacchi. La reazione di Teheran non si è fatta attendere, qualsiasi interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione. Sul piano diplomatico proseguono le trattative. L'Iran ha presentato un piano che prevede la riapertura dello stretto da parte iraniana, la fine del blocco navale statunitense, garanzie di non attacco da parte di Stati Uniti e Israele e poi successivi negoziati sulla nucleare in cambio della revoca delle sanzioni. Un piano che non soddisfa Trump. Gli Stati Uniti

sulle accise stabilite dal governo. Nella notte un drone ucraino ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite. Un aereo della United Airlines in arrivo da Venezia ha colpito un palo della luce e un furgone delle consegne su un'autostrada del New Jersey. Durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Newark, il palo ha poi colpito una Jeep, la ruota dell'aereo si è schiantata contro il finestrino del conducente del furgone che ha riportato lievi ferite. In Piazza Duomo a Milano, festa interista fino a notte fonda per il 21esimo scudetto dopo la vittoria 2-0 sul Parma a San Siro. Verso le 2 alcuni giocatori si sono affacciati alla balconata sulla piazza a intonare cori con i tifosi, tra loro anche il grande protagonista di questa stagione, Federico Di Marco.

0: vittoria 2-0 sul Parma a San Siro. Verso le 2 alcuni giocatori si sono affacciati alla balconata sulla piazza a intonare cori con i tifosi, tra loro anche il grande protagonista di questa stagione, Federico Di Marco, uomo dei record di assist in Serie A.
1: Beh, ovviamente quella della passata stagione è stata una grandissima delusione, arrivando in fondo a tutto e non vincendo niente, però grazie al lavoro del mister, che comunque ha creato subito rapporto con noi giocatori, ci ha dato degli stimoli diversi. Tutti, dal primo all'ultimo, insieme allo staff, abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l'abbiamo raggiunto tutti insieme.
0: Di record in record si va a Sinner, strapazza Zverev in finale a Madrid, vince il quinto Masters 1000 di fila, nessuno c'era mai riuscito.
2: È tanto lavoro dietro, tanta disciplina, tanto sacrificio anche che sto mettendo veramente giorno dopo giorno e in ogni allenamento, e sono più che altro contento per la famiglia e anche per tutto il mio team, perché siamo solo noi che sappiamo

0: puoi dire sei tu utente che devi dichiarare la tua età, se mi dichiari di essere un quattordicenne per me va tutto bene. Questo è proprio il senso giuridico di una normativa europea abbastanza recente, si chiama DSA, cioè Digital Service Act, la normativa sui servizi digitali, che guarda appunto alla sostanza, non soltanto alla forma delle regole. E quello che su cui sta indagando la Commissione europea, dal mio punto di vista, è una cosa molto importante e molto giusta, è se effettivamente Meta, per le sue piattaforme, al di là di esserselo detto, non potete accedere voi che siete minori di 13 anni, sta anche facendo qualcosa per controllare l'età. Direi che oggi, a livello delle tecnologie attuali, è una sfida che si può vincere, insomma, mentre sono purtroppo anni che le grandi piattaforme, non soltanto Meta, ci dicono che sono impegnate su questo versante, ma che ancora non si è trovata una soluzione. E ovviamente, inutile dirlo, il tema riguarda la stessa salute dei minori, che sappiamo bene, non ancora avendo completato lo sviluppo cognitivo sotto i 13 anni, è bene che non stiano sui social e in generale con un telefonino in mano.
1: E poi la questione all'interno di questa relazione non è soltanto sull'accesso vietato, come abbiamo detto, ai minori di 13 anni, ma anche i profili che poi vengono segnalati, di fatto non vengono poi completamente eliminati, non si blocca l'accesso anche una volta segnalato.
0: Stai toccando un altro tema centrale, cioè quello della responsabilità delle piattaforme nel momento in cui c'è qualcosa che non va. Riguarda i minori, come stai giustamente dicendo tu, ci sono casi in cui viene individuato un profilo gestito da un minore di 13 anni e la piattaforma, nonostante le segnalazioni, i moduli che si possono compilare, non fa nulla di veramente concreto perché a quel minore venga cancellato l'account e venga rimosso dalla piattaforma. È un tema che molti utenti conoscono bene anche per altre questioni, insomma, non soltanto quando si segnalano messaggi d'odio, commenti discriminatori o quant'altro, ma anche problematiche molto più basiche. Insomma, è chiaro che sulla piattaforma ci sono

0: po' all'interno di uno stesso discorso in cui Trump sta perdendo moltissimi consensi.
1: Sì.
0: Da una parte appunto per una questione economica legata alla guerra in Iran, e dall'altra non può dimenticare che una buona parte del suo elettorato è cattolica.
1: Allora, più di 60 giorni di guerra in Iran si fanno sentire a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Trump è sempre più in difficoltà nei sondaggi, come dici tu. Secondo le rilevazioni del Washington Post, il 62% degli americani lo boccia, il livello più alto dall'inizio del primo mandato. E profete, è proprio per questo che manda il suo emissario a Roma a ricucire. Ma a ricucire, non di ricucire, sei tu che hai parlato, hai fatto
0: tutto da
1: solo.
0: Sì, dall'altra parte non possiamo aspettarci che il Papa non parli più di pace.
2: Beh,
0: ecco,
2: no, è ovvio, ma
0: mi
2: è
0: sembra un po' improbabile.
2: Il Papa fa il Papa, ecco, ricordiamo.
0: Certo. Però comunque questa presenza a Roma, questa necessità di incontrare il Vaticano è proprio per cercare di far dimenticare al proprio elettorato cattolico quello strappo, visto come sta andando nella questione dei consensi.
1: Sarà in brodo di giuggiole Salvini, perché il presidente Trump ha rilanciato proprio un'intervista di Matteo Salvini a un sito dell'ultradestra americano. È quello che un po' sintetizza la stampa di oggi, lo sgarbo di Donald. Trump, nuovo sgarbo a Meloni, ha rilanciato sui social questa intervista. Insomma, lui sarà contento, lei forse meno.
0: All'interno di questa intervista comunque si parlava di rapporti con gli Stati Uniti che non possono essere interrotti tra Italia appunto e Washington, quindi l'idea è un po' quella che, rilanciando questa intervista, anche Trump voglia un po' smorzare questa opposizione che c'è stata col governo Meloni degli ultimo periodo.
2: Diciamo che la Meloni potrebbe non essere contenta, perché in questo contesto rilanciare questa intervista potrebbe anche stare a significare che Trump avrebbe scelto un altro interlocutore italiano, diciamo così, per la sua politica.
0: Per ora stiamo parlando sempre del suo movimento sui social, che sappiamo è sempre molto vario e confuso.

0: E il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più...
8: solo bella musica.

0: Eccoci, sono le 8.36, questo è The Breakfast Club insieme fino alle 10 con Riccardo, Andrea e Imma. E Imma che adesso darà il meglio di sé come ogni giorno con
1: Ex.
0: Questa rubrica che ormai, come dire, come, a che cosa può essere paragonata questa
2: rubrica? Alla settimana enigmistica.
0: Bravo, bravo Andrea.
2: 136
0: bravo.
2: Anni.
0: Credo. Mi piace e soprattutto...
3: dai, mi stai dando buona
2: sì,
3: prospettiva
2: poi
3: futura. La rubrica più longeva del
2: sì, certo. Più imitata.
0: E soprattutto imitata, diffidate no. Dalle imitazioni come è scritto in
3: non
0: sopra.
3: Ci sono imitazioni, non ci provano neanche.
2: Zaghi di Radio Capitale.
0: Bravo.
3: Allora, vogliamo ripartire da qualche giorno fa, quando c'è stato il concertone del 1° maggio e conoscerete insomma le polemiche generate da un cambio di testo che la cantante Delia ha operato su Bella Ciao. E sì. Adesso il nostro Andrea Lucatello ci fa sentire.
2: Sentiamo,
3: questa
2: vai,
3: esibizione
2: mi chiami
3: di
2: per
3: Delia.
2: Fare come fa Floris, cartello 15.
0: Cartello 15.
3: 14, vai.
2: Ecco.

0: Vabbè, adesso alla fine essere umano al posto di partigiano.
1: Beh, sì,
0: no,
1: insomma, alla fine non prendiamo posizione, tanto no, insomma, l'abbiamo già detto in tanti, poi ne hanno già parlato. Io ho trovato in una pagina Facebook che si chiama Socialismo e Calvizie.
2: Ma che c'entra? Socialismo e Calvizie.
1: Che ha proposto altre alternative da sostituire alla parola partigiano, magari anche per i prossimi anni, non so se qualcuno vuole
0: l'importante
1: prendere.
0: L'importante è che funzioni la metrica, no?
1: Quindi tranquillo, caro mio. Allora, possiamo dire signor Gaetano, portami via.
0: Gaetano,
1: perché metti che uno il partigiano lo conosce di persona,
0: certo,
1: no?
0: Gaetano,
1: invece di dire
0: chiama.
1: Partigiano, sì, può dire così per essere un po' specifici, okay, sì, hai una certa
0: signor
1: confidenza,
0: Gaetano.
1: Signor Gaetano. Poi possiamo anche mettere vigile urbano, portami via.
0: Certo.
1: Se vogliamo far diventare
3: portamela
1: la canzone
3: via,
1: un po' un inno civico. Hai parcheggiato in doppia fila?
0: Sì.
1: Vuoi chiedere scusa?
0: Ah,
1: sì, vigile
0: via,
1: urbano, portami via.
0: Okay.
1: Sì. Abbiamo anche Opolitano, portami via,
0: del
1: giocatore
0: Napoli,
1: del Napoli.
0: Del
1: perché
0: Napoli,
1: quando
0: sì,
1: il coro diventa coro da stadio stanno tutti zitti.
0: Tutti.
1: Giusto. Allora facciamolo diventare un coro da stadio. Opolitano,
0: Opolitano,
1: portami via.
0: Ci sta, ci sta.
1: Attenzione,
0: bene,
1: perché
0: sì,
1: esiste anche Carmelitano, portami via. Per farlo diventare un inno di chiesa. Tutti i modi pacifici. Perché Degli ha detto: guardate, io non voglio essere divisiva.
0: No. Okay.
1: Voglio che tutto sia incluso in questo partigiano. Allora mettiamoci Carmelitano,
0: mettiamoci
1: portami
0: Carmelitano
1: via.
0: Poi
1: Prodi Romano, portami via.
0: Sembra un
1: così,
0: po' un appello.
1: Attenzione,
0: prima il
1: Prodi
0: cognome.
1: Romano, portami via. In questo okay, modo non è di sinistra, è di centro-sinistra.
0: Ah, certo, sì, sì,
1: quindi
0: certo,
1: è meno divisivo.
0: Mm-hmm. Giusto.
1: Oppure okay, se la vogliamo rendere anche da un'altra parte, perché, insomma, Prodi Romano, portami via. Democristiano,
0: portami via. Anche
1: così,
0: quello,
1: insomma, si rispetta anche la par condicio. Poi sotto questo potete immaginare è uscito,
0: cioè, di tutto. Per esempio,
1: di tutto.
0: Che so, Pastafariano, portami via, anche volendo.
1: Tutto ciò che finisce con noi va.

0: giura.
1: Oppure con una sola Z ma con due R, perché sai, a volte uno si sbaglia.
0: Azzurra,
1: per
0: quindi, un po' messicano.
1: Oppure diciamo, il contrario, quindi con due Z ma una sola R.
0: E questa è la romana, azzurra.
1: Azzurra. Azzurra. Poi abbiamo detta Assunta, detta Aurora, così, perché non si sa mai.
2: Continua.
1: Detta Gutto, anche se lei in realtà si chiama Guitto. Okay. Detta Giotto.
2: In quel caso sei anagramma e quindi diventa...
1: O anche Quitto, al posto della G, sostituire la Q. Allora, non ho capito, ma bisogna indovinare quello giusto,
0: esatto,
1: di cognome.
0: Cioè,
1: questo ha messo tutti
3: questi. Qualunque cosa scrivi va bene, però a quel punto.
1: Ha lasciato tutte le varie declinazioni di azzurra, così se uno va in comunque deve andare a votare, si sbaglia a scrivere,
2: comunque,
1: no? Mette azzurra con una sola Z.
2: Sì, no, certo,
1: è comunque
2: bene.
1: Giusto che venga inclusa.
2: È una furbata, dai, parliamoci chiaro, dai.
1: In sostanza, se ti scivola la matita sulla scheda, si considera una preferenza.
2: Qualsiasi cosa segni quella matita, va bene.
1: E per chiudere questa rubrica con un cerchio, come concludiamo con un tweet in cui dicono: sembra proprio un gioco della settimana enigmistica.
2: Eccolo,
1: avevamo detto
2: siamo
1: che eravamo la settimana enigmistica, e così è quando
2: azzurra.
1: Devi completare azzurra. Io sì, scriverei azzurra,
2: azzurra, vengo, suona bene,
1: con una sola Z e una sola R.

0: notizia è stata data questa mattina da Marco Maesano, ma lo sapete, questo programma dà le stesse notizie di Maesano, ma peggio.
1: Certo. Noi ci impegniamo ogni peggio. Giorno per fare
0: quindi
1: questo.
0: Quindi potete ascoltare o di là o di qua.
1: Quindi noi ascoltiamo come da Maesano e poi tendiamo
2: male.
1: A copiarle.
0: Beh
1: male,
0: ragazzi, sì. Comunque la notizia è clamorosa perché il governo sudafricano ha dovuto ritirare la sua proposta di legge sull'intelligenza artificiale, sì. Perché si è scoperta che è stata scritta con l'intelligenza artificiale. Cioè non è male, insomma, vatti a fidare l'intelligenza artificiale.
2: Se ci pensi è un po' coerente nel momento in cui devi scrivere una legge sull'intelligenza artificiale, sa chi meglio dell'intelligenza artificiale può sapere quali limiti imporre, no?
0: Sì, i legislatori sudafricani incaricati di redigere il testo del primo disegno di legge per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale hanno attinto a alla fonte principale, cioè l'intelligenza artificiale. Come sa chiunque abbia usato un'intelligenza artificiale per scrivere un qualsiasi tipo di contenuto, l'AI è prona a quelle che sono state definite le allucinazioni, traducendo, cioè spesso inventa e sbaglia nello stesso momento, quindi bisogna insomma stare molto attenti. Ha molto colpito anche l'intervista che è uscita su Corriere della Sera di Walter Veltroni all'intelligenza artificiale.
1: L'ha fatta lui, ha intervistato l'AI, sì, l'intelligenza artificiale Walter Veltroni.
0: Non è che l'intelligenza artificiale in quel caso non si
2: stupisce.
0: È esposta. Sì, non stupisce perché chiedi Trump, poi chiede la sinistra, chiede la destra e sta lì, naviga a vista, diciamo, non ti dà mai una risposta principale. Ho visto poi hanno preso un po' in giro, detto presto anche un'intervista al frigorifero.
1: Magari sarà fatto con l'intelligenza artificiale pure quello.
2: Però che può dare risposte interessanti il frigorifero, tipo, quante volte viene aperto la notte.
0: Tu lo sai che c'è la famosa storia che il frigorifero ti avverte quando stanno finendo alcuni alimenti all'interno. Ci
2: sono facendo quei rumori strani che ti svegliano.
1: Ci sono quelli programmati, hanno delle notifiche per dirti se un prodotto sta scadendo o se manca all'interno dei vari reparti del
0: frigo. Ne parliamo più tardi con Walter Veltroni.
1: Ma non è vero,
0: noi non lo potremo più chiamare.
1: Questa notizia è stata data con l'intelligenza artificiale. Dire anche
2: noi non la utilizziamo mai l'intelligenza artificiale. Attenzione, tutto ciò di cui parliamo è tutto frutto dei nostri cervelli.
1: Per ora però, eh.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore.

0: La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Corri da

0: non ci sono paragoni. E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: A che farò te zero riposo?
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Da oggi la missione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz è un gesto umanitario, dice il presidente americano Trump. La marina statunitense darà indicazioni sulle rotte più sicure e saranno pronte a intervenire in caso di attacchi. Teheran reagisce e avverte qualsiasi presenza o interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione a cui risponderemo.

il suo staff più vicini. Lo dice la CNN citando un rapporto dell'intelligence secondo cui queste misure sono state adottate per la crescente preoccupazione di un possibile colpo di Stato. E siamo allo sport. È stata una domenica di grandi emozioni, una domenica partita con la vittoria di Sinner. In finale a Madrid ha travolto Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora, vincendo il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Adesso per Sinner appuntamento agli internazionali d'Italia di Roma. E poi è arrivato poi con la Formula 1 il primo posto di Kimi Antonelli al Gran Premio di Miami, la terza vittoria su 4 gare della stagione, alla fine poi la dedica ad Alex Zanardi. In serata poi la festa Scudetto, il 21esimo

0: in apertura della terza ora di Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma, ancora un'ora insieme e il pensiero. Quante volte abbiamo visto attaccati quei fogliettini sui parchi, magari all'interno delle scuole?
1: Cercasi babysitter.
0: Sì, oppure offresi babysitter.
1: Già l'altra parte,
0: per ripetizioni di italiano, greco, matematica, fare tutto, porto pure il cane fuori, insomma. È sempre stata una visione di queste ragazze che cominciano a prendere i primi soldini per così sbarcare il lunario e pagarsi l'università. Adesso è un po' cambiata la situazione.
2: Adesso esistono anche le cosiddette supertate, o in slang nanny, sono delle appunto delle babysitter, insomma, per persone particolarmente facoltose. C'è chi ha creato proprio un'agenzia in grado di trovare queste babysitter, che sono in grado anche di guadagnare delle cifre importanti, ma presentando dei requisiti che sono pressoché irrinunciabili. Ha avuto questa idea Elisa Sivieri, che ha creato appunto un'agenzia che si chiama Tata da Favola. Ed Elisa questa mattina è con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Grazie Elisa. Allora, buongiorno. Che caratteristiche devono avere queste tate rispetto alle altre?
3: Allora, avete detto bene, partiamo dal fatto che è una professionista vera e propria e quindi qui di improvvisato non c'è niente. Sicuramente una solida base di preparazione scolastica, quindi mi riferisco a materie come pedagogia, psicologia dello sviluppo, benissimo, quindi anche una laurea in scienza della formazione. Da lì, importantissimo, aggiungiamo un corso importante da rifare, io consiglio almeno ogni anno, sulla sicurezza, primo soccorso pediatrico, disostruzione pediatrica, e da lì incominciamo a mettere tutta una serie di competenze. Come dico sempre, questo è un mestiere dove uniamo tanti pezzi di puzzle, quindi essere un'abile guidatrice anche di macchine importanti e soprattutto col cambio automatico.
0: Ecco.
3: Da lì, se sei brava a sciare, fantastico, se sei brava a pattinare, se sei brava a cucinare, insomma, ovviamente, cioè, sono veramente tanti pezzi di puzzle che fanno la differenza.
2: Certo, quindi una selezione, certo, una selezione molto molto importante, insomma, molto approfondita. Però mi ha colpito molto la tua storia personale, no Elisa? Perché tu in realtà appunto ti eri offerta per fare la babysitter non sapendo poi come sarebbe andata a finire, ti sei improvvisamente ritrovata in una famiglia di imprenditori molto ricchi e da lì hai avuto una specie di folgorazione, no? Ha detto, perché non creare una figura idonea appunto di supertata, definiamola così, perché è stata quell'esperienza che in qualche modo ti ha dato questo spunto, no?
3: Assolutamente, sicuramente, dico, io non è che sono partita con una visione, anch'io sono stata catapultata in questo mondo e mi sono resa conto veramente della bellezza e del privilegio anche che stavo vivendo. Ma quando parlo di privilegio parlo proprio innanzitutto della bellezza di poter fare un mestiere, di poter stare a contatto con i bambini, che hanno comunque, portano nelle nostre vite una magia che noi adulti, ahimè, abbiamo perso. Quindi, partendo da questo presupposto, quindi una vocazione sincera verso il mondo dell'infanzia, sicuramente ci mettiamo un contorno dorato che è innegabile.
0: Il contorno dorato, ma allora di che cosa parliamo? Di che stipendi parliamo, Elisa?
3: Allora, ci sono sempre mille variabili, però sicuramente una professionista ad oggi 40 ore 2500 euro, da lì saliamo, perché se gli chiediamo di viaggiare, se gli chiediamo di vivere con la famiglia, e quindi arriviamo a stipendi di 5000 euro, molto serenamente. Ma ovviamente parliamo, ripeto, questi non sono lavori d'ufficio.

0: Ti sei ritrovata a casa del tuo cantante preferito, di cui immagino non farei mai il nome, però è andata così?
1: No, non a casa, mi ha telefonato, no, ma non potete capire perché io andavo ai suoi concerti con la fascia in testa, cioè penso che ho iniziato a tremare, ma ovviamente non ho ceduto dal mettermi a urlare al telefono. Tipo,
2: oh, no! Certo, però, per insomma, professionalità.
3: Non so rispondermi.

0: Sì, è abbastanza costoso. Chi ha minori nella fascia d'età tra i 6 e gli 8 anni arriva a spendere da 1000 fino a 2250 euro l'anno, ad esempio per una scuola calcio, secondo l'ultimo report del centro studi Money Farm. Il prezzo medio di un corso bisettimanale invece varia tra i 20 e i 110 euro al mese, a secondo della palestra, piscina o della città.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ovviamente lì i costi non sono uniformi. Poi ci sono dei numeri dei ragazzi, dei bambini che praticano sport nel nostro paese. Si parla di poco più di 5 milioni di bambini tra 3 e 17 anni, in particolare si tratta di quasi il 75% del totale tra 6 e 10 anni, percentuale un po' superiore tra gli 11 e i 14 anni. Quindi, come vedete, la pratica sportiva per i bambini, soprattutto immaginiamo anche famiglie che ne hanno più di uno, sono particolarmente costose e vanno ad incidere, vanno ad impattare in modo importante su quello che è il bilancio familiare, naturalmente.
2: E la cosa interessante è che, come per tutto, abbiamo avuto dei rincari anche per quanto riguarda le spese per lo sport, che sono aumentate di circa il 5% negli ultimi 3-4 anni, i dati sono relativi al 2024, sono però rimaste le stesse le detrazioni fiscali, no? Parliamo soprattutto di detrazioni IRPEF, sì. E quindi davanti a contributi che sì, sono stati previsti dal governo, ma con il solito click day non permettono a tutti di avere accesso,
0: sì,
2: di fatto in realtà non c'è un grande aiuto, e siamo tutti sempre molto attenti a ribadire quanto sia importante per i ragazzi fare sport, e dall'altra parte però un corso in piscina, per parlare della cosa proprio più basilare per tutti,
1: sì, certo.
2: Ha un costo importante.
1: Ha un costo importante per l'attrezzatura, perché poi magari i centri sportivi dietro la retta mensile qualcosa possono anche darti, magari ti danno un costume, un borsone,
2: però insomma...
1: poi il resto bisogna andarselo a cercare, fermo restando che poi si cambia col passare degli anni, magari quel costume
0: si
1: non
0: cresce,
1: va più bene.
0: Appunto.
1: Si cresce, e tra l'altro sono anche delle attività impegnative anche per quanto riguarda il tempo, perché leggevo che c'è una buona percentuale di ragazzi tra 6 e 10 anni, ma anche con età superiore, che si allena fino a 3 volte se non più a settimana, sì. Perché poi c'è l'aspetto agonistico della cosa, quando si sale di livello e lì sale tutto anche.
0: E impegna molto i genitori,
1: i soldi,
0: no, nel
1: certo.
0: Lavoro. E ancora non abbiamo aperto la questione dei centri estivi, tra poco si parlerà.
2: Sì,
0: quanto ci costerà questo centro estivo, dove lo mandiamo sto bambino da 6-7 giugno, vi ricordo che ormai
1: le
0: manca
1: scuole.
0: Una manciata di giorni.
1: Un mese manca, ragazzi. Chiude tutto.
2: Abbiamo un mese per prepararci,
0: certo.
2: Alle vacanze.
0: Dal 2 giugno
2: estive.
0: In poi è finita.
1: 342 342 2190 per i vostri messaggi WhatsApp.

0: quanto costa lo sport, ne stiamo parlando a Breakfast Club. Mauro dice: non contando che le trasferte per le gare anche lontane sono, certo, a carico delle famiglie. Ti devi spostare, spesso magari mangi fuori il pranzo.
1: Ah, certo.
2: Ti devi organizzare. Davide scrive: mio figlio di 11 anni ha scelto di fare MTB, mountain bike downhill enduro, corso annuale 700 euro, bici usata 2500 euro, manutenzione circa 4-500 euro l'anno, protezioni 700. Dovremmo anche tirare le somme.
1: Esatto, perché... a fare un calcolo così veloce mi sembra
2: impegnativa
1: come
2: disciplina.
1: Questo sport, anche il tennis non costa poco, ce lo scrive Massimiliano, il figlio è un agonista del tennis, ha 13 anni,
2: sì,
1: il corso costa 240 euro al mese, escluso le trasferte che, come abbiamo detto, sono una bella spesa.
2: E grazie
1: da aggiungere
2: a Yannick qui il tennis va sempre più forte,
1: sicuramente si sono iscritti in tanti. Abbiamo anche citato l'argomento dei centri estivi prima, e Alma ci scrive:
2: sì,
1: un mese per mandare i bambini al centro estivo bisogna prenotare fra due ore, un mese, perché se non l'hai segnato a gennaio non hai posto.
0: Dopodiché qualcuno si lamenta: ma quanto vengono pagate queste tate? Ma in realtà ricchi pagano di più.
2: Vabbè, ovvio, è una scelta.
0: Ci sono le tate per ricchi.
1: D'altra parte abbiamo sentito di un servizio che prevede quasi una totalità della propria vita dedicata a un'altra famiglia, quindi
2: assorbe,
1: insomma, anche di ore di lavoro.
2: Certo.
0: Se non avete soldi come noi potete andare nella seconda casa al borgo.
1: Ma
0: che
1: chi
0: non
1: ha la
0: abbiamo
1: seconda casa? Cioè, non ha...
2: Quanti hanno la seconda casa al borgo?
0: Un proprietario su quattro possiede un altro immobile.
2: Ah,
0: quindi a quest'anno, siccome è difficile andare all'estero, cioè difficile

0: Abbiamo parlato di questa possibilità della seconda casa in un borgo, certo, per chi se la può permettere, per chi ce l'ha magari di famiglia ed è stata tramandata, ma attenzione perché l'Italia non sarà la meta favorita solo del turismo nazionale, ma sono previsti molti arrivi anche da Europa e Stati Uniti, quindi viene considerata ovviamente fra le mete privilegiate, quelle preferite e meno rischiose, no? Per certi versi, per quanto riguarda l'organizzazione.
1: Si può mandare il figlio nella seconda casa al borgo? Perché a vedere dai costi della, dei centri estivi, secondo me ti costa meno.

0: Antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato da...

0: mondo come il nostro, dove pure per Sanremo serve una giuria di qualità, in qualche modo di esperti, com'è possibile che alla Biennale di Venezia vengano fatti fuori gli esperti e sia smarmellato tutto in base al giudizio di noi profani che cioè, nulla
1: sappiamo?
0: Però
1: questo è stato un po' una conseguenza, no? È stata una conseguenza di un anno che, come hai anticipato, ho Andrea, capito, è stato particolare, perché come ricordava anche Riccardo, la Russia ha un padiglione all'interno della Biennale. Questo padiglione era stato prestato alla Bolivia per due anni dallo scoppio della guerra con l'Ucraina. No, quest'anno ha semplicemente deciso di occupare uno spazio che gli appartiene.
0: Sì, io non vorrei finisse come Alberto Sordi quando va con la moglie alla Biennale di Venezia, la fa sedere lì sulla
2: danneggiando
0: sulla sedia e la gente comincia ad arrivare.
3: Un'opera vivente?
4: Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei.
0: E lei seduta
4: a me mi sembra bello.
3: Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento.
0: Questo
3: che
0: è un giudizio.
2: È l'interpretazione.
5: La Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
6: E porca mignotta! Ma chi sono questi?
1: Tutto sto discorso.
6: Siete a fotografare?
5: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu.
2: E questa è l'interpretazione.
0: Però questo è il rischio di vedere qualcosa e dice certo, boh, sarà la sedia.
2: Ovviamente,
1: ma perché mi devi proprio così neutralizzare ovviamente l'arte poi contemporanea? Io sono senza parole.
2: Tutte le polemiche girano intorno all'ormai scontro frontale che c'è tra il ministro della cultura Giuli e il presidente della fondazione Pienaro Buttafuoco.
0: Amici,
2: che erano
0: amici,
2: molto amici.
1: Volevo anche premettere che proprio Giuli aveva detto: non posso intervenire perché la Biennale è un organo autonomo.
2: Però
1: questo l'aveva detto qualche mese fa. Adesso sembra un po' ricredersi certo, sulla possibilità, insomma, di cambiare qualcosa di ciò che è previsto per questa Biennale.
7: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao, che fai?

0: andiamo Sergio Martelli, non vedo l'ora di continuare a festeggiare il 21esimo scudetto dell'Inter, che immagino dai, sarà celebrato ancora nella nostra redazione.
1: Certamente.
2: Grazie. Hai portato qualcosa folta per festeggiare, no?
0: Cioè qui si mangia la pizza, cioè, per ogni per cosa però lo scudetto dell'Inter non...
2: Ma sai quando dai ormai tutto per scontato, sì, sei abituato alla vittoria.
0: No, qui la pizza si mangia. Ieri ho fatto l'orto panoramica, oggi porto la pizza in redazione. Però per
1: ci organizzeremo.
0: Grazie a Sergio Martelli e Elisa Lancia. Adesso arriva il mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani alle 7. Ciao! Ciao.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Qualcosa mi dice cambio armadio. È stagione.
11: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
10: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
11: Quella con gli sconti fino al 50%?
10: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
11: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
13: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
15: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
16: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
15: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
17: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
15: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
17: Foto Sabauda, sì.
15: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti.

0: raid contro infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Diversi feriti tra i passeggeri, ma nessuno grave su un convoglio della metropolitana Milano a causa di una frenata improvvisa che, dice ATM, è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. Soccorsa anche la persona che ha tentato il suicidio, che è in buone condizioni. Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, in trasferta con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. Gli amici che si trovavano con lui a Budapest non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e hanno condiviso un appello sui social. Grande festa a Milano nella notte per il 21esimo scudetto dell'Inter, con 3 giornate d'anticipo. Dietro c'è il Napoli al secondo posto, mentre si riapre la corsa Champions. Milan KO con il Sassuolo, Juve fermata dal Verona già retrocesso, la Roma può accorciare contro la Fiorentina. Per il tennis, Sinner domina Zverev a Madrid, vince il 5° Masters 1000 consecutivo, record assoluto. Per la Formula 1, trionfo di Antonelli a Miami, 3ª vittoria su 4 gare, questa dedicata a Zanardi. Le sue parole.
1: È stata una gara complicata, la partenza alla fine non è stata così male e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare e sicuramente mi godrò il momento e concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
0: Deludono le Ferrari, Leclerc chiude 6º, Hamilton 7º. Alle 11 torna Capital News.

0: pioggia a specie tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: Come no, caro, vabbè che a Roma Nord ci avete sempre qualcosa al più, ma mo pure la curatella del...

0: cosa, per cui non è
1: assolutamente, cosa dire, assolutamente, cosa dire. Dopo qualcosa lo diremo, qualcosa. Facciamo sempre un piccolo resume del weekend. Io direi di partire con la sigla.
2: Avete fatto caso, Benny, non è che mi ha chiesto a me come sto.
3: Il mezzogiornale.
2: Non lo fa.
4: A voi lì più belli del mondo, Benny e Meloni.

0: meglio che c'è.
1: Apri la finestra, cosa
0: c'è,
1: vuoi?
0: C'è aria ferma, Ben, c'è aria ferma.
1: Dobbiamo cominciare con l'aria condizionata.
0: Come ieri ho preso un aereo di ritorno dalla Sicilia e c'è ovviamente a Fiumicino c'è il pulmino. Pulmino. Quanto dura il pulmino? Quanto durerà?
1: Quindi non sei arrivato al Finger?
0: No, no, no, perché la linea economica,
1: sì,
0: quella che finisce per Air,
1: inizia parcheggia come, dove come, parcheggia?
0: Con,
1: lungomare.
0: Con il nome del famoso attore Ryan Gosling,
1: sì,
0: no? E finisce per Air, ti porta col pulmino. Ma io dico, amico pulminista, c'hai un tastino aria condizionata?
1: Ah, quindi era spenta.
0: Eravamo con 94 capi di bestiame lì dentro. Guarda che dura una decina di minuti.
1: Sì, sì,
0: c'era,
1: sì,
0: il
1: tragitto.
0: Sole. Ecco, c'era tragitto. La stessa aria che sento qui adesso.
1: L'aeroporto di Fiumicino è grande, ma non questo studio, quindi noi adesso accendiamo l'aria, quindi poi nel giro di poco. Non ti ho chiesto come stai perché hai fatto carne di porco tutto il weekend.
0: E come sto?
1: Ti ho visto.
0: Ho giocato 72 partite di padel in due giorni.
1: Il tuo fisico cosa dice?
0: No, la spalla un tantino, però sono contento perché anche gli altri ragazzi che erano lì, abbiamo fatto questa cosa per Nuovi Orizzonti, che è questa associazione benefica, e al Gran Michele in Sicilia, ringraziamo l'amica Mara Sant'Angelo che ha organizzato tutto. E che succede?
1: Che succede?
0: Che poi ho visto che anche gli altri atleti veri, loro che c'erano lì a giocare, i vari
1: ex calciatori,
0: Iaquinta, Tacchinardi, Le Grottaglie, tutti i juventini.
1: Ma la Sicilia è
0: Mark
1: molto
0: Giuliano,
1: la Sicilia
0: mio,
1: è molto juventina,
0: certo,
1: no?
0: Mark Giuliano, mio compagno.
1: Sì, chi altro c'era?
0: E poi
1: Sergio Brio,
0: tutti quanti un po' addolorati anche loro.
1: E ha vinto l'Inter. Addolorati fisicamente,
0: perché, esatto, dopo due giorni di padel intensivo.
1: Va bene. Allora, buongiorno anche a Chef Blues, buongiorno Donna Moretti. Noi ci siamo sollazzati qui a Roma con un fine settimana molto caldo, soleggiato. Beh, ho visto un po' in tutta Italia, devo dire, c'è stato questo richiamo del mare, soprattutto il primo di maggio, che ci ha permesso di fare uno spaghettino, uno spaghettino con le vongole sul mare, quindi a posto, possiamo cominciare una nuova settimana molto tranquillamente.
0: Sapendo, amici ascoltatori, 342-342-2190, sapendo che se nei prossimi giorni qualche rivista scandalistica, qualche sito di quelli pruriginosi dovesse pubblicare
1: solo qualche
0: foto di Anna Pettinelli in compagnia di un non meglio identificato uomo, potrebbe essere che il mezzogiornale c'entri qualcosa. Non mi fate dire altro.
1: Ti dico solo che ci hanno marcato stretti da Piazza del Popolo fino a Piazza di Spagna.
0: Benny paparazzato da tre energumeni. Sembra ci sia stata anche una piccola colluttazione.
1: No. Tipo Walter Chiari
0: e Barillari.
1: La bella vita di Via Veneto, assolutamente.
0: Era la dolce vita, Benny, però
1: ho capito, la dolce vita. Ma comunque non c'era niente da fotografare, assolutamente. Buon lunedì, c'è Donna Summer su Radio Capital. I feel love.

0: Comunque noi dovremmo fare un momento elettronico. Alzate al massimo il volume dei vostri altoparlanti, amici.
1: Moroder, eh?
0: Benny è già su un cubo. Questo sta andando a tempo, alza le gambe a tempo con ste botte qua.
2: Ah, se questa... ci fosse la telecamera.
0: Benny, ti scudiscio. Fai

0: Al massimo mi poteva dire conto fino a tre. Uno! Due!
1: Sto contando!
0: Due e mezzo! Ma dai, ti amo, è allora, una cosa. Quanto... Lei dice. No, diciamo che cosa ha detto la psicoterapeuta. Dice: ti amo, è una cosa che si dice al fidanzato.
1: Ma ha ragione.
0: Che si dice alla moglie, quando ai primi tempi,
1: guarda,
0: diciamo.
1: No, se più glielo dice meglio è, perché.
0: Tu comunque... ad Ami, sì, perché sì, lui sì, la moglie, certo, la chiama, certo, Ami. Glielo, certo, dici ti amo, certo, ancora a Ilaria.
1: Con misura, sì, se sì, no diventa un intercalare.
0: Bravo, bravo.
1: Ma una volta ogni tanto, sì, sì, certo.
0: Però ecco, questi genitori un po' disinvolti di oggi dicono molto spesso ti amo al figlio, anche bacetto sulle labbra, no, che fino a 3, 4, 5 no, anni ci può anche stare, se
1: sì,
0: vogliamo.
1: Ma...
0: Però vabbè, tu sei contrario, non lo so, sì, la misura, ecco, nella giusta misura si
1: ma
0: potrebbe,
1: cioè,
0: anche
1: se lo chiami
0: dire
1: una volta a settimana, tesoro, amore mio, sì, ma se cominci con sto, sì, ti amo reiterato,
0: sì, sì, sì,
1: perde di valore, ti amo è una roba immensa, no?
0: E adesso poi non piangere, che poi quando torniamo a casa ti do il resto,
1: quello,
0: ecco,
1: esatto,
0: questo,
1: quella è già, sì, più, sì, verosimile. Quella è già più verosimile.
0: E se il tuo amico si butta nel pozzo, tu che fai? Ti butti anche tu?
1: No.
0: Allora, vogliamo fare una top 5
1: delle cose che i genitori dicono ai figli, ma vere, però, non ti amo.
0: Quelle che ci dicevano i nostri, cotta e magnata, è un po' da boomer questa.
1: Allora, ti dico la mia frase, quella che mi viene in mente mia mamma, ovunque lei si trovi adesso, dai, grazie mamma, perché mi hai sempre lasciato libero di fare tutto, forse anche un po' troppo. Mia
0: che
1: madre mi dice, alla mia ennesima marachella, io ricordo mia madre sconsolata che mi guardava e diceva, io ci ho provato. Questa era la frase. Questa, ti giuro, questa era la frase che diceva mia madre.
0: Oppure qual è? Io lo faccio per te. Un giorno mi ringrazierai.
1: Ah, no, quello è un altro,
0: che è l'esatto contrario.
1: Un altro classico è a Roma, perlomeno, ti si dice per il tuo bene.
0: Bravo,
1: ti si dice per il tuo bene quando non deve fare una cosa.
0: Lo capirai da grande. Adesso anche è inutile che.

0: Girls and Boys, i Blur su Radio Capital. Altro che ti amo. Hai detto ai figli che non si dovrebbe dire, secondo una psicoterapeuta. Ma c'è la polemica, ognuno può dire quello che gli pare ai figli, ci mancherebbe altro. Ma abbiamo una lunga lista di cose che i nostri... È davvero una cosa da boomer quella che stiamo facendo oggi, però
1: le frasi, vabbè, ma noi sai, ci sta, abbiamo, dai, un pubblico adulto, per cui Sara Moretti, sì, dalla regia.
2: A Terni si diceva anche te c'è meno su sopra.
1: Assolutamente. Anche da me, Terni è confinante con Rieti, provincia, ti ci do sopra. Tu ti fai male e io ti ci do sopra.
0: Meno sopra, ecco.
3: Come te l'ho fatto, così te desfo. Mamma veneziana. Ciao da Claudia Venezia.
0: Come ti ho fatto? Ti distruggo, certo. Fondamentalmente.
4: Poi? Mia madre, quando non voleva che montassi sopra i muretti per saltare, quando insomma da piccoli si fa, mi diceva: se tu caschi ti ci pigio.
1: Cioè, se tu ove tu cada, io ti schiaccerò ancora sulla tua medesima caduta.
0: E quello è un freno, ragazzi.
1: Ma perché? Qual è la psicologia del genitore?
0: Certo.
1: Il genitore si immedesima nel dolore del figlio troppo, esagerando, e dice: ti faccio soffrire perché tu fai soffrire me.
0: Sai che questa è tra le più gettonate?
1: Come no?
0: Per esempio, Simona dice: se te fai male, te ce fo la giunta. Però non so di dove sia.
1: Sarà marchigiano.
0: Centro Italia. Questa è tra le più gettonate.
5: Mamma, come? Sono stato promosso con tutti i 7-8. Risposta: hai fatto il tuo dovere.
0: Sì.
5: Ti abbraccio, Dario.
0: E lei comunque è magnanima, perché mio papà diceva: hai fatto la metà del tuo dovere. Attenzione, è peggio.
3: Metti a posto sta camera.
1: Vabbè, metti a posto la camera,
0: però
1: senza minacce fisiche, psicologiche, non male.
0: Sì, delle volte, sai.
6: Educazione anni 90, e mangia, che in Africa ci stanno i bambini che muoiono di fame.
0: Giusto, ragazzi.
1: La citazione classica dei bambini del Biafra.
0: Sì.
1: Adesso voglio dire, sono cose un po' sommerse, esistono altri paesi africani che non hanno da mangiare, però il Biafra ai tempi nostri andava
0: moltissimo.
1: Anche questa
0: gettonatissima, devo dire, no?
3: Come ti ho fatto, ti disfo, e questa casa non è un albergo, classica.
1: Brignano ha un suo monologo su quello che gli dicevano i genitori, in cui le cita tutte queste qui. Io te piglio, te ci arrotolo, te faccio, te smonto, perché io te do fuoco.
0: Però quella che mi ha sempre più divertito di Brignano è: metti a posto, non sia mai viene qualcuno. Hai capito? Fai brutta figura.
3: Allora, la mia mamma, buon'anima anche lei, mi diceva: io ti ho fatto e io ti disfo, quindi attenzione.
0: E questa
3: combinavo qualcosa.
1: Però ragazzi, siamo sopravvissuti, cioè riflettiamo anche su questo, nel senso che è brutto dirlo, questo fatto che se tu ti fai male, hai fatto del male a me perché mi fai preoccupare, perciò io ti picchierò sopra il tuo male, ci dicevano i nostri genitori, che è sbagliatissimo, non si fa. Detto questo, siamo qui, cioè non è che poi...
0: Certo, vabbè.
7: Vieni qui che non ti faccio nulla.
0: Bravo.
7: E poi... botte da orbi.
0: Bravo. Questa è secondo me la frase manifesto.
1: Però posso,
0: vieni che non ti faccio
1: posso
0: niente.
1: Dire, vieni, posso vieni. Dire le botte non le sopporto.
0: No, vabbè, ma no, era solo la minaccia,
1: No, beh,

0: la minaccia ti mando in collegio, quella la diamo per assunta,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, la possiamo mettere nella top 10.
0: Cioè, tu pensa nella psicologia di un bambino, ti minaccio di cacciarti di casa, ma poi il collegio, che tra l'altro si sta costa un sacco di soldi i collegi oggi.
1: Cioè, chi non è che manda
0: i collegi? Sono 5.000 euro al mese, però ti mando in collegio, cioè ti tolgo, mi tolgo la patria potestà e ti affido a terzi.
1: Alla Rottermeier. Allora, francamente, con questa novità che si intitola Le 5 di mattina, quante volte
0: sono svegliata, Edri?
1: In questo caso un po' più tardi, alle 5 di mattina.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B.

0: senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
1: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, all'Ingotto in città, torna la più grande festa italiana

0: Coscioni.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini.

0: euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Gioca ma non sudare equivale a urla ma fai piano. C'è la stessa cosa. Saluti la palestra.

0: voglio dire, chi ha comprato i biglietti per primo è chiaro che
1: venghino, signori, venghino.
2: Certo, una tournée lunga, lunghissima, due giorni sarà dura.
0: Due giorni, io te lo dico subito. Io in radio la prossima volta mi arrivi a settembre, perché due giorni.
2: Sì.
1: Venghino, signori, venghino. Benny Meloccaro, Chef Blues e Sara Moretti, dai, sul palco soltanto per due giorni.
2: Allora, replichiamo, dai, replichiamo ufficialmente. Allora, di a Michele che replichiamo, di, sì, mettere in cartellone anche la seconda serata.
0: E che
2: serata
0: lui metta al bar, perché c'è, sì, anche il foyer del
2: c'è
0: teatro.
2: Foyer, certamente.
0: Che mi metta pizzette, tramezzini, che facciamo?
2: Per due giorni almeno.
0: Pizzette, Coca-Cola, le Fante.
2: Il chinotto.
0: I chinotti.
2: qualcosa di alcolico, mettiamola.
0: La spuma, questi sono tutti anziani, bene. La spuma.
2: Ma la spuma non è alcolica. È alcolica?
0: No, è zucchero.

0: Heaven is a place on earth, cioè il paradiso è un posto che si trova sulla terra e sarà proprio una serata paradisiaca quella. Anzi, due
1: a questo
0: serate,
1: punto due. Infatti Antonio, l'amico Antonio dal Salento, che ormai è diventato un nostro opinionista fisso al 342-342-2190, scrive: alla fine farete come i musical a Broadway. Andrete in replica per 20 anni. Oppure, forse 20 anni no, ma due volte.
0: Oppure
1: ci
0: come Elton John a Las Vegas,
1: come Elvis Presley.
0: Anche Elvis. Allora, vogliamo sentire un paio di messaggi su questo, ma non lo so.
2: Scusate, potete ripetere? Io ora mi sono sintonizzata. Come funziona sta cosa del teatro? Potete ripetere? Grazie.
0: Allora,
1: signora, Teatro 7, vada sul sito Teatro 7, è scritto Teatro 7 con la cifra, c'è il fuori cartellone e c'è il mezzo teatro, 26 esaurito, 20 sold out, 27 bissiamo.
0: Ah, bissiamo, e quindi adesso si metteranno in vendita anche biglietti per il 27.
1: Non è Benny, non è escluso? Siccome
0: no, pure il 28.
1: No, 27. Mio fratello ha comprato un biglietto per quella sera. Poi io gli ho detto: ma
0: che sei,
1: ma
0: cretino,
1: idiota, cioè devi venire ad aiutarmi.
0: Ma povero, dai.
1: No, ma idiota nel senso più affettuoso del mondo. Devi venire ad aiutarci dietro le quinte. Serve un regista, uno, perché lui fa questo lavoro.
0: Quindi vuoi rivenderlo?
1: Quindi lui è stato carino, ha detto una cosa, ha detto: scusa, allora ve lo regalo, mettetelo in palio per un quiz o qualcosa del genere, cioè regalatelo a qualche single.
0: Sentiamo un altro messaggio.
3: Immagino la carovana tipo Giro d'Italia, i maxi camper, i massaggiatori, gli sponsor, i bibitoni dell'Enervit, pure a voi ci vuole così.
1: Ecco. Come il cantagiro dobbiamo fare. Facciamo il cantagiro di Ezio Radaelli, capito? Arriviamo con le macchine scoperte noi al Teatro 7.
0: Qui però allora il problema è che siccome si replica la serata, Donna Moretti si chiedeva, quindi a questo punto
1: 3 per 2 fa 6.
0: 3 cambi d'abito la prima.

0: Io sono ancora qua.
1: Non vorrei dirvi niente, sì, ma abbiamo chiamato il Teatro 7 e dicono che non sanno nulla del nuovo spettacolo.
2: Sì.
1: Ciao,
3: lo abbiamo Davide. Deciso adesso in diretta,
2: ragazzi,
3: quindi diamo
2: mentre
3: tempo.
2: Andavano i pezzi ci scambiavamo dei vocali con Michele La Ginestra. Dateci tempo, ma i biglietti saranno in vendita tra poco.
3: Roberto dice: ho solo 55 anni, non è che sono troppo giovane per lo
2: sì,
3: spettacolo.
2: Sì, Roberto, non puoi venire, sei troppo giovane.
3: Dai, 60 in su.
2: Da 60 in su. Mio fratello mi scrive: io il biglietto l'ho comprato, caro fratello. Mi scrive Enrico, dice: ma sappi che io mi sono comprato anche i tuoi libri.
3: Ecco. Ah, certo, povero Enrico, veramente un anima candida.
2: Poi la mette la butta sul patetico, dice: perché nostra madre ci ha insegnato a vivere in una certa maniera. Siamo d'accordo, amico.
3: Le notizie, torniamo.
4: Alla voce Michael Jackson.
5: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
4: Alla batteria Mick Fleetwood. Alle tastiere Steve Winwood.
6: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Se dico Milano.

0: Milano. Nuove opportunità di investimento, networking. A cosa pensi?
1: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
0: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
1: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
0: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
1: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.

0: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'estensione del ghiaccio marino artico in inverno ha raggiunto nel 2026 il livello più basso mai registrato, lo dimostra un'analisi condotta su oltre 40 anni di dati satellitari. Atterraggio d'emergenza per l'aereo che portava il primo ministro spagnolo Sánchez in Armenia per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea. Un guasto tecnico ha costretto all'atterraggio ad Ankara e a trascorrere la notte nella capitale turca. In Armenia è arrivata oggi Meloni, partecipano i leader di Francia, Regno Unito, altri paesi, non il cancelliere tedesco Merz. C'è il presidente ucraino Zelensky che ha detto: facciamo il possibile per concludere il conflitto con la Russia in modo dignitoso. L'autista della metro di Milano inchioda, evita di investire una persona che si era lanciata sui binari. La persona si è salvata, 5 passeggeri a bordo della metro hanno riportato contusioni. È successo nella stazione M1 di Cadorna. Petrolio di nuovo in rialzo, il Brent si avvicina ai $110 al barile. Piazza Affari gira in ribasso, perde lo 0,4%. La festa scudetto dell'Inter, punteremo sugli italiani per dare continuità, dice il presidente del club Marotta, italiano, milanese. Il grande protagonista di questa stagione, Federico Di Marco, l'uomo degli assist, record in Serie A.
1: Beh, ovviamente quella della passata stagione è stata una grandissima delusione, arrivando in fondo a tutto e non vincendo niente. Però grazie al lavoro del mister, che comunque ha creato subito rapporto con noi giocatori, ci ha dato degli stimoli diversi. Tutti, dal primo all'ultimo, insieme allo staff, abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l'abbiamo raggiunto tutti insieme.
0: Oggi si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni!

0: qui c'era la frusta, eh?
1: Sì, avete sentito quell'effetto? Beh, molto anni 80, andava molto, l'abbiamo sentito anche prima.
0: Michael Jackson, Febbre da Michael, il film, adesso c'è anche, hanno fatto in California, è stato messo all'asta il guanto bianco ricoperto di cristalli, c'è presente, ragazzi? Sì. Iconico, famosissimo.
1: Certo, quello che indossava lui.
0: Esatto, base d'asta $50,000.
1: Sembra, guarda, ti dirò, per un guanto vero, realmente usato da Michael Jackson sul palco, mi sembra una base d'asta anche scarsa.
0: Cosa possiamo mettere all'asta noi del mezzo teatro?
1: Beh, Chef Blues ha risposto indirettamente alla signora il cui messaggio abbiamo, diciamo, abbiamo dato,
0: cioè?
1: Diffusione all'inizio. La signora ha detto: possiamo venirvi a salutare in camerino. Chef Blues,
0: l'autografo.
1: Chef Blues ha risposto: più o meno, signora, io ho il mio camerino privato. Se vuole venirmi a trovare prima dello spettacolo,
0: prima addirittura,
1: anche dopo, detto, durante, no, perché c'ho da fare con tutti i truci,
0: esatto. Ah, bene, allora Base Sport, questo ci dice che è stata una domenica importante, dai. Io ho visto, sì. Allora, tu adesso poi mi correggerai,
1: prego, ma non, ma da che pulpito,
0: i due enfant prodigi dello sport italiano, e cioè Yannick Sinner e Kimi Antonelli, vincono sempre a coppia,
1: spesso vanno di pari passo.
0: Allora lui, Yannick ha vinto Indian Wells lo stesso giorno, Kimi in Cina, lui ha vinto a Miami e Kimi in Giappone, lui a Madrid e

0: Chimia Miami, e sei sempre in...
1: Tra l'altro, sì. Sinner è testimonial della Formula 1, però le rare volte che riesce a andare a vedere il Gran Premio di Formula 1, proprio per quello che dici tu, perché comunque le finali si giocano di domenica, quando si corrono i Gran Premi spesso, certo, i calendari collidono, uh-huh, e Sinner dice: ragazzi, io quando posso vengo, ma non posso quasi mai, che deve fare?
0: Però diciamo veramente due ragazzi che riempiono tutte le pagine, anche i nostri cuori. Siamo contenti.
1: Allora, per i pochi che non sapessero, Kimi Antonelli, terza vittoria di fila, davvero veramente sulle orme dei grandissimi della Formula 1 di sempre.
0: Vero.
1: Da un'altra parte la Ferrari peggiore dell'anno, forse. Per questo dobbiamo dirlo, perché comunque...
0: Beh, fino a un certo punto ho visto io Leclerc che non andava male.
1: Lo so, però capi, però se butti via tutto nell'ultimo giro è peggio che se fossi andato male dall'inizio. Sì. E Sinner, ragazzi, ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, mai nessuno
0: nella storia.
1: Poi tutti i record li trovate sui giornali, però in questo momento

0: su queste
1: certo,
0: frasi.
1: Però era per dire, no, cioè Fognini cosa ha vinto alla fine? Un Monte Carlo è uno e questi ha 25 di seguito, capiamo le proporzioni,
0: fenomeno,
1: no?
0: Certo.
1: Dunque, Roma campione d'Italia.
0: Sì? Beh, in che sport dicono?
1: Un po'. Era, lo volevo dire per sentire l'effetto che fa. Ah. Però non fa. Roma campione d'Italia, calcio femminile,
0: ah,
1: però.
0: Vabbè, sì, sì, okay. Okay, ok.
1: Che certo, vabbè, complimenti alle ragazze, ma certo no, non è paragonabile.
0: Beh, vabbè, l'impatto.
1: Per seguito, per impatto, eccetera, al 21esimo scudetto dell'Inter. Cosa dire?
0: Che se lo sono meritati, che ieri sera stavo guardando Sky Calcio Club di Caressa e lui è partito con le statistiche facendo vedere come rispetto allo scorso anno l'Inter abbia migliorato tutti i parametri matematici senza stare a farlo troppo lunga. Recupero palla in zona bassa, hanno alzato la linea di 4 metri, la linea difensiva. Insomma, l'Inter si è mostrata quest'anno molto più offensiva sotto tutti i parametri e questa cosa ha pagato. L'Inter, guarda caso, ha vinto lo scudetto, la squadra che ha segnato più gol.
1: Ha fatto più gol.
0: Che non è banale, visto quello che abbiamo detto in occasione delle semifinali di Champions.
1: Di Champions che ritornano domani e dopodomani. E quindi sì, si diceva dell'Inter, adesso se n'è andato Inzaghi, arriva Chivu, che non è che avesse avuto questa grande esperienza, sarà un anno di transizione.
0: No, e poi non era facile venire dalla scoppola dell'anno scorso della finale di Champions.
1: Esatto, e quindi alla fine complimenti all'Inter. Ieri Piazza Duomo, grande festa, ma come al solito al nord finisce lì. E questo è. Quando si vince le squadre del nord, Milano, Torino, finisce la sera a mezzanotte, tutti a casa.
0: Non fanno quelle belle razzie teppistiche che stanno
1: a spaccare. Ma no, adesso al di là dei teppisti, però quando vinciamo qui al sud, quelle poche volte, almeno un paio di mesi.
0: Voglio dire, vuoi non festeggiare tipo Rio de Janeiro, il carnevale?
1: Infatti,
0: che non lavora nessuno per 20 giorni, no?
1: Dai, su.

0: Lady Marmalade su Radio Capital. Abbiamo un paio di messaggi ai nostri ascoltatori. Uno è di una domanda per te, non
1: boh,
0: so.
1: Meraviglioso, prego. Ben.
2: Buongiorno, volevo chiedere a Stefano cosa gli risulta delle voci che sembrano arrivare dalla Spagna che Alcaraz salterà tutto il 2026.
3: Addirittura.
2: Grazie e buona giornata.
1: Allora, siamo a voci desunte, cioè cosa succede? I giornali, siccome Alcaraz ha detto soltanto io non gioco fino a Wimbledon, potrebbe, cioè lui spera di rientrare a Wimbledon, però sono andati da tutti i polsologi del mondo, perché lui si è fatto male al polso.
3: Al polso, ma cosa?
1: Esistono i polsologi, il medico,
3: certo,
1: polsologo.
3: Certo, quello che fa cosa dei polsi
1: sono tutti,
3: è un polsologo.
1: Chi di noi non è andato almeno una volta dal polsologo?
3: Dal polsologo,
1: e
3: sì.
1: Li intervistano e questi dicono, allora, se ha la tenosinovite ci vogliono 3 mesi. Se ha il legamento, cos'è? Però in realtà certezze non ne abbiamo. No. Probabilmente non ne ha neanche Alcaraz, ragazzi. Bisogna aspettare e capire. Quello che possiamo dire per certo, Benny, è che non è per quanto fenomeno che tu stai fermo 2 mesi col tutore, perché lui è andato a Madrid l'altro giorno, c'ha ancora il tutore,
3: sì.
1: Cioè il polso è fermo,
3: sì.
1: Non è che tu ti togli il tutore e ricominci e vinci Wimbledon, ragazzi, ci vuole
3: tempo,
1: è lunga sta roba, è lunga. E Alcaraz, avendo 22 anni, se la deve prendere comoda.
3: E poi qualcun altro ci chiedeva, Sinner adesso cosa gli manca
1: ma cosa non hai?
3: Gli manca proprio Roma, lui non ha mai vinto a Roma e
1: esatto.
3: Anche Roland Garros,
1: sono tra i grandi trofei
3: e le Olimpiadi, le Olimpiadi non le ha ancora vinte, quindi a questo punto il suo rivale principale è Zverev.
1: Hai detto tutto, batti, puoi fermare.
3: Allora, ieri ero inseguito dai paparazzi, come dicevi tu.
1: Sì, ricordiamo, ragazzi, nelle riviste scandalistiche sta per uscire tutto di Benny e Anna Pettinelli. Vi terremo aggiornati.
3: Piazza del Popolo, a un certo punto ho detto, vabbè, si sono fatte, cioè fatta una certa.
1: Che ora era?
3: Erano verso le 5 meno un quarto.
1: Perché lui è entrato in campo alle 17.
3: Ieri. Ecco, allora vado a casa così vado a vedere Sinner.
1: Ecco.
3: Sono arrivato a
1: traffico tempo di Roma, lungo Tevere intasato.
3: Ma col motorino ho fatto subito. Sono arrivato a casa. Sì. Primo set 6-1. Sì. Ho detto: vabbè, era già cominciato il secondo. Non ti dà proprio il tempo. Ragazzo qui.
1: Guarda, la cosa più bella, più spettacolare e più divertente e più atipica della finale di ieri, sai cos'è stato? Che non gli si è aperto la bottiglia di champagne. L'hai vista quella immagine?
3: Non è che porta sfiga.
1: No, è meraviglioso, perché Sinner girava con sta boccia chiusa.
3: Aveva le mani forse sudate.
1: E andava dagli organizzatori e diceva: datemi alla fine gliela date. Non sono riusciti ad aprire.
3: Niente.
1: Ragazzi, non è banale. Ricordiamoci che una decina d'anni fa al Foro Italico, a Novak Djokovic, vincitore, gliela dettero già mezza aperta, cioè
3: quella dell'occhio?
1: E se lui, ovviamente, no, cosa che non si dovrebbe fare mai. Lui per aprirla se la rivolse verso il viso.
3: Ragazzi, quella
1: si rischiò la tragedia,
3: sì.
1: un tappo a 10 centimetri.
3: Come si fa ad aprire una bottiglia di champagne?
1: La si rivolge altrove, possibilmente verso il cielo.
3: No, io so, con un accendino, un po' di calore sulla base dove c'è vicino al tappo.
1: Che compagnie frequentavi a Vasto?
3: No,
1: davate fuoco alle bottiglie.
3: Ma allora 342-342-2190. Cosa fare? Ma se non si riesce ad aprire una bottiglia di champagne, spumante, quello che ti
1: pare. Solo a me si apre sempre, basta svitarla con
3: il
1: cancelletto. Ho i pollici giganteschi.
3: Comunque, secondo me, un po' di calore ti fa aprire.
1: Ce l'abbiamo ancora 30 secondi a proposito di spumanti? Vi voglio dire solo una cosa, Benny. Pensate quante volte, se fosse qui,
3: certo,
1: quante volte Alex Zanardi ha stappato bottiglie di champagne
3: della sua bellissima
1: dopo
3: carriera,
1: i suoi successi.
3: Certo.
1: Perché una cosa dobbiamo dirla.
3: Sì.
1: È tutto sui giornali, è stato detto tutto, i funerali ci sono domani.
3: Domani a Padova.
1: Però come Zanardi veramente nessuno, motivazione di vita, voglia di andare sempre avanti e migliorare sempre.
3: Un esempio sportivo e anche nella vita. Ma tutto quello che gli è successo.
1: Le due cose spesso... spesso

0: che è la nostra Sara Moretti. Questo è indubbio, è insindacabile.
1: Il mondo è bello perché vario, sì, cari sì. amici. Per esempio, Dario di Genova dice: però state sempre a esaltarsi, cioè salite sempre sul carro dei vincitori.
0: Chi? Beh, io tipo a Roma, figurati, non vinco mai.
1: No, ma parla di Sinner.

0: apre, come è successo ieri a Yannick. Cosa bisogna fare?
1: Questo è il grande tema.
0: Questo è il tema. Ci rispondono dei sommelier, è vero? Ecco, sentiamo.
2: Bisogna utilizzare la gabbia per aiutarsi a tirar fuori il tappo della bottiglia di champagne.
1: La gabbia. La gabbia sarebbe la gabbietta, quella che, che quella che in vagina,
0: quella che, sì. No,
1: perché il tappo è invaginato,
0: dalla gabbia. Giri, trac, certo. trac. Sentiamo.
3: Allora, per aprire una bottiglia di champagne si congela la parte del tappo, no? Quindi si immerge nel ghiaccio.
1: Facilissimo.
3: E dopodiché si sciabola con un bel colpo lungo la metà dei due cocci di bottiglia.
1: È facilissimo, Benny. Mi congeli il tappo e poi mi sciabola.
0: Io non ho la sciabola, però.
1: Tu non sei mai stato un grande sciabolatore, questo l'ha detto. Sì.
0: Io vado di fioretto, diciamo.
1: Sì.
0: No, però forse secondo me quello che è un po' più ci dà la risposta, forse più sensata per aprire uno spumante, si avvolge un tovagliolo sul tappo e si compie un movimento in avanti e indietro, mai svitare. Però la sciabolata dice una cafonata. Ecco, una cafonata.
1: Comunque, voglio dire, nella nostra vita ci è capitato più volte che si aprisse prima, tanto alla fine, che quando è che noi normali stappiamo lo champagne?
0: Come no?
1: A Capodanno. A me è successo molte più volte che si apra prima che dopo.
0: Prima,
1: 5, 4, chi è il cretino? Io.
0: Me l'occaro.
1: Sei sempre il solito.
0: Vabbè, comunque, quella del calore non me l'ha appoggiata nessuno.
1: Nessuno che dia fuoco, ma guarda in che mondo vivi, che paese civile è quel che, paese in cui nessuno con l'accendino.
0: Voi continuate così, però, continuate così, cioè, a non darmi credito, perché secondo me quella dell'accendino posta alla base,
1: alla sommità
0: della bottiglia, vi fa aprire prima la bottiglia.
1: Guarda che è una grande riflessione.
0: Vabbè. Prendi in giro. Tra poco.
1: Sì.
0: La maglia del mezzogiornale andrà a chi? Ci risponderà?
1: Beh, ragazzi, questione di grandi opere cinematografiche.
0: Assolutamente, oggi è una data molto importante, il 4 di maggio, per tutti gli amanti di una saga che ha fatto la storia del cinema, cioè Guerre Stellari.
1: Abbiamo detto.
0: C'è anche l'arrivo della nuova dei Duran Duran e Nile Rodgers. Senti qua, ma questa è una bomba, Fritz!

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: rottamazione e in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Maggio, giorno di trasloco.

0: hai fatto che vuole essere.
1: Allora non lo diciamo. Allora, celebrazioni in tutto il mondo per i milioni ancora di fan di Star Wars. A Milano, per esempio, al Teatro Arcimboldi c'è l'orchestra che suona dal vivo la colonna sonora dell'Impero colpisce ancora. A Parigi ci sono varie maratone cinematografiche e poi su Disney Plus va da sé, c'è anche lì maratona, super maratona di Star Wars. Insomma, che te lo dico a fare? È una giornata per tutti gli amanti di Guerre Stellari.
0: Luke Skywalker, la principessa Leia, la Alderaan, Obi-Wan Kenobi, tutta roba che allora fermo. Così però sembra che tu abbia un problema alle corde vocali. No, devi essere un pochino, quando chef respira perché poi lui suonava anche il sassofono. Comunque, quattro opzioni sulla saga di Star Wars, sul film, curiosità, bloopers, cose del genere. Una è falsa per ego.
2: Number one.
0: Allora, tu hai citato il primo, no? Star Wars. Poi ci furono tanti altri ritorni di Star Wars, tra cui il ritorno dello Jedi, ok? Quando fu girato il ritorno dello Jedi, la produzione usò un titolo falso.
1: Titolo?
2: Number two.
0: Il rumore delle pistole laser, piu, piu, piu, piu, quella roba lì, fu creato non solo con un sintetizzatore, ma sbattendo dei cavi metallici.
1: Pistole.
2: Number three.
0: Yoda. Nell'idea originale del regista doveva chiamarsi Buffy, scritto Buffy, però poi lo chiamarono Yoda.
1: Beh, Buffy, secondo me hanno fatto bene, perché Buffy
0: non funziona. In Italia no.
2: Number four.
0: Il respiro di Darth Vader, che non è questo, ma somiglia, fu creato registrando il suono di un respiratore da immersione.
1: Ah, ok. Respiro. E allora le quattro opzioni sono titolo, pistola, baffi, respiro. Quale sarà quella sbagliata? WhatsApp 342 342 2190.

0: Franco Battiato è arrivata a cavallo della... C'era un qualche... No, dico Star
1: Dillo
0: Wars.
1: Dillo con parole tue.
0: Star Wars.
1: Sì, c'era un personaggio femminile.
0: Lei, sì, la principessa Leila.
1: Lei è la principessa Leila.
0: Ma un antagonista, diciamo, più un po' più figa della principessa Leila.
1: Allora, secondo me, Chef Blues e Chewbacca.
0: Dai, no.
1: Sara Moretti è la principessa Leila. Io, ovviamente, sono Luke the Skywalker.
0: Sì, e io che faccio?
1: Tu fai Ian Solo. Harrison Ford.
0: Ah, beh, no, no, no, a me piace. Dai. Allora, vediamo un po' chi abbiamo.
2: Intanto, buongiorno.
0: Buongiorno. Porca miseria, oggi.
2: Allora, oggi abbiamo Grazia da Buccinasco, in provincia di Milano.
0: Ciao, Grazia.
3: Ciao.
0: Chi ti facciamo fare di Star Wars? Troviamo un personaggio a Grazia.
1: Tu sei minimamente appassionata della saga, Grazia?
3: Moltissimo.
1: Ho capito, non ne hai visto manco, ma è legittimo, perché è una fantascienza un po' antica, voglio dire, i grandi appassionati ci sono e sono dei cultori, però non è detto che proprio tutti amino questo
3: tema.
0: No. Cosa fai?
3: Io per niente.
0: Grazie, cosa fai a Buccinasco di bello?
3: Sono pensionata.
0: Ah, che bello. Beh, pensionata, te la godi.
1: Voglio dire, in precedenza su cosa ti cimentavi?
3: Allora, in precedenza ero bancaria.
1: Per cui proprio contatto col pubblico oppure dietro le quinte?
3: Allora, inizialmente contatto col pubblico e alla fine dietro le quinte.
0: Alla fine con...
1: Allora, la Moretti ha una domanda di tipo bancario. Per te, sì. Riguardano i suoi
3: aiuto.
1: Rapporti bancari. Prego, prego Sara.
2: Beh, adesso conviene fare il mutuo a tasso agevolato o a tasso fisso?
0: Cioè, ce l'ha sempre.
3: Fisso tutta la vita.
0: Fisso.
1: Sì, okay. assolutamente.
0: Ma adesso ho sentito anche che quando vai a fare bancomat c'è la truffa... che non devi fare la ricevuta, non devi stampare la ricevuta perché è a rischio truffa.
1: Addirittura.
2: Io non la stampo mai.
3: Neanche questa mia è nuova. Grazie anzi per averlo detto a me.
0: Oramai si inventano qualunque
1: della ricevuta,
0: la truffa della ricevuta. Non stampate mai la ricevuta bancaria quando... Io non la stampo mai perché mi arriva sul telefonino direttamente.
1: Tutto digitale.
0: E risparmi.
1: Tra l'altro, un sistema ottimo, grazie, confermerai, per evitare di fare bancomat è quello di farsi pagare in nero. Capito? Prendendo soldi in una busta, tu hai un piccolo tesoretto da parte e non devi andare al bancomat a prendere.
0: Esatto, cioè si fa prima il nero, agevola tutto.
1: Grazie, rispondo. Sì. Brava.
3: Potendo.
0: Dunque, allora abbiamo parlato della giornata dedicata a Star Wars, May the 4th be with you. Abbiamo detto quattro cose su Star Wars, quattro curiosità erano:
2: titolo, pistole, baffi, respiro.
0: Qual era quella sbagliata?
3: La numero 3.
0: Yes! Buffy!
1: Grazia dimostra di aver visto tutti i film di Star Wars con questa risposta, perché in realtà non è vero, è falso che Yoda volesse chiamare Buffy nei primi film. In realtà è stato uno dei personaggi cardine dall'inizio e da

0: infatti, cara Grazia, te li deve far dare Marco De Lillis.
1: Cosa mandiamo a Grazia Buccinasco?
2: La maglia del Mezzogiornale.
0: Aspetta, prima di salutarti, aspetta.
3: Allora, è stato un piacere.
0: Sì, però prima ti diciamo che premi vinci, Grazia.
3: Sì.
0: Dai.
2: Allora, la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Grazia ha ragione, perché sono sempre gli stessi, chi se ne frega.
0: No, però Grazia, se tu, voglio dire, quando riceverai l'adesivo, dove lo metterai?

0: da Imma Baccelliere. L'Iran avverte: chi si avvicina a Hormuz sarà attaccato. Parole che arrivano dopo l'annuncio di Trump di una missione navale americana per liberare lo stretto. Silvia Mobili.
1: Nel concreto, la marina statunitense non scorterà sistematicamente le navi mercantili, ma darà indicazioni sulle rotte più sicure. Le navi militari resteranno comunque nelle vicinanze, pronte ad intervenire in caso di attacchi. La reazione di Teheran non si è fatta attendere. Qualsiasi interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione. Sul piano diplomatico proseguono le trattative. L'Iran ha presentato un piano che prevede la riapertura dello stretto da parte iraniana, la fine del blocco navale statunitense e poi successivi negoziati sulla nucleare in cambio della revoca delle sanzioni. Un piano

0: Together Rolling Stones su Radio Capital, l'abbiamo passata questa nottata insieme a tutti gli amici del... Sì, no, acceso.
1: I need you more than ever. No, senti come mi sento lontana.
0: Sì, è vero.
1: Sono lontana, Franco Russo.
2: Arrivo.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Sembra spento Mary.
0: No, adesso no, adesso
1: oggi. Adesso piano piano
0: bene.
1: Si sta sistemando.
0: No, è perché è un tentativo, basta un giorno e qua.
1: È
0: capito?
1: Un tentativo di boicottaggio, ma io sarò più forte perché maggio
0: forti.
1: È il mio mese preferito.
0: Un altro.
1: Insieme a giugno, il mio proprio 60 giorni che più amo in assoluto, maggio e giugno. Non
0: ma
1: credo di essere la sola, Mary.
0: No, direi di no. Bello, buongiorno a tutti. Abbiamo passato questa notte insieme anche agli amici interisti. Credo di avere più amici interisti di qualunque altra squadra praticamente. Bravi, come si dice? Congratulazioni, bravi?
1: E non credo si dica auguri, Mary.
0: Beh, oramai sì.
1: Aug.
0: Oramai sì. Anche.
4: Daje
0: Roma è un'altra storia che c'è in bilico una possibilità per andare in Champions, ma quella è un'altra storia. Buongiorno Marta Boffelli, buongiorno Linda Ovena, buongiorno Franco Russo, bentornato, buongiorno Flavio Cercato e buongiorno Mary Cacciola o quello che rimane. Che te ridi?
1: Sai cosa c'è di strano nel non disinteressarsi del calcio? Sì,
0: sì,
1: lo so, è un reato perseguibile penalmente, no, in Italia, prima o poi mi arresteranno, per ora sono ancora a piede libero. Che non capisci le battute? Stamattina mentre arrivavo qua ho incontrato una serie di persone, avevo tante cose da fare, sono uscita presto e sentivo tutte frasi che non capivo, cioè tipo siete ancora a piede libero per poco perché hanno rubato, capito? L'ho capito dopo,
0: okay.
1: Oppure ma ne avevo sentite
0: ancora
1: una decina e dicevo ma che sta di? Sì, il calcio.
0: Devo dire che questo è stato un fine settimana dove, a parte le questioni appunto sportive, poco c'era di bello, insomma, da commentare, insomma tutto un po' così. È stato un fine settimana un po' così.
1: Mary, di la verità ai tuoi agli avventori del Fattore C, hai fatto più festa tu del resto,
0: no,
1: del mondo, non so.
0: No, ho fatto l'uno, ho fatto l'altro, ho salutato persone e ho anche invece

0: festeggiato alla vita di altri, quindi diciamo che ho fatto un po' di tutto in questo fine settimana.
1: Ti sei data
0: il compleanno di Valerio anche, certo,
1: perché sentite un tono di voce un po' basso, ma
0: non è per gli stravizi, ma è perché non torna.
1: Ma a parte le corde vocali, è in una forma Mary Cacciola.
0: Ragazzi, dico solo che oggi torno a fare la fisioterapia, quindi ginnastica o fisioterapista. Mi fa male tutto, persino la pelle mi fa male.
1: Volevo salutare il tuo fisioterapista Emanuele, che non conosco, ma caro Emanuele, tutti noi del fattore.

0: Radio Capital, questo è Fattore C. Allora, facciamo le cose per bene, 12 e 13 minuti, buon pranzo a chi si mettesse adesso con i piedi sotto al tavolo.
1: Mary, io stavo cimentandomi nel mio sport preferito, origliare, non solamente le battute sullo scudetto dell'Inter,
0: sì,
1: ma anche quello che diceva Franco Russo prima di andare in onda. Allora, ha detto la seguente frase.
0: Sì.
1: Ma 4 giorni di seguito a casa sembra proprio di stare in pensione. Che fai? Franco Russo, tu non sei uno di noi.
0: No.
1: No, no.
0: No, anche perché noi non stavamo a casa, quello è il discorso.
1: Il mondo si divide tra quelli che stanno volentieri a casa e quelli a cui stare a casa sembra di essere ammalati.
0: Allora, sì, infatti la questione è: se sei ammalato e stai a casa perché sei ammalato, è ovvio che non ti può piacere. Se stai bene e ti va di stare a casa è un'altra storia.
1: Ecco.
0: Io quando sono malato, cioè nel senso il fatto di non avere la voce, ma stavo a casa perché non avevo la voce, mi dava fastidio perché non è che fossi impedita di qualcosa, ma non potevo venire a lavorare.
1: Perché stare a casa e oziare deve essere una scelta,
0: sì,
1: capisci? Una scelta consapevole. E ripartiamo con tutta quella faccenda che io sarei per il rivalutare l'ozio, perché
0: sì,
1: l'ozio deve essere un vizio.
0: Assolutamente.
1: L'ozio è la capacità di starsene tranquilli, da soli, di godere delle piccole gioie
0: anche
1: della
0: noia,
1: vita.
0: Anche la noia.
1: Senti, perché ti dico questo?
0: Perché mi dici questo?
1: Perché il segreto della felicità, cara Mary,
0: sì,
1: sarebbe custodita nei micro momenti di gioia.
0: Vado?
1: Vai.
0: Thank to the dick, come
1: esattamente quello che ho pensato io.
0: Ecco.
1: È uno studio che è stato pubblicato dopo lunga ricerca dal Journal of Medical Internet Research. Senti che altisonante.
0: Certo.
1: Ma è la stessa cosa che diceva mia nonna. Allora, mia nonna non ha mai saputo di essere una scienziata, perché per lei il segreto della felicità era
0: nelle
1: da sempre
0: cose,
1: custodito nelle piccole cose.
0: Perché non c'hai le grandi, non per altro. Se avessi le grandi, te ne frega, cioè con le grandi ti prenderesti anche una miriade di piccole cose.
1: C'era il famoso chi si accontenta gode, che non vale
0: sì,
1: più di in questi tempi di ostentazione all'inseguimento della perfezione e della ricchezza. Ma attenzione, perché mia nonna ne diceva anche un'altra.
0: Ecco.
1: Il tuo carattere
0: sì,
1: sarà il tuo destino.
0: Sì.
1: Allora, in questo fine settimana, quelli che hanno lo stesso mio algoritmo avranno probabilmente visto un video che ho trovato
0: bellissimo,
1: meraviglioso. Ci sono 3 bambini.
0: Secondo me sono 3 gemelli.
1: Sì, 3 gemelli probabilmente. E gli mettono un ostacolo verso i biberon. Cioè su...
0: Bambini di un anno? Un anno e qualcosa.
1: Ma non si capisce bene, perché quando li riprendi tutti alti uguali non ti rendi conto di quale sia il rapporto.
0: No, più che altro,
1: alti,
0: no, più che altro di come si muovessero, no? Di come cascassero. Quindi penso un poco più di un anno.
1: Ancora
0: diciamo,
1: avevano il biberon, quindi
0: sì,
1: piuttosto piccoli.
0: Beh.
1: Ok. Allora, gli mettono davanti un ostacolo. Ostacolo costituito da una serie di fasce di scotch,
0: sì,
1: forse trasparente, è una specie di labirinto da superare,
0: sì,
1: per poter arrivare ai biberon. I bambini sono 3.
0: Sì.
1: Il primo inizia subito a toccare queste fasce, le allarga per capire se di lì ci passa, guarda se è meglio quella di sotto per passare dal pavimento,
0: infatti
1: guarda se
0: sbuscia,
1: è meglio quella centrale per scavalcare. Quello di mezzo, bello tranquillo, fermo, fermissimo, guarda lui che si arrangia.
0: Umarell.
1: Il terzo si siede per terra e inizia a gridare, a piangere disperato. Cosa succede? Che il primo, quello più attivo,
0: sì,
1: riesce rapidamente a trovare una via d'uscita e arriva dai biberon.
0: Sì.
1: Generosamente li acchiappa tutti e 3,
0: sì,
1: uno è il suo e l'altro lo passa prima all'Umarell, cioè al secondo fratello che stava fermo ad osservare cosa stesse accadendo.
0: Che se lo prende e va.
1: Che acchiappa il suo bel biberon e se ne va a gustarsi il suo latte. Il terzo, nonostante gli fosse stato offerto il biberon,
0: niente,
1: resta seduto a strepitare, gridare, impermalosito, offeso, inferocito, arrabbiato con la vita, con le cavallette, con le sfighe, con la mamma, con tutto
0: con
1: il mondo.
0: Con tutti quelli che non gli danno retta in quel momento, diciamo.
1: E allora tu che cosa pensi mentre li guardi? Ma tu, con sto carattere,
0: sì,
1: ma dove
0: vuoi
1: andare?
0: Io l'ho detto che l'avrei preso e l'avrei dato a un orfanotrofio quel bambino.
1: Mary! Ricordatevelo oggi, il vostro carattere e il vostro destino.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
2: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
13: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: effettivamente, continuiamo.
1: Senti, invece nella vita reale ti do una bellissima notizia.
0: Ma dai.
1: Sei come Guccini.
0: Beh, magari.
1: Il maestrone, lo scrittore, come vuole essere chiamato, sì. Francesco Guccini, magari. È stato alla sua mostra sabato, una mostra a Reggio Emilia, dove ha fatto la sua apparizione. Era tantissimo tempo che non usciva, che non si mostrava in pubblico e anche che non usciva di casa, quindi ha detto erano 18 mesi. Mm. Ho fatto il conto e avevo anche un po' di paura. Sì, perché da tempo ha un disturbo alla vista che gli rende tutto più faticoso e ha detto ecco, io non riesco più a leggere, questa cosa mi addolora profondamente perché non ho mai vissuto una perdita più grande di questa, libri e giornali. Però ha detto guardo la TV, quindi per compensare ne guardo un sacco.
0: Certo, almeno
1: e
0: quello.
1: Cosa guarda maestro? Ah beh, io Temptation Island. Come me ricacciola, maestro! E che cosa esattamente la colpisce? Ah, mi divertono così tanto.
0: Esatto!
1: Devo dirvi la verità, li guardo con uno spirito un pochino snob.
0: Ma certo!
1: Però mi fa ridere, poi penso tutto finto, l'hanno costruito tutto gli autori.
0: Certo, è tutto indirizzato ovviamente dagli autori che sono bravissimi a far scattare delle dinamiche.
1: Comunque tutto il tempo in cui abbiamo dibattuto di Temptation Island cercando di...
0: Prendendomi in giro tra le altre cose, cercando di schernirmi in tutti i per tutto.
1: Cercando di spostare i tuoi interessi su qualcosa
0: di più alto,
1: un po' più culturale.
0: No, ecco. Ragazzi, no.
1: Chi avrebbe mai detto che lì davanti eravate tu e il maestro Guccini?
0: Anche lui guarda il Grande Fratello, tra le altre cose.
1: Sì, che anche
0: io mi ci sono riavvicinata quest'anno, devo dire che per molti anni proprio zero totale. Quest'anno mi divertiva parecchio, mi diverte parecchio, devo dire la verità, mi diverte parecchio. Ma è ovvio che lo guardi con quella... cioè in maniera normale lo guardi con una certa distanza, anche quasi con una certa supponenza che non hai, che non sta da nessuna parte, ma in particolar modo Temptation Island, ragazzi, mi faccio certe risate.
1: Come ha detto lo scrittore maestrone Francesco Guccini, con un filo di snobismo.
0: Con un filo di
1: snobismo. Devo ammettere.
0: Ma sì, ma io perché no ammetterlo?

0: Il volo, una delle canzoni più belle secondo me di Zucchero qui su Radio Capital, 12:48. Allora, parlando di televisione, Flavia,
1: sì?
0: A parte che ci dicono sì, è vero che è tutto costruito, Temptation Island, GF, sempre con un certo snobismo, ma volete mettere Guardare Uomini e Donne? Ecco, io quello invece non ci riesco proprio.
1: Beh, cioè, ognuno ha il suo preferito.
0: È una questione esatto di piacere.
1: Secondo me è una questione anche di orario, perché
0: sì,
1: Uomini
0: anche.
1: E Donne è quel post prandiale.
0: No, non la posso.
1: Che asseconda un po'.
0: Sì. No.
1: Comunque, detto questo,
0: no.
1: Cara Mary,
0: sì.
1: Io sono per la libertà di scelta,
0: certo.
1: Che in televisione ci sia di tutto.
0: Certo, come in radio, più che altro ascoltate la radio a prescindere dalla televisione, quella è la cosa fondamentale da fare.
1: Ma in TV
0: sì.
1: C'è una spinosa questione che si dibatte da giorni, cioè
0: sì.
1: Il fatto che la prima serata non esista più, che i programmi
0: sì,
1: un tempo di prima serata siano slittati sempre più e adesso se iniziano quasi alle 22 poi finiscono
0: Vero.
1: A tarda notte, uno non segue e che pizza. Quindi c'è stata tutta una protesta avvallata anche da produttori,
0: Seria?
1: Dirigenti televisivi, autori, attori, noi popolo del tubo catodico.
0: Esatto.
1: E cosa è successo?
0: Mi hanno finalmente riportato alle 20:30 la prima serata, alle 21.
1: No.
0: Alle 21:30.
1: No.
0: Allora di che stiamo a parlare?
1: La prima serata è cambiata, ma hanno azzoppato la fiction, cioè invece di trasmettere due episodi consecutivi ne trasmettono uno solo, così finisce prima.
0: Allora non ci siamo capiti.
1: Brava!
0: Evidentemente c'è stato un problema di comprensione del testo. Ripetiamo tutti insieme. Amici che state alla dirigenza dei canali,
1: poteri forti
0: della televisione, il problema non è, cioè anche per carità, quanto si allunga un programma, il problema è a che ora mi comincia quel programma. Io mangio alle 19:30.
1: Alle 20 per me la prima serata.
0: Allora, alle 20 guardo il telegiornale.
1: 20:30, dopo il TG.
0: In maniera tale che mi vada tutto distorto. Dopodiché 20:30 vogliamo fare che fino alle 21 lasciamo una bella mezz'oretta di pacchi, ruote della fortuna.
1: No, alle 21 io mai ritardi, su. 20:45.
0: Lascia 21, vai. Bisogna arrivare a un minimo, no? Un compromesso lo devi trovare. Dalle 21 basta, ragazzi. Basta, su. Alle 21 partono i programmi. Chi c'è c'è, chi non c'è ciao.
1: Secondo me azzoppare la doppia fiction, se c'è una cosa bella delle
0: esatto.
1: Serie che ti piacciono è che ci sono due episodi consecutivi,
0: esatto.
1: Perché uno solo
0: non sa di niente,
1: devi aspettare una settimana per l'altro episodio.
0: Esatto, è come quando ti portano l'antipasto e ti fanno aspettare 3 ore per il primo.
1: Sì.
0: Il secondo, gli tireresti la capocciata.
1: È una sofferenza,
0: non si fa così, ragazzi.
1: Perché volete sottoporci a questa sofferenza? Noi intendevamo un'altra cosa.

0: €9,90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestione.

0: cambiare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché di

0: OMS lancia l'allarme. Riccardo Quadrano.
1: È il peggior posto possibile in cui ammalarsi gravemente, lo dice un epidemiologo agli inglesi della BBC. Il riferimento è la nave da crociera partita dall'Argentina e diretta alle Canarie, a bordo della quale si è diffuso un focolaio del temibile hantavirus, una sindrome respiratoria acuta che si trasmette all'uomo attraverso feci, urina o saliva dei topi. Il contagio ha già provocato 3 vittime a bordo, tra cui una coppia di coniugi olandesi. Una quarta persona è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica e si sospettano altri 2 casi che coinvolgono l'equipaggio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando la situazione, mentre la nave, che batte bandiera olandese, è attualmente al largo di Capo Verde, dove le autorità locali non hanno permesso lo sbarco degli altri passeggeri per l'assistenza medica. Al momento dello scoppio dell'epidemia, a bordo c'erano circa 150 turisti e 70 membri dell'equipaggio.
0: L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, sarà in procura a Pavia mercoledì. Gli inquirenti ipotizzano un movente sessuale legato a un rifiuto, a presunta avance. Stanno valutando se inserire agli atti anche alcune chat attribuite a Sempio quando era giovane, in cui emergerebbe un atteggiamento ossessivo. La difesa però precisa che questi messaggi riguarderebbero un'altra ragazza e non la vittima. Sergio Mattarella sta ricevendo al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Il tennis italiano protagonista nel mondo, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha voluto ricordare Alex Zanardi. A lui va la nostra riconoscenza per il valore sportivo e umano. Queste le parole di Mattarella. Alle 14 torna a Capital News.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Sai cos'è il tuo bello, Mary? Non è che sei intelligente, non è che sei generosa.
1: Sono solo bella.
0: Che
1: purtroppo
0: sei scema, sì. Poi il tuo bello.
1: Del resto, voglio dire, non è che uno può puntare tutto sulla bellezza e poi avere anche l'intelligenza, la simpatia. Io ho puntato tutto sulla bellezza. That's the way I like it, Casey and the Sunshine Band.
0: E hai fatto benone, Mary.
1: Lo so.
0: È solo che adesso che cominci a avere una certa età, devi anche dedicarti a qualcos'altro. Non basta più.
1: Brava, adesso la bellezza non mi basta più.
0: No,
1: e questa
0: no.
1: È una cosa che, devo dire la verità, mi ferisce molto. Mi ferisce dentro, perché pensavo di poter aprire e spalancare tutte le porte dell'universo solo con un'anca, solo con una botta di anca e con, come dire, con questa bellezza prorompente da pin-up di un altro secolo, direi, ecco, cioè a dire, ecco.
0: Quello che mi dispiace è che voi non potete vedere la sua faccia mentre dice queste
1: molto convinta
0: stupidaggini, diciamo, chiamiamole così correttamente, con educazione.
1: Perché tu mi stai adesso dicendo in realtà che non sono bella.
0: Mary,
1: vabbè, non c'è
0: poi
1: problema.
0: Mi dice,
1: Marta Boffelli,
0: poi mi dice, perdi tempo, ci hai messo troppo a dare la notizia.
1: Scusa. Vabbè, ho capito. Allora, Marta Boffelli, l'indovene, Franco Russo, Flavia Cercato, quella intelligente,
0: certo.
1: Mary Cacciola, quella bella.
0: Perché io ho puntato tutto sull'intelligenza e ho fatto benone.

0: È inutile che fai così, non riesci a superare la mia bellezza, neanche a equipararla. Smettila di fare degli spogliarelli inutili, Flavia, cioè, che poi ti prende anche un accidente.
1: Mary, poi le persone che non vedono, perché siamo in radio e non in TV, ti credono.
0: No, ma è vero.
1: Pensano che io insceni degli spogliarelli mentre sono
0: pseudo
1: in onda.
0: Pseudo, e sono peraltro di una naturalezza che proprio c'è nata dentro come spogliarellista. Lei c'è niente.
1: Sempre stata molto una sensualona. Mary.
0: Mamma
1: una
0: mia,
1: sensualona.
0: Guarda, una che proprio ci ha veramente calcato tanto la mano. Vogliamo sentire Marina per quel che riguarda relazioni nello stesso posto.
2: Ciao belle ragazze, i miei suoceri lavoravano tutti e due nella stessa banca, si sono innamorati. E mia suocera, ovviamente, mia suocera e non mio suocero, si è dovuta licenziare. Ciao ciao, un bacio Marina.
0: Allora, qualcuno diceva perché anche all'interno di un grosso istituto, comunque sia di un grosso ente, di una grossa situazione, avere appoggi da quel punto di vista non va bene. Sì, però io posso anche avere la tresca con le persone e non dirlo. E quindi a questo punto, se ce l'ho, non siamo marito e moglie e... però c'ho la tresca.
1: Non so perché ho visualizzato l'immagine dell'ex ministro San Giuliano. Così, d'un tratto, davanti ai miei occhi è apparso il suo viso. Perché
0: ma
1: se
0: non
1: tu...
0: solo San Giuliano.
1: Beh, sì, vabbè, possiamo fare l'elenco, però improvvisamente quando tu hai detto se non si sa bene, non si conosce, ecco là che poi i massimi segreti possono essere rivelati e no, diventa un problema.
0: No, ma l'ultimo che è correlato, come si chiama l'ultimo ministro? Il Valditara con la signorina...
3: Però Valditara ancora non si è espresso.
0: Ma non si esprimerà mai, ma che aspettiamo che si
1: ha
0: esprima?
1: Ha fatto la cosa più giusta in questi casi, come ha insegnato.

0: La regina Elisabetta, never explain, never complain, non ti lamentare, non spiegare, vedrai che ci si dimenticherà del tutto.
1: Poi voglio dire a tutti quanti che questo programma viene molto sottovalutato per quel che riguarda la cultura. Sì. Piante d'Osi non era Val di Tara, era Piante d'Osi.
0: Sì, sì. Abbiamo guardato tutti dicendo sì, avremmo potuto tirare nomi a caso, perché... perché come un attimo non se ne è più parlato, è diventata carta per incartare le uova,
1: ragione,
0: cara mia.
1: È verissima, la Piante d'Osi non Val di Tara, chiedo scusa io.
0: E comunque com'è? Never explain, never complain.
1: Detto questo, viene sottovalutato questo programma, ragazzi, viene sottovalutato per quel che riguarda la cultura e io ringrazio questo ascoltatore.
2: Egocentrismo represso è il massimo. Fermi tutti che io scendo.
1: Egocentrismo represso è assolutamente un ossimoro espresso dalla dottoressa Flavia Cercato, che voleva dire per l'appunto che uno effettivamente tenta disperatamente, perché ognuno di noi è un po' egocentrico, giustamente.
0: Volevo dire quello che ho detto, cioè tu hai una tendenza, si può avere una tendenza all'egocentrismo che uno consapevole, perché non è che l'egocentrismo deve essere sempre inconsapevole, tu lo sai e cerchi di porre un freno. Beh. Ma quel freno, siccome il tuo desiderio, la tua indole viene repressa, porta poi a delle conseguenze, dei disturbetti, capito? Invece se tu esplodi col tuo egocentrismo e smetti di reprimerlo, vedrai che ti sentirai meglio.
1: Io se non lavorassi con mia moglie sarei finito. Ci aiutiamo, mi guida nella gestione dei pazienti e per i casi difficili ci aiutiamo l'un l'altra. Questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa secondo me bellissima. Che è?
0: Sono commossa.
1: Ah, addirittura?
0: Non c'è più lei che infama lui qualunque cosa faccia. Lei non sta lì vicino a lui, capisci, per dire Paolo, oggi ne avessi fatta una giusta.
1: No.
0: Paolo, ti sei scordato questo. Paolo, Paolo. Invece no.
1: Lei, anzi è Paolo che va da lei e dice scusami, ma secondo te... questa pseudomalattia, questa esplosione di brufoli, cos'è? Che ne so.
0: Come lo curiamo l'egocentrismo represso della cacciola? E sua moglie Zacchete che tira fuori la soluzione.
1: Con la bellezza che ha dentro, che esce fuori.

0: però dal mio punto di vista con un effetto uguale e contrario. E
1: minchia, sì. Guarda Rita, se posso aggiungere, trovo che la sua piacioneria vada di pari passo con il suo egocentrismo represso. In più, se posso dirti, questo costante sforzo di rendersi amabile e simpatica veramente non si può più sentire, Mary.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, parte.

0: 50. Ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
4: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanto era piaciuta questa canzone, questa sia bella piaciuta, City Lights, William Pitt. Su Radio Capital, 13:34 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C.
1: Io non so, Mary, stanno arrivando una valanga di messaggi di tuoi supporter, non so se tu sia egocentrica, repressa, piaciona, antipatica. Quel che è certo, Mary, è che tu sei...
0: Ormai simpatica quanto basta, è pure bellissima.
1: È arrivato anche un messaggio che sei simpatica QB, come nelle ricette, quanto basta. E ho una sola certezza.

0: per me importante, Tiro Mancino su Radio Capital. Devo dire che su sta storia la percezione dell'altro di quando diventa grande, adulto o vecchio, è molto bello. Intanto c'è Simo.
1: Simo, sì, certo che me lo ricordo, la prima che mi ha dato del lei, quella cafona di cassiera del supermercato. Ma poverina, salutiamo tutte le cassiere del supermercato, ma guarda un po'.
0: Assolutamente.
1: Daniela.
0: Sì.
1: Il saluto dei giovani con salve, anziché ciao, è l'inizio del declino. È la fase che non sei più giovane come loro.
0: Io dico sempre salve invece, perché in realtà è non, buongiorno, buonasera, buon, non lo so, dico sempre salve a prescindere.
1: Sai qual è la cosa peggiore secondo me, che causa uno stress fortissimo? Non sapere che cosa fare e quindi cercare di mantenersi in quel limbo,
0: sì,
1: in cui dici salve,
0: terza persona,
1: come va? Come va? Tutto a posto? Beh,
0: impersonale.
1: Senza dover utilizzare il tuo, che è una fatica mostruosa.
0: Mostruosa, mostruosa. Mettiamo un po' di audio.
2: E quando sull'autobus, credo ancora non quarantenne, mi hanno chiesto se volevo sedermi. Grazie,
0: ecco.
2: Ciao Maria Grazia.
0: Neanche certo, quarantenne. Però è un gesto, quello potrebbe essere anche educazione, dai.
1: Un gesto di educazione. A Napoli la cosa è drastica e cruda.
0: Aspetta, aspetta, questa lo aggiungo per ultimo, perché volevo sentire prima.
1: Okay.
0: Sì, mi piace troppo, Oscar. Prima.
3: Grazie. Ma io ho avuto una relazione con una donna di 62 anni, io 65, che era scatenata. Abbiamo fatto sesso come quando avevamo 20 anni.
0: Strange.
3: Incredibile.
1: Oscar.
3: Hai capito?
0: Hai capito.
3: Ciao a tutte e due, Oscar.
1: Ciao
3: 30.
1: Oscar, confidati.
0: Hai
1: con
0: capito.
1: Fiducia con le tue pulzelle del fattore C, Oscar.
0: Hai capito, non mi piace. Hai capito.
1: Oscar, noi ti abbiamo fornito quell'occasione lì che la volevi raccontare a qualcuno, non sapevi bene quando e questo ti è sembrato il momento più opportuno.
0: Ma posso dire, hai fatto bene, Oscar, ma se non lo racconti, cioè poi ti rimane dentro, poi mica hai fatto nome e cognome.
1: Come la barzelletta di Claudia Schiffer, ricorderemo ancora una volta.
0: No, adesso raccontala,
1: no, perché
0: l'altra volta non te l'ho fatta.
1: È troppo lunga, la sapevano tutti, ce l'hanno scritta in 500.
0: Ho capito però.
1: Allora,

Che meraviglia, fino all'ultimo secondo, questa To France di Mike Oldfield. Era un sacco di tempo che non l'ascoltavo. Ruggenti anni 80, amici, per concludere il fattore C di oggi. È finito il programma, è finita anche la voce di Mari Cacciola, quindi speriamo che torni per domani, sempre alle 12, se vorrete. Grazie a Franco Russo, grazie a Linda Ovena e a Marta Buffelli. Arriva nel Degemixo.

0: non ci sono paragoni. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici.

0: Guangzhou, nel sud della Cina. È una versione nelle carte dell'ente statunitense chiamata a collaborare alle indagini, dato che la Boeing è americana. I cinesi si erano limitati a dire di voler porre maggiore enfasi sulla valutazione dello stato psicologico degli equipaggi. I sospetti cadono sul primo ufficiale, un veterano che era stato demansionato con il quadruplo delle ore di volo del comandante. Le registrazioni delle conversazioni in cabina non sono state rivelate.
1: A prima vista sembrava una Ferrari, ma sotto la carrozzeria si nascondeva una Toyota. La Guardia di Finanza ha smascherato una truffa di un rivenditore di auto a Catanzaro. La macchina era stata trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni.

0: capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Signore degli Anelli?
1: Sì, certo, il Signore degli Anelli.
0: Ecco perché non l'ho voluto vedere, perché mi faceva senso quella roba lì, che non so cosa sia.
2: Un sacco di bei messaggi che regalo oggi, emozione a non finire, La Compagnia dell'Anello, la trilogia più bella del cinema, dice Andrea. Insomma, non esiste nel modo più assoluto che una radio trasmetta The Shire del Signore degli Anelli, siete unici, dice Pasquale da Siena.
0: Meno male.
2: Siete strepitosi, vieni a iniziare bene il lunedì pomeriggio, grazie Irene da Torino. Insomma, sì.
0: Siamo contenti.
2: Entriamo nel cuore della gente, degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Benvenuti.
0: Entrare nel cuore della gente, vero?
2: Certo.
0: Benvenuti. La sigla è già partita, sì. Ciao.

0: casa a lavare i piatti, no?
1: Beh, vabbè, senza il rock and roll, tutto il rock and roll di dopo, certo, è ovvio. Allora, state facendo a gara a chi scrive più sbagliato il titolo Bibo Palula. Ovviamente Bibu Palula, tutte queste robe strane.
0: Sì.
1: Però è bello, Bibu Palula scrive così come si legge proprio. Lo scrive Carla da Milano, dice: probabilmente non l'ho scritto giusto, ma sto ballando e ho quasi 80 anni. Che tesoro,
0: che
1: Carla
0: meraviglia
1: da Milano, che sente una canzone di 70 anni fa, di quando lei ne aveva 10.
0: Sì.
1: e balla come Bibu Palula.
0: Bello.
1: Invece i Killers, i tanto bistrattati poveretti,
0: no, no, ma sono bravi,
1: sono un gruppo della Madonna, tant'è che addirittura sai che si sa che uno dei momenti più ambiti della carriera di un artista è quello di suonare dentro nel Super Bowl, no? Tra il primo e il secondo tempo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma questa roba qua la stanno portando anche nel calcio, infatti i Killer saranno protagonisti dello show pre-partita della finale di Champions League di calcio.
0: Il calcio, il nostro
1: pallone,
0: calcio,
1: pallone, quello normale, quello che ieri sera ha vinto l'Inter.
0: Ma perché guarda, ho visto tra l'altro tu abiti vicino a San Siro, chissà che casino.
1: Beh sì, certo, ma poi voglio dire, per fortuna i miei figli sono interisti, per cui erano contenti loro,
0: contenti.
1: A me figurati, frega niente, sono andato a dormire.
0: Certo. No, volevo dire che non mi ricordo più.
1: Ecco, la finale di Champions League si terrà a Budapest, allo stadio Puksas Arena, il 30 maggio, e appunto loro suoneranno prima della partita. I Killers, pensate che roba.
0: È bene.
1: Potete continuare a votarli sia Bibo Palula di Gene Vincent di 70 anni fa, che When You Were Young, la canzone che abbiamo ascoltato prima, appunto, dei Killers.
0: Esatto. Allora, ci sono notizie riguardanti quella donna veramente strana, per me anche un'accezione positiva essere strani, perché sennò veramente ci si omologa troppissimo, di Lena Lovitch.
1: Grande Lena Lovitch,
0: hai capito?
1: Buffissima, molto,
0: molto buffa, sì, una sorta di Frida Kahlo del rock and roll, no? Tutta agghindata, con fiocchi in testa, trucco pesantissimo. Lei si chiama in realtà Lily Marlene, vedi un po', Lily Marlene, sì, si chiama...
1: nasci chiamandoti Lily Marlene, sei segnata per la
0: hai
1: vita,
0: hai capito? Lily Marlene Premilovic, perché è statunitense, ma il padre ha origine serbe, mentre la madre inglese. Divenne amica di Salvador Dalì e a un certo punto nel 1978, mi sembra, usciva il suo disco d'esordio che si chiamava Stateless, che conteneva questo mega successo dell'epoca. Poi non è riuscita a ripetere nessun exploit come questa Lucky Number. Adesso la riconosciamo tutti insieme.

0: dei Jungle, esatto, che stiamo trasmettendo molto in questo periodo perché hanno fatto un singolo nuovo molto bello,
1: che sarà
0: Radio Capital e partner del concerto.
1: Sì, che sarà domenica 15 novembre 2026, è vero, all'Unipol Forum di Milano, unica data italiana, quindi insomma è un regalo abbastanza ambito. Evidentemente se potrete andare, se pensate di poter organizzare, se non siete di Milano, viceversa siete di Milano, insomma dietro l'angolo, e quindi domenica 15 novembre, va bene?
0: Mm. 15 novembre, al forum, giusto?
1: Sì, Unipol, sì. Forum di Milano, sì.
0: Ok, allora la domanda riguarda ovviamente i Jungle, riguarda la loro città di provenienza. Vai tu?
1: Sì, faccio la domanda, attenzione perché poi come al solito diamo tre opzioni di risposta, una delle quali risposte corrisponde a quella giusta, esatta, per cui battete chiunque altro mandando il più velocemente possibile la risposta esatta al 342-342-2190. Allora, la domanda è la seguente. I Jungle si sono formati a Londra. Come quale altra band tra queste che adesso vi elenchiamo? Opzione A.
0: I Beatles.
1: Si sono formati a Londra?
0: Si sono formati forse a Londra i Beatles.
1: Oppure l'opzione? Opzione B.
0: I Cure.
1: Opzione C.
0: Gli Oasis.
1: Dai.
0: Allora,
1: facilissimo.
0: Quale di queste tre band

0: Iron Star, questi erano gli Suede, Liam Gallagher, visto che abbiamo citato anche gli Oasis nel gioco, nel game, le ha sparata una nuova, dice che vadano a farsi friggere, l'ha detto un po' più cruda diciamo, agli Suede, dicendo sono una schifezza, mancano di atteggiamento, spavalderia e stile, si vestono come agenti immobiliari.
1: Che poi voglio dire, invece ce l'hanno stile gli Suede,
0: sì,
1: cioè, si può dire di tante altre band questa roba,
0: sì,
1: qua,
0: sì, ma sai che quello

0: Oh girl, who is he and what is it to you? Cioè, chi è lui e cosa è per te? Una estrema forma di gelosia per una canzone di Bill Withers che rifecero i Creative Source, che abbiamo appena ascoltato, bellissima versione, che poi fu campionata da LL Cool J, che ha preceduto appunto questa con Phenomenon. Lasciami dedicare Phenomenon a Alex Zanardi, che ci ha lasciato veramente
1: grande,
0: un essere umano meraviglioso. Grazie per essere stato quello che sei stato, Alex, veramente, grazie mille.
1: Allora, noi vecchie ciabatte, mix ed edge, ogni tanto diciamo delle cose sbagliate, però per fortuna voi ce lo fate notare, come Lucy che ci ha detto che abbiamo detto che erano le 15.39, mentre erano le 14.39.
0: Ah, sì?
1: Evidentemente sì, abbiamo sbagliato di un'ora.
0: Vabbè.
1: In questo momento sono le 14.49, quindi così abbiamo riportato le lancette come si deve.
0: Ed è lunedì 4 maggio.
1: Esattamente. E poi anche che lo stadio di dov'è che si svolge la finale di Champions, Budapest, mi sembra che avevo detto prima, sì, di Budapest, si chiama Puskas Arena. Io non so che come cacchio l'avevo pronunciato Puskas, perché Puskas era un famoso giocatore, mi dicono.
0: Va bene.
1: E quindi gli hanno intitolato uno stadio.
0: È meglio che non ci addentriamo in quei territori.
1: No, sul calcio no, sul calcio io non so niente.

0: poi due su due.
1: Bettega.
0: Poi due su due siamo, quindi figurati. Vabbè.
1: Io mi ricordo solo la Juventus di quando ero piccolo, perché i miei fratelli erano fan della Juve.
0: Certo.
1: Per cui mi sentivo parlare di Furino, Anastasi, questi cioè, Capello, Bettega, questa, ma basta, poi dopo io non so più niente.
0: All'epoca dei Brontosauri, va bene, siamo pronti
1: al nuovo singolo degli Editors, ragazzi, sì. Che escono con un singolo, non si parla di nuovo album, però okay. Si parla di tour europeo e si parla di unica data in Italia, il 3 febbraio dell'anno prossimo, il 2027, all'Alcatraz di Milano, quindi se uno vuole segnarselo. Intanto questo è un bel singolino che apre le danze della nuova produzione musicale degli Editors, si chiama Call It In, chiamalo.

0: mi sembra un buon inizio, sì, come nuovo singolo, vero?
1: Una bella minaccia, perché rischia di entrare in testa e non uscire più per l'intera giornata, sì. Questa, sì.
0: Calling In, il nuovo singolo degli Editors, è il momento di vedere chi ha vinto e anche di annunciare il Power to the People.
1: Sì, ma innanzitutto fra Gene Vincent, Pibo Palula e Killers con When You Were Young. Chi...
0: è stata una vittoria molto facile, Pibo Palula ha ovviamente stravinto, anche se poi i Killers hanno avuto i loro voti, perché insomma sono comunque una band che incontra i favori di chi ci ascolta, però insomma Pibo Palula.

0: regia sabauda di Enrico Bisi.
1: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
0: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
1: Foto sabauda, sì.
0: Willy Peyote e regia sabauda. Il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote. 4 maggio alle 21 nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Vittime di Gran Montana non pagheranno le cure mediche in Svizzera, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Erbetica Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Stop alle fatture alle famiglie. Le spese saranno gestite tramite un sistema di aiuto pubblico, precisa Parmelin, che è a Yerevan in Armenia. Al vertice della comunità politica europea, Giorgia Meloni ha confermato l'ipotesi di un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso a Roma giovedì e venerdì. Meloni, che però ha avuto parole dure contro il disimpegno statunitense in Europa. Non lo condivido, ha detto. L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. Licenza di colpire a Hormuz. Gli Stati Uniti modificano le regole di ingaggio delle forze dislocate in Iran. Ai militari sarà concesso di reagire alle minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto, come i motoscafi dei Pasdaram o le postazioni missilistiche iraniane. Teheran annuncia di aver lanciato missili contro una nave da guerra americana, ma Washington smentisce. La cronaca: 3 incidenti sul lavoro in Italia, uno mortale all'Aquila, la vittima un operaio di 40.

0: 45esima giornata di campionato, ai Viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza. Appuntamento alle 16 con Capital News.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: grazie
1: che...
0: mille.
1: Che si chiama Meganoidi on the Rocks, che è anche il titolo di un documentario, di un docufilm che trovate su Prime Video, tra l'altro molto molto bello, devo dire, molto ben realizzato. E stavo dicendo a loro quando sono arrivati che ho avuto diversi testimonianze di persone giovani, tipo i miei allievi all'università o degli amici dei miei figli, che hanno visto il documentario su Meganoidi. Che è successo? Come mai che siete tornati di moda per i giovani?
2: Noi non siamo mai passati di moda.
1: Ah,
2: no?
1: Grande, bellissimo.
2: No, è bellissimo, nel senso che ai nostri concerti vediamo tante persone della nostra età che ovviamente ricordano la loro adolescenza, la loro giovinezza, eccetera, eccetera.
0: Che sarebbe la nostra età, quale? Più o meno?
2: Ma un anni 70, cinquantello.
1: Un cinquantello. E tieni presente che i Meganoidi sono diventati famosi

0: per cui seguite i loro concerti, sì, andate a vederli. Io ne ho visto uno pochi anni fa dai nostri amici dell'Ala Bay di Ostuni sulla spiaggia, acustico, concerto, sì, molto bello, e anche quello molto partecipato, c'era un sacco di gente che cantava le canzoni, sì, insomma, sì, sì, quindi bello, questa, sì, versione acustica l'ha alternata a quella elettrica, diciamo.
1: È una versione che è nata nel periodo post-Covid.
0: Ok.
1: Abbiamo fatto scherzando un paio di live così, perché c'era comunque il pubblico contingentato così, e ci si è resi conto che questa realtà un po' più intima, un po' da spiaggia, anche perché poi noi lo condiamo col nostro essere punk in modo estremamente trattoria,
2: quindi è
1: un dialogo costante col pubblico, mm-hmm, quindi ogni tanto, sì, lo riproponiamo,
3: i fiati li facciamo fare al pubblico.
0: Ah, ok, bello, certo.
3: E poi tra un pe...
2: ho altre due curiosità, innanzitutto, sì, i dischi, i titoli dei vostri dischi, che ormai sono tipo 6, no? Hanno sempre una parte in inglese e una parte in italiano. Into the Darkness, Into the Mode, Outside the Loop, Stupendo Sensation, e potrei proseguire. Come mai questa curiosità?
3: Ma non lo so, i primi titoli sono venuti in questo modo. Ascoltavamo tanto, sì, Battiato, e Battiato è uno che mescolava molto le lingue, no?
2: Giusto.
3: Secondo me siamo stati influenzati da quel modo lì. È un modo affascinante di
1: gestire anche la fonetica.
3: Di gestire la fonetica, certo, di comunicare. Quindi si può usare. Vabbè, poi l'inglese è abbastanza conosciuto. È chiaro che non avremmo mai fatto turco e italiano. Cioè, inglese e italiano è molto comprensibile.
2: Molto
3: ed
2: divertente.
3: È un bel gioco.
2: Sì, è vero, è molto divertente. La seconda curiosità, voi vi chiamate meganoidi, dai cyborg creati su Marte dal professor Sozo Aran, un sozzo proprio, sfuggiti al suo controllo perché insomma schiavizzano l'umanità, eccetera eccetera. Ma dal Giappone non vi è mai arrivata una denuncia per aver preso il nome?
3: No, allora il meganoidi è la traduzione. Quindi
0: in Giappone non lo sanno cosa vuol dire meganoidi.
3: Esatto, ecco. I diritti sono di tutti, sono di
0: certo, è così. Allora, noi ci ascoltiamo intanto un brano che si chiama Sulla Vetta. Allora, raccontiamo un attimo questo album, che tra l'altro appunto abbiamo in versione vinile. Ha un lato A acustico registrato a Genova, sì, un lato B elettrico registrato a Trento. Come mai questa scelta di fare, come dire, di differenziare la proposta tra acustico e elettrico, tra Genova e Trento poi?
1: Allora, a Trento perché lì abbiamo conosciuto il regista del docufilm ad un live, tra l'altro unplugged, che è Andrea Morgan, e quindi abbiamo deciso di farla a Trento, la parte elettrica più potente e in mezzo al nulla, e invece abbiamo deciso di fare a Genova la parte più intima, però su un tetto che
2: quindi in mezzo
1: guarda
2: alla
1: il
2: città,
1: porto,
2: certo,
1: esatto, e quindi abbiamo fatto lì la parte più intima, però rivisitando brani come possono essere Supereroi, Meganoidi, King of Sky in chiave acustica, che quindi proprio destrutturati al massimo,
2: certo.
1: E Trento invece ci piaceva l'idea di fare un...
2: Cioè voi avete suonato elettrico in mezzo tipo a un bosco nel mondo.

0: raccontare.
1: Chissà cosa ne pensavano le marmotte e gli stambecchi mentre suonavate queste. Si saranno affacciati, no?
2: Loro non lo so, ma sicuramente le mucche si sono affacciate.
3: Le mucche si sono affacciate, ma queste,
4: ma alcune si sono anche affezionate.
1: Ma cioè, gli animali amano la musica. Io seguo un ragazzo, ce ne sono tanti, ma uno è fantastico, su Instagram, che canta e suona per gli animali e deve vedere le reazioni meravigliose. Quindi anche le vostre mucche.
2: Sì, sì.
1: Hanno
2: assolutamente. Erano incuriosite, sono arrivate. Tante ci hanno leccato gli strumenti, hanno fatto, sì, un po' di casino.
1: Che meraviglia!
2: È vero, è vero.
3: Nicola chiede: ma i meganoidi non erano i nemici di Daitarm 3?
1: Sì, sì,
2: sì. Esatto. Certo. Erano i nemici dell'uomo e della terra.
1: Sì, certo.
3: E Michele chiede: dove sono Beauty e Raika? Che sono
2: le collaboravano, esatto, con Aram Benjo a combattere i meganoidi.
4: Erano la quota rosa, diciamo,
2: due terzi quote rosa.
3: Certo. Allora arriviamo alla canzone che ha cambiato per sempre la vostra carriera, che è anche, insomma, che è Zeta Reticoli. Sì. Insomma, io mi ricordo perfettamente, era, secondo me era il 2002 quando voi avete fatto l'MTV Day.
4: Esatto.
3: E Luca e Paolo sono saliti, che tra l'altro anche io e lui ci chiamiamo Luca e Paolo, però sì, sono altri due.
1: È vero.
3: Diciamo, Luca e Paolo, i comici che salutiamo, sì, Luca Bizzarri, Paolo che si
4: salutiamo,
3: sono,
4: sì,
3: saliti,
4: salutiamo,
3: a ballare con voi
2: su supereroi.
3: Quindi, insomma,
2: facevano i vigili urbani nel
4: videoclip, sì, e tra l'altro è stato bellissimo quella giornata lì, per me è stata

0: speciale perché avevamo i vigili urbani che tenevano il traffico in corso Sardegna a Genova.
1: Sì, per registrare il video. Sì.
0: Per registrare il video.
2: Ci davano una mano per poter farci registrare il video.
1: Ah, certo, in cui c'erano i supereroi contro la municipale, così diceva la canzone. Bellissima questa cosa. Però Zeta Reticoli ha cambiato tutto. È una canzone, non c'è dubbio che sia una canzone speciale. Ancora adesso, insomma, è diventato un classico della musica italiana in qualche modo. Come vi è uscita quella canzone? Che è così,
3: più
1: diciamo, veramente
3: un titolo anche.
0: Zeta Reticoli sia un sistema solare, se non sbaglio, binario, sì,
3: tipo Alfa Centauri, non mi suonava simile.
0: Che, si diceva un tempo che da lì venissero i grigi addirittura.
2: I grigi,
0: i famosi grigi.
3: Certo.
0: Ed è un brano che è nato in mille modi, nel senso che inizialmente addirittura era ska. Inizialmente non c'entrava niente, proprio in fase proprio di provinatura con, con la band all'epoca, quindi è cambiata poi col tempo, forse anche sentendo magari Radiohead, sentendo gli Interpol, cioè ha cambiato forma, è un po' come se il pezzo avesse suggerito come essere vestito, sì, arrangiato.
1: Perché è veramente qualcosa, cioè Zeta Reticoli è una canzone che già come inizia la prima frase di testo già ti fa entrare in un mondo suo, no? Come
0: assolutamente.
1: Ti tira dentro. Proprio.
0: Poi secondo me un altro punto di forza è stato assolutamente il videoclip di quel brano che
1: era di chi era? Lorenzo Vignolo?
0: Lorenzo Vignolo, sì, grande Lorenzo.
2: Pellicola.
0: Alessandro Bianchi come attore, che è attore comico, però in quella veste lì era perfetto.
2: Perfetto, drammatico quasi.
0: Infatti, la location, la Sardegna, tutto.
1: Infatti io MTV non riuscivo a toglierlo, nel senso che era uno di quei video che andava avanti per mesi e mesi e non si toglieva mai.
3: Ma questo primo amore per lo ska, perché poi ci voglio dire, lo ska esiste da una vita, però poi c'è fuori lo ska revival alla fine degli anni 70 con i Madness, ma voi siete successivi. Da cosa è nato questo amore per lo ska iniziale?
0: Ma inizialmente diciamo che lo ska iniziale è stato un po' come tre persone che si vedono e dicono: cosa facciamo? Facciamo un blues in me.
3: Ah, ok.
0: Fondamentalmente.
1: Okay. Facciamo un blues.
0: Cioè, venendo tutti da esperienze completamente diverse, era il periodo in cui per suonare nei centri sociali c'era comunque un po' l'esigenza di esplorare dei generi che potessero essere congeniali.
1: Certo. E lo ska funzionava.
0: Ska, punk, così.
2: Era un genere festaiolo, diciamo.
1: Poi c'erano gli statuti, Fratelli di Soledad, c'erano i Persiana Jones,
2: abbiamo fatto tantissimi concerti con loro.
0: Sì, tra l'altro noi dal vivo dedichiamo King of Ska, un nostro brano, agli Statuto.
1: Oscar ci ascolta molto spesso.
3: Sempre comunque anche Alex Loggia, che salutiamo, Bumba. Gli amici Statuto, sì.
1: Allora, ricordiamo che c'è un album che si chiama Meganoidi on the Rocks, diviso appunto in una parte acustica e in una parte elettrica, e poi c'è un docufilm che si chiama proprio Meganoidi on the Rocks, trovate su Prime Video, ed è molto interessante veramente per raccontare la storia di una band che resiste, ha sempre resistito, va sopra le mode, sopra le epoche, i Meganoidi. Hai qualcos'altro da chiedere, Mix, o no?
3: Le curiosità che avevo le ho espresse.
1: È il momento di è il momento di ascoltare Luca e Davide, salutare Luca e Davide, ascoltare Zeta Reticoli. Ragazzi, grazie a voi.
0: Quest'estate
1: in tournée, immagino.
0: Assolutamente sì, come sempre.
1: Seguite i Meganoidi in tutti i concerti che

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi tu salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Le nostre chiamate? Lunghe! È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
6: E chiama uno!
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
11: La spesa intelligente!
12: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
18: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
17: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
18: Gli sconti della Mid Season Sale di scarpe e scarpe.

0: scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da Scarpe e Scarpe e da Pitta Rosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
0: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: mai sufficientemente riconosciuto, perlomeno qui da noi in Italia, come compositore e autore di canzoni veramente bellissime. Neil Diamond, grazie per averlo selezionato, caro.
1: Guarda, ma è incredibile, perché prima stavo guardando le richieste che sono arrivate da chi ci ascolta sulle canzoni da mettere venerdì, che noi vi abbiamo chiesto la canzone che rimarrà nella storia, e una persona, non mi ricordo se uomo o donna, ha proprio indicato Sweet Caroline di Neil Diamond, che era già in scaletta, per cui ovviamente non la metteremo venerdì, perché è passata adesso. Però è veramente una canzone che travalica, è vero che è una canzone che passerà, è passata e passa alla storia, perché se tu vai adesso in un qualsiasi pub di Dublino, la gente canta a squarciagola Sweet Caroline. È una, è un super classico del mondo festaiolo inglese, se è una canzone del 69, è americana, però è indubbiamente un sempreverde, diciamo un evergreen, Sweet Caroline, grandissimo di Diamond.
0: Certo, allora chi si ricorda della colonna sonora di un film che non andò per niente bene, What Happens Miss Simone, che in qualche modo raccontava la storia di Nina Simone, e furono interpellati diversi artisti, fra cui Lauryn Hill, la bravissima Lauryn Hill, veramente bravissima, che rifece Feeling Good, secondo me in una maniera eccezionale, anche perché c'è una solo di chitarra che nella versione originale non c'era. E cosa che volevo dire a proposito di Lauryn Hill, non sapevo che aveva 6 figli nel frattempo ha fatto. Si chiamano
1: Lauryn Hill, sì.
0: Zion, Selah, Joshua, John, Sara e Mika. Gli è andato abbastanza bene, perché
1: alcuni di questi 6 li ha fatti con uno dei figli di Bob Marley.
0: Sì, senza dubbio. No,
1: giusto.
0: Dico, è andato abbastanza bene questi figli con questi nomi, perché tornando a L'El Cool J, ho scoperto che lui, a proposito di Nina Simone, ha 4 figli, un maschio che si chiama Najee e poi 3 femmine, una l'ha chiamata Italia, ti giuro, l'altra Samaria, la terza Nina Simone. Ecco,
1: Nina Simone, la figlia di L'El Cool J si chiama Nina Simone. Sì. Poteva fare 2, uno Nina e una Nina, esatto. E l'altro Simone, direttamente. Che poi Simone è un nome femminile all'estero, cioè in inglese.
0: È come se io avessi un figlio e lo chiamassi Alex Paletta.
1: Alex Paletta, ma è fantastica questa cosa. No, ma a me mi ha sempre fatto impazzire questo fatto che uno dei tanti figli di Bob Marley ha fatto uno o più figli con Lauryn Hill.
0: Sì.
1: Pensa, il figlio di Lauryn Hill dice: mamma, mi racconti del nonno? Mi fai sentire i pezzi del nonno che sono meglio dei tuoi?
0: Dice: ma il nonno era.

0: Era una brava persona, sì, sì, sì.
1: Il nonno, cioè, che a questo ma punto il nipote di Bob Marley ci avrà 40 anni, cioè, che ne so,
0: forse no, dai.
1: Però 20 sì, probabilmente.
0: Sicuro, sicuro.
1: Grande, grandissima Lauryn Hill.
0: Allora, come promesso, questa versione è veramente fumigante di Feeling Good da parte di Lauryn Hill.
2: Flying high,
0: yeah.
2: You know how I feel.

0: che voci, pieni di passione, tutte e due. Prima c'era la versione di Lauryn Hill di questo classico Feeling Good che cantava appunto Nina Simone, e poi è arrivata la stessa Nina Simone con questa canzone che veramente già soltanto come dice all'inizio ti ho lanciato un incantesimo perché sei mio, I put a spell on you
1: miseria,
0: because you're
1: ragazzi.
0: Mine, mamma, tanta roba.
2: Allora, questa è Radio Capital 15:46, ci piace ogni tanto farvi ascoltare delle cose nuove, e questo è un trio francese che si chiama Dov'è Liana.
0: No,
2: è bellissimo, il nome è fantastico. Dov'è Liana? Senza punto interrogativo, però dov'è Liana? E loro sono tre francesi che però sono affascinati dalla musica italiana, e tra l'altro hanno
0: è buffo sto nome, Dov'è Liana?
2: È buffissimo. E anche la canzone è molto divertente,
0: sì.
2: Si chiama Chip Chip,
0: ma
2: canzone nuova.
0: Non come economico, proprio chip come fanno gli uccellini, chip chip.
2: Esattamente.
0: Chip,
2: esatto, chip. C'è a un certo punto c'è una frase a proposito, tu prima dicevi i meganoidi, le frasi mezzo in italiano e mezzo in inglese, no? Non ci sono abbastanza microfoni to record my love.
0: È stupendo.
2: Meravigliosi. Tra l'altro loro hanno fatto anche una collaborazione molto divertente con Malika Ayane, perché hanno

0: Connected era il 1992 e trionfavano in cima alle classifiche, non soltanto quelle dance, gli Stereo Sisters. Lo sai che invece Dove Liana mi è piaciuto da morire? Lo metto fra i miei preferiti proprio, mi piace.
1: Tra l'altro non ho detto prima che l'immagine di Dove Liana sono questi tre ragazzi con foulard proprio
0: in testa
1: e occhiali da sole, sì, foulard in testa come le signore che andavano a messa
0: o come le signore sulla croisette, insomma,
1: o sulla croisette,
0: certo.
1: Esatto. E li trovate, abbiamo detto già, al Miami Festival, però anche a Spring Attitude di il festival bellissimo di Roma e in altre selezionate date, quindi Dove siamo Liana. Contenti di avervi fatto conoscere i Dove Liana. Noi ci accomiatiamo ma ritorniamo domani con il nostro programma che comincia sempre alle 2 e adesso va avanti con il nostro amico Marco Biondi,
0: esatto,
1: e le news. Caro Mixo, a domani. Alle
0: grazie
1: 2.
0: A tutti, a domani, bye bye.
2: Io ho 71 anni, chiamo da Firenze, sto ascoltando in macchina la vostra trasmissione. Devo dire, della musica che mettete conosco lo 0,0 qualcosa per cento, però complimenti, perché sono una più bella dell'altra, quindi ascolterò di più prossimamente. Buona giornata.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Da

0: benessere senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio.
3: Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
3: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
3: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo, lo ha detto poco fa il segretario al tesoro americano Scott Bessent. In mattinata l'Iran aveva annunciato di aver impedito a una nave di guerra americana di entrare nello stretto, spiegando di averla colpita con due missili, ma era subito arrivata la smentita statunitense. Meloni prende le distanze da Trump, da Yerevan in Armenia, dove ha partecipato al vertice dei leader della comunità politica europea. Ha detto chiaramente di non essere d'accordo col proposito del presidente americano di ritirare le truppe dall'Italia.
3: Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: E l'opportunità per ricucire i rapporti con la Casa Bianca arriverà venerdì alle 11:30, quando la Premier Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio, in visita a Roma anche per incontrare giovedì Papa Leone. È morta dopo un intervento per perdere peso, i familiari chiedono oltre 1,5 milioni di danni. La donna, una 62enne di Ravenna, si era operata

senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0 TAEG 013. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Oasis, un classicone del funky, è del 1974. Average White Band, per intenderci, sono uno dei gruppi che ha aperto il concerto di Bob Marley a San Siro del 1980, no? C'era Pino Daniele, c'era Roberto Ciotti, c'era anche la Average White Band, che si è esibita prima del concerto di Bob Marley, poco prima, ed è stata anche sonoramente fischiata, tra l'altro. Peccato, perché è una band fantastica dal vivo, ma il pubblico voleva Bob Marley sempre di più. Fra l'altro, la band è stata fischiata, hanno cominciato a lanciare delle bottiglie di plastica sul palco. Fra di voi all'ascolto c'è qualcuno che era a quel concerto, me lo può confermare. Il frontman della band, un po' stizzito, ha cominciato a insultare il pubblico, insomma la cosa non è finita benissimo, li hanno fatti scendere e poi ha cominciato Bob Marley con il concerto passato alla storia che sappiamo. Amici, questa è Radio Capital, è partita un'altra ora di Capital Records. Sapete cosa c'è adesso? I'm playing the game,
1: playing the game, playing the game. Capital Game. Everybody play the game.
0: Un po' vi ho spiazzato però, pensavate al gioco dei 5 elementi, sì, arriva tra poco il gioco dei 5 elementi, ma prima c'è un bellissimo Capital Game che questa settimana vi porta a vedere un concerto meraviglioso, che ha un concerto che ha un titolo che recita così: è mio padre, Morricone dirige Morricone. In pratica è l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena diretta dal maestro Andrea Morricone, che vede la partecipazione anche di Marco Morricone come voce narrante. Sono due dei quattro figli di Ennio Morricone. Ci sarà inoltre un coro da camera, ci sarà la soprano Vittoriana De Amicis, ci sarà il baritono Alessio Quaresima Escobar e la pianista Cecilia Grillo. Quindi un concerto veramente molto molto emozionante, secondo me, da vedere. Io vi ricordo le tre date per cui regaleremo i biglietti questa settimana: sono Modena, Teatro Comunale, 23 giugno, Pompei, Anfiteatro degli Scavi, il 25 giugno, Villa Franca, Verona, Castello Scaligero, l'11 di giugno. Oggi regaliamo Pompei, ok? Ripeto, Pompei, Anfiteatro degli Scavi, 25 giugno. La domanda è questa, riguarda Ennio Morricone, e vi chiedo, attenzione amici, per quale film Ennio Morricone ha vinto l'Oscar nel 2016? Risposta A, era The Hateful Eight? Risposta B, era Django Unchained? Oppure risposta C, era Once Upon a Time in America? Fate un vostro vocale o anche messaggio scritto al 342 342 21 90.

0: Questo è Joe Jackson su Radio Capital, la canzone si chiama Breaking Us in Two e adesso ci colleghiamo invece con Salerno, con l'amico Silvio che mi sta volendo andare a vedere il concerto di Morricone a Pompei, vero Silvio?
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, speriamo di indovinare quella che è la risposta.
0: Esatto, speriamo bene, insomma, benvenuto su Capital Silvio. Allora, stiamo parlando di questo concerto di Ennio Morricone, in memoria di Ennio Morricone, tenuto dal maestro Andrea Morricone con la partecipazione di Marco Morricone, ripeto sono due dei quattro figli del grande maestro, che si terrà in varie parti d'Italia, fra cui anche a Pompei. A Pompei, ricordo la data, è quella del 25 di giugno all'Anfiteatro degli Scavi, location meravigliosa fra l'altro. Allora, vediamo se andrai tu a vederlo Silvio, mi dai la risposta esatta? Ti rifaccio la domanda: per quale film Ennio Morricone ha vinto l'Oscar nel 2016? Risposta A, per il film The Hateful Eight. Risposta B, per il film Django Unchained. Oppure risposta C, per Once Upon a Time in America.

0: adesso, amici, velocissimi, fuori una cosa dentro un'altra subito. Gioco dei cinque elementi, primo elemento sonoro subito, eccolo.
1: Anni fa,
0: quante cose sono successe anni fa. Beh, c'era lo speciale degli anni Ottanta, si parlava e si ascoltava musica di anni fa. Riascoltiamolo un attimo.
1: Anni fa.
0: Quindi è italiano l'ultimo di oggi di Capital Records. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Riascoltiamolo un attimo.
1: Anni fa.
0: Secondo me è difficile oggi.

così lo diciamo ufficialmente. Nato al sud tanti anni fa, nato a Margherita di Savoia, a 17 anni si trasferisce a Firenze, poi arriva a Londra. A Londra, sapete che succede a Londra? Che incontra un chitarrista chiamato Ghigo Renzulli, che anni dopo formerà Elite Fiba, ma all'epoca è un ragazzino anche lui. Con lui e un'altra persona forma i Caffè Caracas, un gruppo che si chiama Caffè Caracas, che impressionato dal fenomeno punk che all'epoca era devastante,

0: Radio Capital ti consiglia
1: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su Salone.

0: non ci bastava la prima ora dedicata agli anni 80, abbiamo seminato un po' di 80 anche in quest'ora, giustamente. Questa è Irene Kerr con Flash Dance, What a Feeling, da un film, beh, insomma, che tutti conosciamo. Pensate che premio Oscar questa canzone come miglior canzone originale, Golden Globe come miglior canzone originale, Grammy Award per miglior interpretazione vocale pop femminile, certificato il brano disco di platino, numero uno della classifica americana per 6 settimane consecutive e numero uno un po' in tutto il mondo. Questa era Flash Dance, trovato su Radio Capital. Amici, però torniamo al gioco dei 5 elementi e adesso dobbiamo svelare chi è il cantante che oggi canterà l'ultimo brano di Capital Record. Ce lo svela Giovanni da Padova. Vai Giovanni.
1: Salve, sono Giovanni da San Giorgio delle Pertiche, Padova. L'ultimo brano di Capital Records lo canta Raff.
0: Sì, lo canta Raff, lo canta Raff. Beh, ormai l'avevate indovinato quasi tutti, è caso di dire, lo canta Raff, e adesso bisogna capire quale sarà la canzone. E se tanto mi dà tanto, c'è una canzone di Raff che per la giornata di oggi sarebbe perfetta per chiudere un programma. Manca solo che mi dico il titolo e poi abbiamo svelato tutto. Allora facciamo il solito riepilogo dei frame appena ascoltati, degli elementi sonori già ascoltati. Questo era il primo.
2: Anni fa.
0: Questo era il secondo.
2: 80.
0: Questo era il terzo.
2: Cosa?
0: Eh sì, e se le invertite, secondo il terzo vi esce pure il titolo, e questo è il quarto. Dai, dai, dai, che c'è anche la radio. Allora, ascoltiamo il quarto un attimo, sì? Dai, fuori la voce, amici, tocca a voi, voglio sentire voi, qualcuno di voi, tanti di voi che vogliono annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. Fuori la vostra voce femminile, fuori la vostra voce maschile, 342-342-2190, fate un bel vocale perché anche oggi qualcuno fra voi andrà in onda. Intanto mettiamo New Radicals.

Questa è una canzone che dentro ha il sole, secondo me, no? Ha tutto questo sole che butta fuori ogni volta che l'ascoltiamo. New Radicals, You Get What You Give su Radio Capital. Allora, amici, è tempo di ascoltare l'ultimo elemento sonoro, il quinto, per indovinare l'ultimo brano di oggi di Capital Records, che ci fa capire, come quinto elemento sonoro, come comincia la canzone. Cioè, comincia così. Guarda che è famoso questo inizio, se ci pensi, eh? Ascolta. Bene, dai, i giochi sono fatti. Adesso bisogna solo decidere, Elisa, Maurino, ascoltare tutti i vocali, che già stiamo cominciando a fare, già abbiamo iniziato a fare, e decidere chi mandare in onda. Tra poco qualcuno di voi presenterà l'ultimo di oggi di Capital Records. Avete ancora 3 minuti di tempo per fare il vostro vocale. 342-342-2190.

0: si chiama Tonight, grande John Legend, trovato su Capital. Amici, siamo alla fine di Capital Records, resta un brano solo da ascoltare, uno da annunciare, come sempre succede a quest'ora. Oggi lo annuncia Gabriella, vai.
1: Ciao a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Capital, sono Gabriella di Milano. La giornata dedicata agli anni Ottanta non poteva concludersi meglio di così, una canzone iconica che ci porta direttamente a quei giorni. Per noi che li abbiamo vissuti, cosa resterà degli anni Ottanta di Raff? Felici ricordi a tutti.

Beh, non poteva esserci canzone migliore, credo, per chiudere questa giornata, no? Questa puntata di Capital Records, in parte dedicata agli anni Ottanta. Quindi, cosa resterà degli anni Ottanta? È una bella domanda che potremmo fare nei prossimi giorni in questo programma. Era Raff, abbiamo terminato Capital Records, amici. Noi torniamo domani, grazie a Maurino che era in regia, grazie a Lisa che era in redazione. Adesso le ultime news e poi a seguire il TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro una buona serata.

0: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Subito una notizia appena arrivata: un'auto ha investito una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Il primo bilancio, secondo i media locali, è di 2 morti e diversi feriti. La polizia non ha ancora fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto e sulle condizioni dei feriti. Missili, annunci e smentite, scontro sullo stretto di Hormuz. Antonio Cristiano.
3: Nel primo pomeriggio c'è stata un'esplosione su una nave sudcoreana. Non ci sono feriti, non è ancora chiaro se sia la conseguenza di un attacco missilistico. Missili sono stati invece sicuramente lanciati verso 2 cacciatorpediniere americane. Un avvertimento, la risposta dei Pasdaran al segretario al tesoro americano Bessent, che ha annunciato: abbiamo il controllo dello stretto, stiamo procedendo all'apertura. 2 navi mercantili hanno attraversato Hormuz, dicono da Washington, notizia che però Teheran smentisce: non c'è stato passaggio di imbarcazioni commerciali. Intanto un funzionario americano fa sapere che le regole d'ingaggio per gli statunitensi sono cambiate. Se minacciati, potranno colpire le postazioni missilistiche e i motoscafi dei Pasdaran.
2: Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi. Marco Poggi e Paola e Stefania Cappa saranno sentiti come persone informate sui fatti. Domani in procura le sorelle Cappa, mercoledì l'interrogatorio di Sempio, principale indiziato ormai dell'omicidio, e del fratello di Chiara Poggi, Marco. Non fu un incidente, un'inchiesta racconta una nuova verità sullo schianto di un Boeing 737 in Cina 3 anni fa. Jean-Paul Bellotto.
4: I motori vengono spenti quando il volo della China Eastern è a 9.000 metri di quota, con 132 persone a bordo. Tolto il pilota automatico, qualcuno sposta in avanti la cloche e lo fa fino alla fine, circa 3 minuti dopo una picchiata a più di 1.000 km all'ora. L'aereo si schianta su una collina vicino a Wuzhou, nel sud della Cina. È una versione nelle carte dell'ente statunitense chiamata a collaborare alle indagini. Dato che la Boeing è americana, i cinesi si erano limitati a dire di voler porre maggiore enfasi sulla valutazione dello stato psicologico degli equipaggi. I sospetti cadono sul primo ufficiale, un veterano che era stato demansionato con il quadruplo delle ore di volo del comandante. Le registrazioni delle conversazioni in cabina non sono state rivelate.
2: Sono stati condannati a 17 anni Xu Zhu e Lion Chongbin, gestori del bar di Milano, imputati per l'omicidio di Eros di Ronza durante un tentativo di furto. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nell'ottobre del 2024 mentre tentava di rubare dei gratta e vinci. Fra mezz'ora il posticipo di Serie A tra Cremonese e Lazio, la giornata

0: Moto di Africa. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Buonasera a tutte e a tutti voi. È cominciata un'altra settimana già da un po', perché sono le 18:08. Immaginiamo che voi siate svegli da un po' di tempo e noi siamo pronti.

0: Il nostro Domenico Voddolo, saggista.
1: Oh, eccoci qua. La squadra è sempre quella.
0: Sai perché parlavamo?
1: Fai merenda con... No.
0: Perché io e Domenico Voddolo abbiamo fatto una cosa only the brave. Cioè,
1: sì,
0: veramente...
1: ho visto che vi siete allontanati. Cioè, tu... mi avete chiesto degli spiccioli,
0: sì.
1: E poi dopo.
0: Abbiamo preso il caffè alle 5:30 del pomeriggio. Così ti è, sprezzanti del pericolo.
1: Allora, non so Domenico, che mi sembra una persona a posto, che sa quello che fa. Io e Emanuele abbiamo detto a Doris:
0: mamma mia!
1: Vedi, ma sei abituata?
0: No! Ma che cosa succederà mai, che cavolo?
1: Guarda, se tu mi mandi WhatsApp alle 3 di notte che non riesci a dormire, io silenzio la chat, non voglio sentire cose, ok?
0: Va bene, Domenico, non preoccuparti, noi siamo gente con le spalle larghe.
1: Sì, ma è facile dirlo ora. Quando alle 2 di notte sarai con gli occhi sbarrati perché non sei abituata.
0: Ma figurati, io la sera ho un sonno, metto appoggio la testa e dopo 3 secondi sono già nelle braccia di Morfeo. Allora, fermi tutti,
1: fermi
0: è successo
1: tutti.
0: Di nuovo.
1: Oh, cosa?
0: Di nuovo,
1: sì.
0: E siamo molto contenti di questo perché, allora, che cosa avevamo raccontato? Una sì. Storia un po' triste.
1: Diciamo, stiamo partendo con una notizia, diciamo, leggera, perché poi
0: positiva.
1: Avremo de Hormuz, avremo de Gran Montanà,
0: di
1: Carbon,
0: pesanti
1: così.
0: Quante ne volete.
1: Però poi con un ospite molto molto bella.
0: Sì, bella da tutti i punti di vista. Okay, sì, proprio.
1: Però,
0: così.
1: Permettiamo,
0: proprio così.
1: Quindi questa prima notizia è una notizia che ci dà soddisfazione.
0: Di alleggerimento, sì, ci dà molta soddisfazione, perché qualche tempo fa vi avevamo raccontato di una truffa. Sapete che noi vi aggiorniamo sempre sulle truffe, vi mettiamo così, insomma, vi diciamo state attenti. La truffa ai danni di una fan di Achille Lauro, che era stata un po' raggirata, tutto era partito da TikTok: vuoi incontrare Achille Lauro prima di un suo concerto?

0: Allora posso dire una cosa anch'io, sì, visto che questa cosa va. Dua Lipa, sono stato truffato. Ho sganciato 5.000 euro per passare una serata con un caffè con Dua Lipa.
1: Però, così non male. Vabbè, vediamo, potresti fare questo appello. Comunque, stanno scrivendo tutte persone che stanotte, sì, ti chiameranno, ti manderanno messaggi, che hanno preso caffè. Alle 4:30, 5:30 del pomeriggio,
0: gravissimo.
1: Gente coraggiosissima.
0: No, se sei abituato a prenderlo come Emanuele Denina, che prende il caffè vero con la caffeina dopo cena, non è un problema. Ma di te mi fido poco. Io silenzio la chat, già te l'ho detto, Doris.
1: Ma non è vero, ma mi sento una bomba, sto benissimo.
0: Ma certo, ora sì.
1: Tutta accelerata.
0: Alle 5, alle 6 leoni.
1: E poi la notte.
0: A mezzanotte.

0: dei più grandi amori di Mary Cacciola, quindi devo stare molto attenta a quello che dico. Uno dei più grandi amori di tutto il mondo universale, David Bowie, grandissimo pezzo, Changes su Radio Capital.
1: Più bella artista del mondo mondiale, più brava, sì, direbbe, sì, la, sì, nostra cara amica Mary Cacciola.
0: Esatto.
1: Allora, a proposito di truffa, abbiamo parlato della truffa, diciamo, artistico barra sentimentale, avendo al centro Achille Lauro. Questi truffatori si sono dileguati e alla fine comunque il buon Achille Lauro ha offerto comunque un'esperienza alla fan, comunque sia, in modo molto generoso.
0: Sottolineiamo che non c'entrava nulla Achille Lauro, non è che l'ha fatta lui la truffa, no, l'hanno fatta sedicenti componenti del suo staff, ma lui nulla ne sapeva.
1: Sì, insomma, truffatori su internet. Poi ci sono le truffe, quelle vecchio stile, ai danni dello Stato. Allora, sapete, c'è un'intera letteratura di truffe dei falsi ciechi,

0: come si dice,
1: che cioè, tutto avvenga contemporaneamente, cioè non si parlano questi uffici, cioè come è possibile?
0: È esattamente la domanda che sorge spontanea: come è possibile che l'ufficio patenti, l'INPS, niente. Cioè, questo conduceva 8 vite diverse per 8 uffici diversi.
1: Vabbè. Sì, poi l'altra domanda è: ma che ti viene in mente? Cioè, quanto devi pensare, quanto ti devi sentire impunibile per poter anche, no, prendere il telefono e dire: ah, questi mi hanno attraversato?
0: Cioè, e poi c'è sempre quella domanda di fondo che io ripeto, cara Doris: ma tutte queste situazioni di falsa invalidità, all'origine c'è un certificato, cioè deve essere un medico, oppure non lo so, un finto medico che dice: questa persona, Mario Rossi, è totalmente cieco, e non è vero. Cioè, e quindi bisogna risalire anche a questo tipo di responsabilità, o no?
1: Che direi proprio di sì, e a speriamo che questo avvenga.
0: Presentato tutta un faldone totalmente falso e taroccato.
1: Vabbè, sì, però comunque. Il fatto che gli uffici non sapessero che chi stava preparando la patente, chi stava concedendo il porto d'armi, non sapesse che nel frattempo lui era invalido, 100% ci

0: Teddy Swims, bravissimo, Mr. Know It All su Radio Capital, la sua nuova canzone Radio Capital, appunto alle 18:24 minuti. Allora Edo, sono i giorni in cui se n'è andato un grande campione.
1: Esatto, Alex Zanardi, sì.
0: Che non, sarà difficile dimenticarlo, eh.
1: Sì, poi è stato anche un weekend sportivamente pazzesco, no? Con Sinner che vince l'ennesimo torneo, Kimi Antonelli che vince il terzo Gran Premio di fila a 19 anni. E poi il campionato, tanto sport vivo, però con la malinconia di questo grande sportivo che se n'è andato. Domani io penso che i funerali nella delle più grandi chiese di Padova saranno veramente molto molto affollati, perché nella sua vita di appena 59 anni Zanardi ha vissuto un sacco di vite, in tutte queste vite si è fatto un sacco di amici, di persone che gli hanno voluto bene.
0: Esatto, lui bolognese che a un certo punto ha deciso di andare ad abitare da quelle parti. Guarda, io non sono un'esperta di sport, quindi

0: Forse non ti saprei elencare tutte le cose meravigliose che ha fatto in carriera Alex Zanardi nella sua prima e nella sua seconda vita, ma la cosa che io ricordo di più sì. è che tante volte davanti a notizie che lo riguardavano, notizie in cui diciamo così si capiva quanto il destino lo abbia colpito anche in maniera dura, io pensavo beh adesso si fermerà, non può andare avanti ancora, invece lui ricominciava sempre e ricominciava con una caparbietà che davvero si vede poche volte, no? Cioè credo che davanti a un personaggio come Zanardi la differenza non è vincere o perdere, la differenza è ti rialzi, riparti oppure rimani fermo dove sei.
1: Che poi se vogliamo è sintetizzata in quella battuta, perché autoironia pazzesca di Zanardi, che disse quando in realtà non è una battuta ma è una cosa filosofica: quando mi sono svegliato dal coma dopo il terribile incidente del 2001 in cui aveva perso la metà inferiore delle sue gambe, ha detto io comunque

0: ho visto come ero messo e ho, più che pensare alla metà delle gambe che avevo perso, ho pensato alla metà delle gambe che mi erano rimaste. Devo lavorare con questo che ho. E lì è iniziata la seconda vita sportiva. Prima faceva gare di corsa automobilistiche con degli strumenti, con delle gambe finte che gli permettevano di frenare, ma guidava le BMW a 200 all'ora, ha vinto competendo in competizione con atleti con le gambe. E poi dopo l'altra vita sportiva con la handbike e con il movimento paralimpico, 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi Paralimpiche di Londra e di Rio. E una cosa mi ha colpito è, dei tanti ricordi, le persone che lui ha aiutato anche moralmente. Per esempio Bebe Vio è una che ha detto: io appunto avevo perso l'uso delle gambe e delle braccia, avevo tipo 14 anni, era una ragazzina completamente spaesata, ma lui è arrivato e mi ha dato un sacco di consigli, mi ha detto come andare avanti, insomma è stato un grandissimo esempio. E stavo andando avanti fino al secondo tragico incidente del 2020, quando, ricordiamo, in questa strada di campagna in Toscana è finito sotto a un camion.
1: È così.
0: La sua handbike, che è quello strumento con cui vai molto molto piatto, no? Vai molto molto steso. E questo è stato, purtroppo negli ultimi 6 anni abbiamo saputo pochissimo di lui, si intuiva, sì, che non si era più ripreso.
1: È vero, c'era tanta riservatezza, la sua famiglia lo ha sempre protetto, l'ha sempre protetto tantissimo. Hai fatto bene a ricordare che era molto autoironico quando gli chiesero come va con le protesi, no? Quando si mise, dice: beh, se sono più alto, sì, esatto, con quelle, quindi da un certo punto di vista mi slanciano, mi stanno bene. Vogliamo sentire come lo ha ricordato il capo dello Stato?
0: Sì, perché oggi era al Quirinale, ospitava tutti i vincitori, i tennisti vincitori della Davis, della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, e ha parlato anche di Zanardi Mattarella.
2: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, Alex Zanardi. Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport. E questo è quello che, come dire, sono le figure che illuminano il nostro sport, Ministro, sono le figure che danno il senso del grande ruolo che lo sport ha nella società e che l'Italia fornisce con il suo sport al mondo.
1: Grandissime le parole di Sergio Mattarella per Alex Zanardi, che vi volevamo ricordare, e che fatalità è morto nella notte del 1° maggio, lo stesso giorno che si è portato via Ayrton Senna, che era un suo grandissimo mito. Evviva Alex Zanardi.
3: IG0.
4: Noi siamo persone ben educate.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
5: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco?

0: Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Caduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
2: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
1: Allora corro subito.
2: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
5: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Samuele Bersani su Radio Capital. Che vita questa vita, 18 e 38 minuti, caro Edoardo Buffoni.
1: Eccoci.
0: Lunedì 4 maggio, qui cioè la prima, l'estate arriva.
1: È un attimo.
0: Quanto è bello il mese di maggio, mi piace tantissimo, il mese delle rose, della festa della mamma, insomma di tante cose di cui magari poi parleremo anche.
1: Allora, è anche il mese in cui forse qualcuno che aveva un po' perso il senso del, insomma, del ridicolo sta facendo un passo indietro. Stiamo parlando dell'atteggiamento delle autorità svizzere per quanto riguarda l'increscioso invio di fatture a pazienti italiani ricoverati anche magari solo per poche ore dopo la strage di Crans-Montana. Parliamo quindi di ragazzi ustionati che poi sono andati ricoverati al Niguarda di Milano. Sapete che nelle ultime settimane si sono visti recapitare via mail queste fatture con l'importo di quanto sarebbe costato. Ora, c'era sempre stato scritto che le famiglie non devono pagare queste cure in Svizzera, però comunque sia non si capisce se non le devo pagare perché ti arrivano. È un gesto, se vogliamo, molto molto molto privo di stile, come minimo privo di stile. Allora, la notizia di oggi, Doris, è che Giorgia Meloni al

0: Ne ha fatto secondo me la nostra premier a dire.
1: Sì, magari. Anche perché poi alla fine della fiera chi pagherà queste cure lo stabilirà poi un processo che andrà a sanzionare le responsabilità, no? I coniugi Moretti, i gestori del locale, le autorità che non hanno vigilato, tutta una serie di persone che saranno imputate nel processo.
0: E ci vorrà tanto tanto tempo per risalire alla ricostruzione di tutta la verità. 18:41, questa è Radio Capital, questi gli Everything But The Girl.

0: prezzo pace o guerra, ovviamente, cioè qui vedi questo Brent che sale che scende come prezzo nell'ottimismo o sale nel pessimismo.
1: Ma è aperto o chiuso questo stretto?
0: Allora, lo stretto di fatto è chiuso, perché lo stanno chiudendo sia gli iraniani che gli Stati Uniti. A chi lo chiude di più? Non lo sto chiudendo io, è un po' questo il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, con un'altalena di notizie sulle trattative, sulle condizioni di un accordo che si alternano e cambiano 3-4 volte al giorno, ormai negli ultimi giorni. Anche noi quando facciamo i notiziari a Radio Capita non sappiamo più a che punto stiamo della faccenda. Donald Trump, lo sappiamo, è uno che rilascia 10 interviste al giorno e la confusione regna sovrana. Il problema è che c'è tutta un'economia mondiale che si regge su questo. Però di fatto, Doris, in questo momento pochissime navi, pochissime petroliere riescono a varcare lo stretto di Hormuz, perché l'Iran vuole appunto impedire che il petrolio e il gas dei paesi del Golfo possa uscire, di modo da tenere, come dire, con l'acqua alla gola il resto del mondo e poter dire agli Stati Uniti: tratta con me e io ti tolgo questo problema, no? In qualche modo. E anzi vorrebbe poi in futuro imporre un pedaggio per ogni nave che passa, un pedaggio illegale, perché attenzione, non è come il canale di Suez, che è tutto dentro all'Egitto, o il canale di Panama, che è dentro a Panama.

0: Non è così semplice, perché poi quando le interrompi poi non sai quando riprendi. A quel punto, con l'acqua alla gola, gli italiani dovrebbero dire: Trump, facciamo un accordo e apriamo questo stretto. Quindi, quindi è un po' un gioco così. In tutto questo Donald Trump si lamenta molto con i paesi europei, la Germania soprattutto, ma anche l'Italia e la Spagna, perché lui dice: siete paesi alleati, siete paesi della NATO, ma non mi state dando una mano sull'Iran.
1: Ma con quale mano esattamente
0: ma
1: vorrebbe,
0: a fare
1: Trump?
0: Pattugliamenti nello stretto, ma la guerra se l'è fatta lui con Israele senza avvertire nessuno, e quindi andando poi al di là, poi cosa c'entra la NATO comunque con la guerra in Iran? I paesi europei nicchiano, e lui se l'è preso anche con l'Italia. Dice: l'Italia mi ha deluso, mi aspetto di più, potrei ritirare dei soldati e degli investimenti della NATO dall'Italia. Oggi vogliamo sentire Giorgia Meloni, che implicitamente replica Trump dicendo: ma noi siamo sempre stati un alleato fedele, questa guerra te la sei fatta da solo, cosa vuoi da noi?
2: Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stavano facendo.
0: Immagina, Doris, solo due mesi fa questo livello di contrapposizione fra Giorgia Meloni e Donald Trump, su come sono cambiati i tempi.
1: Sono cambiati. Allora, lei non lo nomina in realtà, sta abbastanza composta nella risposta, ma intanto gliele sta cominciando a dire. Era
0: poi, dopodiché, questa minaccia di togliere le basi NATO. Ragazzi, io dico solo una cosa: gli Stati Uniti esportano armi agli alleati europei per 240 miliardi di dollari all'anno, cioè ci vendono i caccia F-35, ci vendono i missili. Quindi Trump, io non so quanto gli convenga poi smantellare questa NATO, perché la NATO è anche un grande affare per gli Stati Uniti.
1: Esattamente, esattamente. Saremo a vedere, speriamo di vederlo prima o poi.
0: Ma speriamo che riaprano anche questo stretto, perché

0: delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore

0: mese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
4: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
5: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
3: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
5: Foto Sabauda, sì.
3: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Un'auto sulla folla a Lipsia in Germania, 2 morti e 8 feriti. Arrestato il conducente che secondo la Bild ha mostrato segni di instabilità mentale. Sul posto decine di ambulanze e un elicottero dei soccorsi. Annunci e smentite sullo stretto di Hormuz. C'è un corridoio di navigazione, stiamo procedendo all'apertura, dicono dagli Stati Uniti, annunciando che 2 mercantili americani sono passati e altri sono in rotta. Falso, nessuna imbarcazione commerciale ha attraversato lo stretto, ribatte l'Iran, che ha lanciato missili di avvertimento verso 2 cacciatorpediniere di Washington. Nel pomeriggio c'è stata un'esplosione su una nave sudcoreana, non ci sono feriti, non è ancora chiaro se sia stata causata da un attacco di Teheran. La procura di Roma indaga sull'abbordaggio israeliano alla Global Summit Flotilla. Simone Di Gregorio.
4: Tutto è partito da 2 esposti, riguardano la posizione degli attivisti attualmente detenuti in Israele. Tiago Avila e Saif Aboukeshek sono stati catturati in acque internazionali mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Si indaga per sequestro di persone e danneggiamento, anche se nel fascicolo si denuncia il reato di tortura. Aboukeshek, che è palestinese, rischia la pena di morte in base alla legge israeliana che prevede l'impiccagione per chi è accusato di atti di terrorismo e negazione dell'esistenza di Israele. C'è anche un altro esposto, riguarda la prima intercettazione israeliana della flottiglia nell'ottobre scorso. Mancano solo gli indagati, la denuncia è contro ignoti. La missione invece al momento è ferma al porto di Yera Petra sull'isola di Creta. Quasi tutti gli attivisti sono rimasti lì in attesa della ripartenza prevista per il 6 maggio.
3: Lo sport, il calcio, in corso il primo posticipo del lunedì della Serie A, Cremonese-Lazio. Siamo nel corso del 29esimo minuto. La Cremonese è avanti 1-0. Stasera alle 20:45 l'ultima partita della 35esima giornata, Roma-Fiorentina. Prossima edizione di Capital News alle 20.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: il caso ha voluto che io domenica riuscissi a fare il pieno e la benzina stava ancora a 1734 in questa pompa.
1: 173. Che era la media di prima dell'intervento. Perché di fatto cosa è successo? Avendo meno soldi da mettere, il governo ha deciso di tenere il taglio delle accise di 25 centesimi, sono 20 più 5, per il diesel. Perché il diesel è il carburante che ha sofferto di più in questi mesi, no? È alzato tantissimo. Quindi il diesel non ha avuto oscillazioni in questi ultimi giorni perché le accise sono sempre state tagliate, uguali. Hanno invece fatto un intervento sulla benzina, riducendo quel taglio delle accise. Prima te ne toglievano 25 centesimi di accise, ora solo 5. Quindi di fatto, esatto, i 20 centesimi ce li siamo quasi presi tutti, perché se il 30 aprile il prezzo medio del litro di benzina era 1,74 euro, ora in media in Italia, ci informa il ministero, siamo a 1,90.
0: Esatto.
1: Quindi 16 centesimi sono stati già recuperati, purtroppo.
0: Che abbiamo fatto, fatto una media, abbiamo detto che circa 6-7 euro in più al pieno. Forse
1: sì, arrivando poi oltre 1,90, anche 8-9 euro in più per pieno di benzina. Quindi in questo momento 1,90 è la media per la benzina in Italia, media, e per il diesel siamo a 2,04 euro. Se parliamo di rete autostradale, vabbè, ovviamente molto di più, benzina a 1,96 per il self, e diesel a 2,11 euro. Tutto questo sconto è fino al 22 maggio, perché poi quello che succede dopo non lo sappiamo.
0: Solo Trump lo sa.
1: Solo Trump.
0: Trump e gli investitori di Trump forse lo sanno. Va bene, cioè non va
1: forse
0: bene.
1: Però quei distributori, dai, vogliamo pensare bene, forse effettivamente no, però, tanta gente era andata a far benzina,
0: sì,
1: no?
0: Sì, però c'era fila, quindi può essere che davvero il carburante fosse esaurito. Questi sono i REM.

0: L'album si chiamava Out of Time, album bellissimo dei Rem del 91, Losing My Religion, riascoltata su Radio Capital, che nulla a che fare con la religione, è un modo idiomatico per dire perdere la pazienza e basta. Io ti amo, tu non mi ami. Sai che c'è, il mondo è grande e troverò qualcun altro.
1: Facciamocene una ragione, lascia correre, lascia andare.
0: Così.
1: Senti,
0: così.
1: Tu per austerity non vuoi prendere più l'automobile, non
0: sì,
1: ho capito?
0: No, io ho deciso questa cosa. A parte la guida predittiva di cui già abbiamo parlato, si va piano, si frena, non si frena, cioè si cerca, io cerco di non frenare mai.
1: E questo è molto pericoloso.
0: Questo può essere pericoloso, ma se fatto con buon senso, cioè se vedo

0: questo per risparmiare 50 centesimi di benzina.
1: Sì, ma per una questione di principio. È la mia forma di protesta.
0: D'altronde è così. Pensa che invece Vladimir Putin, presidente russo, invece ha imposto ai suoi collaboratori più stretti, inclusi cuochi, fotografi e guardie del corpo, di prendere i mezzi pubblici. Perché sennò vi pedinano, scoprono cose su di voi, poi voi venite da me. Cioè, ecco, è in una fase, ragazzi, in cui Putin è completamente paranoico.
1: Ah, lui ha paura.
0: Teme un drone ucraino.
1: Ma anche quelle polveri
0: che usa lui. Teme forse anche un colpo di stato da parte di altri oligarchi russi contro di lui. Quindi in questo momento ha ordinato l'installazione di sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori. Non possono prendere i mezzi pubblici, non devono usare cellulari con internet quando sono con lui, casomai fossero dei Trojan che spiano. Ha ridotto gli eventi pubblici a cui partecipa, fa usare foto d'archivio per far vedere che lui è vivo, ma comunque sono foto comunque un po' vecchie, e di fatto passa sempre più tempo in un bunker nella regione meridionale di Krasnodar, oltre 1000 chilometri a sud di Mosca.
1: Perché il karma
0: ritiene che il Cremlino
1: è una
0: non
1: scienza
0: sia
1: esatta. Cioè, se tu così è, la vita è così triste. Non ho capito però le foto vecchie. Cioè di tutto,
0: nel senso, lui ha preparato delle foto e le usa per postare delle cose.
1: Perché
0: o per
1: se
0: farsi
1: usa quella nuova, quale potrebbe essere il pericolo? Che magari c'è un dettaglio di un post, di uno scenario dietro, per cui ecco,
0: perché
1: sta lì
0: nuove
1: in questo
0: lui
1: momento.
0: Non se le fa perché sta nel bunker.
1: Ah, ok. Non prende.
0: Forse si dice anche che abbia dei sosia, non si capisce bene.
1: Va bene.
0: È dura la vita di Putin, ragazzi.
1: La vita del dittatore è tosta. Di Martino, senti quanto è bella questa nuova canzone che vi facciamo sentire a Capital.

0: E vedi questo fiume che poi è il Loreto, cioè non Loreto la città, L'apostrofo Oreto, fiume siciliano.
1: Certo.
0: Sì, bellissima.
1: Tutti i fiumi della Sicilia,
0: nuova.
1: Subito.
0: No, non li so,
1: no,
0: non li so,
1: sei
0: no, tu no. Quello
1: di. Sono solo l'Alcantara, perché sono le gole dell'Alcantara.
0: È freddissimo, gelido, è un posto meraviglioso.
1: Insomma, a proposito di gelo, chi sta è già qua nei nostri studi, pronta per essere intervistata da me, da te?
0: Vuoi?
1: La campionessa,
0: dire?
1: Certo, a questo punto siamo sicuri.
0: La campionessa olimpica che ci ha fatto tanto sognare, Francesca
1: Lollobrigida.
0: Tra pochissimo al TG0.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
2: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
5: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.
6: B-Side, il programma dei contenuti musicali correlati a mano da me, Alessio Bertallò.
2: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, è mio padre. Morricone dirige.

0: su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capita al TG0, caro Buffoni.
1: Allora Doris, come promesso, lo so, è arrivata. Col treno e col motorino, ma non sui pattini.
0: Non sui pattini.
1: Non sui pattini. La campionessa olimpica, la bicampionessa olimpica a Milano Cortina di pattinaggio di velocità 3.000 metri, 5.000 metri, signore e signori, a Radio Capital, nei nostri studi, Francesca Lollobrigida. Eccola.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Siamo solo in tre, però, quindi, da questo studio, però, l'entusiasmo è delle grandi occasioni.
2: Grazie mille.
0: Ci hai fatto
2: grazie.
0: Sognare tanto. Prima siamo passati dalla redazione, dove hai visto questi due schermi enormi, e lì abbiamo seguito le tue bellissime avventure sportive durante le ultime Olimpiadi.
1: È ancora viva quell'emozione di quei momenti, anche a mesi di distanza?
2: Sì,
1: febbraio,
2: sì, sì,
1: maggio.
2: No, credo che rimarrà viva per sempre. Sì, poi ogni tanto quando ti taggano, rivedi gli spezzoni delle gare, proprio ti vengono i brividi, perché dici: oddio, l'ho fatto veramente. Poi quando ti fermano le persone che ti chiedono i selfie, ma soprattutto ti dicono: grazie per le emozioni che ci hai dato, questo ti aumenta ancora di più tutte le emozioni.
0: Allora, tu tra l'altro hai vinto, il giorno era il 7 febbraio, me lo ricordo perché era il tuo compleanno.
2: Esatto.
0: Non che quello di Vasco Rossi. Credo,
1: e anche di mia madre.
0: Vabbè. E anche di tua madre, vedi?
1: Così.
0: Esatto, quindi 35 anni compivi quel giorno, no?
2: Esatto.
0: E credo che veramente in due mosse tu hai sfatato una serie di luoghi comuni incredibile. Intanto 35 anni, seconda cosa madre, terza cosa madre col braccio, con il figlio in braccio, perché in quella bellissima intervista ti abbiamo visto felice con tuo figlio, che aveva all'epoca 2 anni, ancora 2 anni, sì, e pochi mesi, immagino. E, insomma, quindi sei riuscita a frantumare tantissimi stereotipi sull'essere madre e campionessa olimpica.
2: Sì, io posso dire e voglio sottolineare che l'ho fatto comunque tutto non studiato, ma era spontaneo, perché quella famosa corsa che io chiamo mia sorella, che c'era mio marito che era un attimo più incredulo, ancora doveva realizzare, era appeso, infatti i nostri parenti e amici lo prendono in giro perché era appeso alle grade, ancora un attimo non doveva doveva realizzare. Quindi c'era mia sorella con Tommy, gli ho detto: giù, portamelo giù. Poi sì, c'è stata la famosa corsa e non poteva entrare. Io ho scoperto lì che non poteva entrare, io invece già me lo immaginavo sul podio, perché comunque negli sport estivi è capitato.
1: È vero.
2: Invece purtroppo, mettiamola così, sport invernali, poi fa il freddo, ogni tanto entra veramente anche nel cuore della gente, non poteva, quindi è rimasto là e tutto quanto. Io dovevo rientrare per fare subito la premiazione, quindi ho detto: ok, rientro un attimo, poi finito tutto ritorno fuori, ma mi aspettavano tutta la parte dei media, dei giornalisti. Io ho finito la gara alle 17:16, perché noi, voglio dire, il cronometro fa parte della nostra vita. Sono tornata in al villaggio alle 21:30,
1: per dire.
2: Okay, per dire. Quindi se non mi fossi spupacchiata un po' Tommaso, no, un attimo durante quell'intervista, io non avevo modo di vederlo,
1: certo,
2: capito? Perché poi la gente non lo sa, hai delle prassi da fare, ok, che sono obbligatorie. Io non potevo dire: aspettate, sto un attimo con Tommaso, mi prendo il caffè, magari ti fatico
1: slot,
2: un attimo,
1: certo,
2: no,
1: certo.
2: Era proprio delle corsie a tunnel dove ognuno giustamente fanno il loro lavoro, io non l'ho criticato, però ho detto: un attimo, tornato con me. Poi
1: sì,
2: ho visto Porello, non era l'ambiente, ho detto: va bene, dai, ci vediamo dopo al villaggio, perché volevo spegnere le candeline per il mio compleanno, capito?
1: Senti, Tommy, sempre peperino?
2: A voi.
1: Agento
2: no,
1: vivo?
2: No, no, ha cominciato piscina, 2 volte a settimana lo portiamo.
1: Ok. A tuo papà a che età ti ha messo i primi pattini con le ruote? 14 mesi.
2: No, lui lo abbiamo un po' anticipato, quello sì, ha iniziato, gli abbiamo fatto indossare i pattini per la prima volta, però purtroppo

0: troppo, ha il carattere della mamma che vuole andare subito veloce, quindi non ha pazienza per dire ok, cominciamo passo dopo passo.
1: Prima bisogna,
0: capito,
1: imparare e poi dopo si corre.
2: Dai,
0: niente.
2: Che bello, quindi come diceva Doris, cara Francesca Lollobrigida, hai dimostrato che nello sport si può affrontare la maternità, e l'hai affrontata, come diceva Doris, per prima, dando una lezione anche, che ne so, alla grande scuola di pattinaggio olandese. Ricordiamo che l'Olanda, tu l'hai detto qualche volta, è come, non vorrei dire il Brasile per il calcio, però solo si offendono gli argentini o gli italiani, però è quello. E tu invece hai dimostrato con la gestione della maternità, l'allattamento, i tour e tutto il tuo ritorno sportivo, che si può fare.
0: Esatto, allora partiamo da un presupposto. Io ho iniziato questo percorso ovviamente perché lo volevo fare, non volevo rinunciare a, né a mettere su famiglia e né ovviamente all'occasione di un'Olimpiade in casa, quindi ho detto immaginatevelo, ho riunito tutta la mia famiglia, mio marito e tutto quanto, ho detto ce la possiamo fare, mi fanno noi siamo con te, ok, quindi questo è stato il primo step. Poi l'aeronautica militare subito anche loro hanno accettato, la federazione, perché noi comunque non avendo impiantistiche dobbiamo siamo più di 250 giorni fuori in raduno, quindi tra raduni, allenamenti e gare, quindi ovvio che loro erano una grande fetta di un ruolo importante.
2: Certo.
0: Il presidente mi fa hai carta bianca su tutto, quindi io, ma io questo glielo dissi già subito dopo le Olimpiadi di Pechino, perché io già avevo nella mia testa già tutto l'anno di Pechino, ho detto ok, farò queste Olimpiadi, poi voglio dedicarmi alla famiglia.
2: Ti rendi conto,
0: quindi
2: preparazione di 4 anni.
0: Certo. No, quindi tutto veramente, io sono un po' maniaca del controllo su questo, devo avere piano A, piano B, piano C, però veramente senza, mi sono vissuta la gravidanza senza dover avere l'ansia di tornare subito oppure accelerare i tempi, invece io me la sono goduta a pieno giorno dopo giorno, perché comunque avevo, ovviamente sapevo di poter tornare, però tu non sai se puoi tornare a vincere.
2: Certo.
0: Però non avevo quella pressione, quell'agitazione, quel per forza dover fare una cosa, no? Me la sono di nuovo riconquistata, sempre con l'aiuto di tutti.
2: Certo.
0: E
2: il gioco è di squadra, no?
0: Sì, no, il gioco, io ho vinto le due medaglie, ma è come se le avessero vinte tutta la mia grande famiglia allargata.
2: E anche la famiglia vera, con, no? Sì. Con tuo marito che comunque ha fatto la staffetta con te nell'accudimento del bambino.
0: No,
2: insomma,
0: prima
2: tante cose.
0: Noi siamo andati in raduno, mi ricordo con mia sorella che è stata la mia compagna di allenamento e poi anche la compagna, la zia presente a casa, perché noi siamo partiti, io, lei e Tommaso.
2: Eccoci.
0: Siamo
2: via.
0: Andati a 3 mesi a Livigno, 2 settimane, quando noi ci allenavamo, cioè era un attimo la babysitter a casa, però nell'appartamento eravamo io e lei, no? Io ne ho mamma, lei ne ho zia, quindi voglio dire, no? Ci siamo trovati un attimo a gestire questa situazione, però riguardando anche le foto e tutto quanto ci siamo divertite, questo guarda.
2: Che bello.
0: Però per dire, io poi quando noi stavamo in raduno, mio marito era un neopapà rimasto a casa, no?
2: Certo.
0: Da solo. Poi invece un anno e mezzo dopo, perché io

0: Jason Rats con I'm Yours su Radio Capital al TG0. Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica del mondo, di tutto.
1: E pioniera
0: perché sei stata la prima, aspetta, cos'è che ci hai detto prima? È stato in assoluto la prima campionessa olimpionica dopo la maternità.
2: Sì, nel mio sport.
1: E poi comunque la prima italiana, in generale.
0: Posso dire una? Sì. E ha anche delle unghie bellissime. Quindi si può essere pattinatrici straordinarie ad altissimi livelli e avere delle unghie così.
1: Ma lo sai perché muti con la boiata? Dai. Perché l'unghia così rende più aerodinamici quando tu pattini. No, non è vero, ovviamente.
0: Può darsi.
1: Com'è stato il passaggio? Scusa, cioè, le domande stupide. Ovviamente le rotelle su pista, che sono quelle quattro in fila, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Roller blades, sì. Come si diceva. La sensazione poi del ghiaccio?
2: Allora, posso confessarti, la differenza che ancora patisco oggi è il freddo.
1: Ok.
2: Perché quindi... ti dico, passiamo da uno sport estivo a uno sport invernale, ok?
1: Certo.
2: Poi lo sport invernale noi abbiamo queste tutine, proprio come hai detto te, per essere aerodinamici, a parte col cappuccetto che io è una cosa che ho sempre odiato, però sono tutte attillati e sono di gomma, quindi quando fa freddo tu non è che ti puoi riempire come quando vai sugli sci con la maglietta termica, col giubbotto, no, ti devi accontentare di una maglietta termica. Quindi quante volte
0: quanto
2: ho sentito
0: fare
2: questa è la
1: donna del centro Italia.
2: Beh, io sono romana, quindi questo l'ho sempre detto, capito?
1: Ma infatti su questo volevo sappiamo che col tuo papà e con la tua famiglia avete fatto queste trasferte pazzesche negli anni del liceo per andare ad allenarti nel fine settimana laddove ci sono gli impianti più belli, quindi Trentino Alto Adige, quindi 700 km all'andata, 700 km al ritorno, e lì questi Trentino Alto Atesini o questi nordici come la vedevano questa ragazza romana di sicuro talento che veniva
2: dal centro
1: Italia?
2: Guarda, ti dico sincera, ma tanto lo sanno anche loro, l'ho sempre detto all'inizio non bene, perché a parte che la prima volta io mi sono presentata insieme a mia sorella con i body da rotelle, no? Lì faceva veramente freddo.
1: Ma chi sono questi qui?
0: Vedi che il segreto allora è andare un po' contro gli schemi.
2: Ma
0: fuori,
2: no, ma poi io
0: schemi.
2: Sono una a cui piace parlare, a cui piace chiacchierare. Certo. Io già la mattina ma io tuttora in squadra, tutti quanti li vedo sempre ogni tanto quando si svegliano, che hanno magari la luna storta per dirla. Io parlo anche con i muri, dico basta, ragazzi, loro basta, stati zitto.
1: Sono tutti montanari.
2: Sì, io sono quella che ha portato un po' il.
0: Un
2: il
0: po' di
2: sorriso,
0: sole,
2: la chiacchiera, il sole, sì, dai.
1: Ci vuole.
2: Da romana.
1: Ragazzi,
2: sì.
0: Senti, adesso devi andare in Olanda a incontrare i reali, giusto?
2: Esatto, ho ricevuto l'invito, sì, tramite l'ambasciata italiana. È una bellissima cosa perché comunque io ho vissuto in Olanda anche insieme a mia sorella, abbiamo fatto questa avventura di 3-4 anni per scoprire anche questo mondo, perché voglio dire, alla mia prima Olimpiade, primo, secondo e terzo, su quasi tutte le

0: può anche
1: olimpico.
0: Andare un po' fuori dai binari,
1: è un
0: no?
1: Po' fuori,
0: basta
1: dai, fuori dai canali,
0: anche un po' fuori dai, esatto, fuori dai canali. Esatto, i canali. Senti, sì, so che abbiamo una domanda importante da farti, però volevo, sono curiosa di sapere quale sport guardi in TV. In TV, di che cosa sei tifosa?
2: Allora, io ti dico, quando noi siamo fuori generalmente non guardiamo la TV, perché in Germania questo è, però grazie ai social adesso tu puoi essere aggiornato su tutto, quindi ovviamente quello che adesso dove stravincono gli italiani è il tennis, voglio dire, poi comunque io mi sono

0: l'era del cinghiale bianco, cioè l'era in cui saremo tutti più consapevoli, un'era spirituale meravigliosa.
1: Ma il cinghiale bianco pattina?
0: E il cinghiale secondo bianco me secondo me può provare. Può avevo paura che mi chiedessi ma il cinghiale bianco si mangia? No, però questo è spirituale.
1: È nel ragù bianco, non lo so.
0: È nel ragù bianco. Allora ci risentiamo domani, è perché è l'ora di cena e pensiamo solo a cose, esatto, da addentare a quest'ora. Ci risentiamo domani con Edoardo Buffoni,
1: con Doris Zaccone,
0: con il nostro Fabio Amoroso e con Emanuele De Nina. A domani con un altro grandissimo ospite che però non si dice perché non si sa. Il traffico, le cose. Ci risentiamo con il TG0. Tra poco Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Da McCafé fino a

Stati Uniti distruggono 6 navi iraniane a Hormuz, Trump alza i toni, l'Iran verrà spezzato via se attaccherà, mentre gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio nello stretto, ma Teheran smentisce e annuncia a sua volta di aver sparato missili contro i cacciatorpediniere statunitensi. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione negli Emirati di attacchi iraniani contro un sito petrolifero. La Russia annuncia 2 giorni di tregua per il V-Day, l'8 e il 9 maggio, in onore della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Il Cremlino ha promesso di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie durante la celebrazione. Siamo alla cronaca, anche le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come testimoni per l'omicidio di Chiara Poggi. Le cugine, il fratello della vittima, saranno sentiti domani e mercoledì, giorno in cui anche Andrea Sempio sarà in procura a Pavia. Gli inquirenti ipotizzano un movente sessuale legato a un rifiuto a presunte avance e stanno valutando se inserire agli atti anche alcune chat attribuite a Sempio quando era molto

0: delle sue mani che indicavano naturalmente ai musicisti che aveva alle spalle, i JB's, che erano veramente molto bravi di seguirlo e di mantenere sempre il ritmo altissimo, un'eredità di James Brown che è diventato una sorta di principio ritmico, una veramente con moltissimi artisti che lo hanno imitato: Sly Stone, George Clinton, Prince, secondo me anche Michael Jackson in un certo senso, tutti stimavano James Brown. Say it loud, I'm black and I'm proud, I'm black and I'm proud, che tra le altre cose era anche una canzone che ha accompagnato anche la lunghissima lotta per ottenere i diritti civili, appunto un inno. Era James Brown, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, che piacere ritrovarvi, davvero un piacere per me. Questa quotidianità alimenta appunto le mie pulsioni.

Gianni Gitta Watson, il risveglio di un artista con lo status del migliore nel suo genere, il blues funk. In copertina c'era anche un richiamo militaresco con la chitarra elettrica imbracciata come un fucile, alle spalle una Jeep Willy, quella dell'esercito, e l'immancabile modella

Patrimonio cubano che ha portato naturalmente nell'ambito e nel perimetro dell'R&B Angela Bofill, con una brillantezza tecnica e questa vulnerabilità emotiva nella vita come nella vita artistica. Era la sua versione di People Make the World Go Round, proprio agli esordi, credo il secondo album per lei. Questo invece è un chitarrista sublime che già a 16 anni suonava con Marvin Gaye, con Stevie Wonder nell'album Talking Book, e poi naturalmente per Aretha Franklin, anche per Tina Turner, Herbie Hancock, e poi ha debuttato finalmente con il suo gruppo, i Radio, Ray Parker Jr.

A Woman Needs Love Just Like You Do era il sequel appunto di Jack and Jill, che era stato il debutto con il suo gruppo appunto i Radio, con questa tecnica, questa precisione ritmica. Lepake Junior era veramente un chitarrista, un virtuoso della chitarra, come dicevo, prestata ancora a minorenne, a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, anche a Barry White per un breve periodo nella Love.

Limited Orchestra, Ray Parker Junior Radio, che poi ha conquistato la fama a livello mondiale con Ghostbusters e con l'Oscar. Settimana prossima, il prossimo venerdì, uscirà il nuovo album di Chris Brown,

Falling, il singolo in duetto con Leon Thomas per Chris Brown, che settimana prossima uscirà con l'album omonimo venerdì, e poi naturalmente il tour con Usher, R&B Tour, che non è soltanto un genere R&B, ma sono l'iniziale appunto di Raymond, il nome di battesimo di Usher, e poi la B di Brown, il cognome di Chris Brown, per un tour ciclo

0: caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: We out.
1: Un campione felice di Bill Withers, Grandma Sands, e poi queste allusioni sessuali all'interno di questo brano intitolato No Dignity, No Doubt. La leggenda vuole, e naturalmente viene ribadito in tutte le salse, nei podcast, nelle interviste da Teddy Riley, che nessuno voleva cantare questa canzone del gruppo, non erano particolarmente entusiasti, per cui ha cantato Teddy Riley. L'intro ovviamente di Dr. Dre e poi quel cameo di Quinn Penn, che era una rapper che ha avuto, diciamo, fortuna per un paio di stagioni. Era No Dignity, No Doubt per Black Street 1996 qui su Capital. Oggi invece, anche se sembra un disco degli anni 90, questa ragazza da Orlando, Schneider.

la prima volta condivido Schneider su Capitol in Vibe, questa ragazza di Orlando con il nuovo singolo intitolato Wonder. Questo invece è un progetto benefico che dava la possibilità alla comunità giovanile di Filadelfia di poter ripulire le zone della periferia di Filadelfia e soprattutto di riparare le parti danneggiate dei caseggiati, dei palazzi. Hanno contribuito in molti: Lou Rawls, Billy Paul, Teddy Pendergast, O.J., Sarge Bell and Dress tra i più. Philadelphia International All Stars. You know.

ha contaminato anche altre città, Los Angeles, Atlanta, Chicago, e soprattutto ha raccolto moltissimi soldi proprio per migliorare le condizioni disagiate appunto delle periferie, dei ghetti appunto nelle periferie. Il ghetto, che è una parola e un concetto ricorrente, anche questo in funk and soul, a sfondo sociale prevalentemente strumentale, parla appunto della periferia, del ghetto. Danny Hathaway con un distinto sound di Danny Hathaway, e poi questo suono afro-cubano scandito proprio dalle conga.

Dani Hathaway The Ghetto, questo Capital, una jam session di 6 minuti, qualcosa di più, un brano scritto a 4 mani da Dani Hathaway e da Leroy Hudson, che poi ha sostituito Curtis Mayfield negli Impressions, lo dico per garantire a Leroy Hudson lo status che merita. Come dicevo, c'è un distinto sound di Dani Hathaway in questa

è questa canzone che è stata costruita su un'atmosfera proprio cinematografica grazie alla lunga parte strumentale e poi le improvvisazioni vocali di Donny Hathaway, con questi rumori di sottofondo aggiunti, dialoghi tra alcune persone che sembra parlino all'angolo di una strada, il pianto di un bambino e poi naturalmente la ripetitività di The Ghetto di Donny Hathaway. Era The Ghetto a chiudere la prima ora di The Vibe. Donny Hathaway su Capital.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
2: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
11: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
10: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
12: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
10: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
12: Sabauda, sì.
10: Willy Peyote, Elegia Sabauda. Il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote. 4 maggio alle 21 nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Li vediamo fare sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: Radio Capital.

0: Couple of Minutes, il nuovo singolo di Olivia Dean, tra 3 settimane a Milano Fiera Live il concerto. Anche qui ci sono degli applausi, sono ridotti rispetto naturalmente a platee ampie come Milano Fiera Live, perché era uno showcase di presentazione di una piccola ma gloriosa etichetta, la Uptown di Andrea Rell, che aveva un passato nella Motown, si era portato Heavy D and the Boys, passato dal rap alla scrivania, etichetta dove ha mosso i primi passi Mary J. Blige e anche gli esordienti Jodeci con una canzone di Stevie Wonder.
1: Lately I've had the strangest feeling.

Insomma, un pubblico scelto per la presentazione dell'etichetta Uptown di Andrea Rella, in cui c'erano i Jodeci, i debuttanti Jodeci, con la Casey Haley appunto come leader, era Lately, la canzone di Stevie Wonder. Casey Haley, che è stato il fidanzato per moltissimo tempo di Mary J. Blige, a lui aveva dedicato gli strali, gli improperi del secondo album My Life, che sintetizzavano un po' la tormentata relazione che avevano avuto, e ha conquistato naturalmente in maniera definitiva il pubblico femminile Mary J. Blige. Ma voglio portarli al 92, al suo debutto, What's the 411?

You Remind Me a Real Love sono un esempio, diciamo, del suono dei primi anni 90, 1992, acclamato dalla critica. Questo album, What's the 411, univa questo innato amore per il soul di Mary J, i classici elementi R&B, ma soprattutto la modernità della cultura hip hop in questo album What's the 411, in cui c'erano moltissimi singoli. Questa era You Remind Me su Capital, un'infanzia difficile anche perché

Siamo a prima Chris Brown con il duetto insieme a Leon Thomas, poi Usher in duetto con Kellani. Chris Brown e Usher saranno i prossimi protagonisti del circuito live da 2026, appunto qui su Capital. Era Kellani con Shuda, Never, ora Idris Mohammed.

Tony's Mother Alta, una grande percussionista, una gavetta nel mondo del jazz, per cui diciamo affrontare il mercato disco è relativamente semplice per lui, ma era quello che chiedevano i discografici anche al mondo del rock, che sia ben chiaro, e non faccio l'elenco perché ricorderete appunto i grandi artisti rock, i grandi gruppi rock che hanno assecondato appunto quegli arrangiamenti disco. Era Tony's Mother Alta per Idris Muhammad, quello di Could Never Never Be Like This, poi campionato una quindicina di anni fa che da Jamie XX. In questa piccola parentesi jazz, anche Donald Byrd, Falling Like Dawn.

Un grande trombettista, Donald Byrd, al quale dobbiamo essere grati anche per aver scoperto, prodotto i suoi quattro alunni più meritevoli al workshop musicale alla Howard University, cioè i Blackbirds. Era Falling Like Dominoes, cos'era? 1976, non vorrei sbagliarmi, ma ricordo perfettamente anche quei fotogrammi dell'artwork e della copertina di quell'album di Donald Byrd. Ora il nuovo album di debutto di Momo Boyd, Miss Michigan.

0: Produzione Mic Bubble per One Podcast. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

D'Angelo con DJ Premier, DJ Primo dei Gangsta. Era Devil Spy, per l'appunto una traccia funk dell'album di debutto di D'Angelo e una critica al materialismo avido nella comunità hip hop di quegli anni, appunto gli anni 90, in cui ostentavano lusso ovunque, bling bling. D'Angelo aveva scritto questa canzone Devil Spy, bellissima. Come d'altra parte è molto interessante anche il nuovo singolo di Tiara Thomas, che ha scritto per Her e poi ha scritto anche il tema Fight For You da quel film Judas and Black Messiah, che è stato candidato ai Golden Globe e premi Oscar per la miglior canzone originale. Tiara Thomas con il nuovo Distractions.

Massa, 36enne americana, molto vicina a Her, ha scritto un paio di canzoni, come dicevo, con lei, di successo, una che ha rischiato di vincere anche l'Oscar da Judas and the Black Messiah fin di qualche anno fa. Era Distractions, il nuovo singolo di Tiara Thomas. Questo non posso dire che sia stato un gruppo, cioè tecnicamente lo è stato, però era più che altro un ensemble di musica.

Ensemble di musicisti, appunto, assemblati da, diciamo, musicisti che adesso non diranno moltissimo, ma che all'epoca erano discretamente famosi nella disco music. Disco Strut con Cream the Coco qui su Capital. Anche questo è un ensemble di musicisti che univano in questo blend convincente il soul, il funk, il jazz, e facevano parte di quella scena, di quel circuito di black music underground. Però qui il musicista che ha assemblato questi turnisti era più importante e più famoso, Wayne Anderson, grande jazzista. Pleasuring, Gathers of My Mind.

molto simile agli Earth, Wind & Fire. Wayne Anderson aveva creato questo gruppo Pleasure Got Us On My Mind, forse il successo più clamoroso per loro. Quanto vorrei vedere il concerto di Jill Scott, spero che venga in Europa. Ho visto un video con la Clark Atlanta Mighty Marching Panthers, una band di una

0: Scopri gli orari su MyMovies, la community più cinefila del pianeta.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a

0: correlati a mano.
1: Ed eccoci qui, riprendiamo la settimana. Io volevo proprio ricominciare con un disco italiano storico, tra l'altro di uno dei musicisti che io apprezzo di più di tante storie italiane, no? Che si sono avvicendate nella storia della musica italiana, e cioè voglio parlarvi di un disco di Paolo Conte.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.

0: come di Don Joe, la come di Tavi.
1: Ah, quanti riferimenti ci sono in questa come di? Dunque, l'album intanto è un album del 1984 intitolato Paolo Conte, come almeno altri due, per cui quando li vai a cercare non si capisce niente, trovi qualsiasi cosa. Disco bellissimo, questa come di, diciamo, è un esempio, vi dicevo, di tante influenze, citazioni delle passioni di Paolo Conte, il jazz anni 20, 30. Qui forse c'è anche un po' di Cab Calloway, ricordate Minnie the Moocher nel film dei Blues Brothers, no? Poi c'è anche il gioco di parole, come di. Come di in italiano, staccato come di, ma che poi diventa anche come di, nel senso della commedia, detto alla francese, la comédie d'Anjou, e poi come di in inglese, no? Tra l'altro questo gioco di parole che fa sì che poi il testo italiano diventi anche un po' internazionale, ha fatto sì che poi questo pezzo sia molto famoso in Francia, per esempio, forse anche in Inghilterra. Ma d'altra parte Paolo Conte ha sempre detto che l'italiano è una lingua difficile da usare in un certo tipo di musica, quella che piace a lui, per esempio il jazz, perché è abbastanza strutturato dal punto di vista delle sillabe, degli accenti, e c'ha perfettamente ragione. Infatti se ci ripensate, ci sono molte canzoni dove lui infila termini in inglese, no? Per rendere più dinamico, magari in certi momenti in cui ha bisogno di fare quel gioco di parole, quel ritornellino, no? Come di, o Boogie Woogie, ecco, per esempio. Lui spesso usa queste citazioni, diciamo così, un po' da Gramlow internazionale. È un disco importante questo, del 1984, perché è un disco dove lui cambia etichetta discografica, finisce la CGD e entra sotto la cura di una discografica che io conosco molto bene, che si chiama Caterina Caselli, e che stravede per lui, giustamente peraltro, per cui diciamo che Paolo Conte entra in una fase un po' meno cantautoriale e un po' più strutturata dal punto di vista, diciamo, della produzione e per esempio dei musicisti che lo accompagnano in questo disco, che sono dei musicisti di prima grandezza italiana. Al basso, qui per esempio, c'è Ares Tavolazzi.

Area, ovvero Aresta Volazzi. Qui siamo in un disco del 1980 degli Area, Tic Tac, il pezzo è omonimo. Insomma, potevo scegliere una canzone più famosa degli Area, ma siccome le suoniamo sempre quelle, invece ho preferito questo pezzo di jazz funk strepitoso, stellare, ovviamente con Aresta Volazzi al basso. Allora, torno un po' sui musicisti che aiutano Paolo Conte a realizzare quel suo album del 1984. Non c'era soltanto Aresta Volazzi, ma c'era anche un suo amico e musicista dove spesso, insomma, hanno suonato insieme, si chiama Ella De Bandini, insomma, famosissimo batterista italiano. Gli inizi sono stati questi, cioè Aresta Volazzi insieme a Ella De Bandini, appunto, e a Vince Temper negli anni 60 avevano fatto un gruppo che si chiamava The Pleasure Machine.

Eh sì, vince Tempera Ella De Bandini e Aresta Volazzi con il gruppo che all'epoca si chiamava in italiano La Macchina del Piacere, poi cambiato in inglese, insomma l'hanno pubblicato così, alcuni 45 giri. Hanno rifatto questo pezzo, che è un pezzo storico dei Byrds, The Ballad of Easy Rider, il testo scritto tra l'altro da Bob Dylan su un fazzoletto di carta a una cena in cui, se ricordo bene, il regista del film Easy Rider invitò Bob Dylan per convincerlo a scrivere un pezzo per il film famosissimo Easy Rider, e Dylan disse no, guarda, c'ho io chi te lo fa bene questo lavoro, e dice scrive questo testo, The River Flows, It Flows Through the Sea, e glielo dà a Dennis Hopper, gli dice guarda, dallo a McGinn dei Byrds e lui saprà cosa farne, e ha fatto questa cosa che sentite poi nella versione di Vince Tempera, Aresta Volazzi e Ella De Bandini. Ok, mi manca ancora un tassello per raccontarvi bene la formazione che ha accompagnato Paolo Conte nel suo disco del 1984. C'è un altro musicista fondamentale, perché ha avuto anche un ruolo importante anche da produttore, che si chiama Marangolo. È un po', è quasi, insomma, inutile raccontare Antonio Marangolo, musicista cardinale, suonato con tantissimi, da Pino Daniele appunto a Paolo Conte. Ma la cosa curiosa è che lo ritrovo a suonare il sax insieme a Ella De Bandini alla batteria e a Jimmy Villotti alla chitarra. Jimmy Villotti, chitarrista, insomma, che ha accompagnato in moltissimi dischi Paolo Conte. Indovinate dove?

secondo me non è un caso che Vinicio Capossera abbia chiamato così tanti musicisti che avevano suonato precedentemente con Paolo Conte. I riferimenti sono espliciti anche nel caso di questo suo primo disco, che contiene questa famosissima all'1:35 circa, che fa riferimento un po' allo stesso immaginario di Paolo Conte. A quel disco di Paolo Conte torniamo.

più rappresentativa di quell'album dell'84, perché è una canzone che racconta della sua storia proprio. C'è una bella intervista che lui ha fatto alla radio televisione svizzera molti anni fa, in cui racconta anche questa cosa. Nella canzone sentirete, è molto famosa, insomma, lui che dice: pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. È difficile tradurre questa immagine. I ragazzi scimmia sono un po' loro, da ragazzi ad asti, un po' goffi, no? Nel cercare di imitare quello che facevano gli americani, poi impararlo e trovarne una chiave italiana. E contemporaneamente i ragazzi scimmia potrebbero anche essere quelle figure, quei neri che ballavano, no? Che venivano anche usati un po' come elemento folclorico in maniera sicuramente anche piuttosto razzista, ma che poi sono diventati parte dell'iconografia del jazz, perlomeno di quegli anni lì. E la strofa si conclude: così eravamo noi, così eravamo noi.

troppe cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

whisper I love you, and whisper I love you. Yes, sir. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di

0: cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: In collaborazione con Radio Capital è mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: 1, 2, 3, 4.

Tom Misch. Tom Misch insieme ai De La Soul, eh? Qualcuno gli aveva riconosciuti questo pezzo, è uscito qualche tempo fa, insomma, molto famoso, di un album di Tom Misch, che con molto piacere ritrovo invece in un progetto italiano uscito proprio venerdì scorso, poco prima, insomma, cioè il nuovo disco dei Nugenea. La chitarra, e poi sentirete anche la voce, è quella di Tom Misch. Cominciamo a sentirci questo pezzo dal nuovo disco di Nugenea, poi probabilmente avremo anche altre canzoni da ascoltare da quella.

No Genea insieme a Tom Misch. Una piccola novità che ci fa entrare, diciamo, per questa parte di B-Side nella sezione, diciamo, delle novità. Adesso ve ne faccio ascoltare delle altre, però prima ci tengo a farvi ascoltare qualche cosa che possiamo dire appartenga un po' alla stessa Napoli Wave di questi ultimi anni, in cui sono sicuramente i Nu Genea, ma anche i Funkin' Machine. Tra l'altro credo che condividano uno o alcuni musicisti. Questa è Non Trovo Più.

The Funkin' Machine, questo pezzo mi ricorda molto un po' lo stile di Lonnie Liston Smith. Sono bravissimi, devo dirvi, avrete capito, mi piacciono molto perché li suono spesso a B-side. Adesso cambio molto genere, anche se vi propongo una novità e restiamo sempre in tema di artisti italiani. Questo è molto interessante e anche molto nuovo.

Si intitola Fiori d'Arancio, molto influenzato, come avete sentito, dalla musica drum and bass, soprattutto nella seconda parte, e poi un pezzo simile che invece arriva dal progetto di Kaidi Akinibi insieme a Rudy Creswick, che come sentite fa un po' la stessa cosa. È una canzone quasi di nuovo jazz inglese, che però non disdegna anche questa citazione con la musica drum and bass, appunto. Adesso un'altra piccola novità italiana, piccola ma insomma potrebbe anche essere importante. Loro si chiamano Tech Noir e questo è il nuovo singolo In Motion.

Allora, lei si chiama Aurora, questa è una famosissima Nature Boy, interpretata da questa voce di questa ragazza che arriva dalla Norvegia, da un posto che si chiama Drange, poi non so come si pronunci, però sono andato a vedere sulla mappa, è sperduto nella Norvegia, un paese di 4.000 abitanti dove lei è cresciuta, e evidentemente, insomma, immaginatevi questo posto di montagna dove si fa sci alpinismo, soltanto 4.000 abitanti, insomma una situazione che sicuramente ispira un certo modo di cantare, e per qualche motivo, insomma, poi Aurora è finita in un festival importante in Inghilterra, lì è stata notata da Tom Rowlands, che forse l'aveva vista in televisione o qualcosa del genere, e alla

Seed, Eve of Destruction. Chemical Brothers, la voce, come avrete intuito, è quella di Aurora. Vi ho raccontato così un po' l'origine di questa collaborazione artistica fra Tom Rowlands dei Chemical Brothers, anzi fra i Chemical Brothers poi e Aurora, che

Sì, ho approfittato di questa continuità ritmica e stilistica che c'era fra i due pezzi, quello di Tomorrow, cioè Aurora e Tom Rowlands, e questa Teardrop dei Massive Attack, così per unirle, mixarle. Alla fine poi c'è anche, come dire, un po' di una serie di riferimenti, soprattutto nelle voci, da una parte di Elizabeth Fraser e dall'altra parte quella di Aurora, appunto, come legate, diciamo, a questo immaginario mondo nordico, no? Che forse magari un po' il nostro difetto mediterraneo-centrico di immaginarci tutto un po' elfico quando arriva dal nord. Magari non è esattamente così, però sì, un po' è così. Quindi abbiamo scoperto che questa Aurora è norvegese, ha stabilito, diciamo, un buon contatto creativo con Tom Rowlands, è uscito questo album da cui vi ho fatto ascoltare, diciamo, questo pezzo lento. Ve ne faccio sentire un altro, così completiamo un po' la visione d'insieme del progetto Tomorrow. Non è un disco che ricorda i Chemical Brothers, direi che ci sono delle notevoli differenze, quindi Tom Rowlands ha lavorato proprio in funzione, diciamo, di questo sodalizio artistico. Questa è I Drink the Light.

0: Inside. Altri suoni.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.

0: Quindi sei venuta da me per implorarmi. Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
0: Non volevo tagliarti fuori, ma lo hai fatto. Non puoi odiarmi davvero. Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, lui si chiama Victor Duplay, sicuramente qualcuno di voi lo ricorderà, perché così negli anni zero aveva avuto un periodo di piuttosto successo legato proprio a questo momento un po' d'oro di un genere molto inglese di difficile definizione che all'epoca chiamavamo Broken Beat. Però devo dirvi che in realtà poi ultimamente lo sento ogni tanto riverberare, diciamo, nella contemporaneità. Ci sono musicisti, come al solito, a distanza di 20 anni si recuperano sempre le idee di una generazione precedente. Per esempio c'è questo pezzo che credo sia di provenienza americana, Jai Phelps e Max Milner. È una cover di un famoso pezzo jazz in quella chiave ritmica.

continuo così con questo percorso, diciamo, dentro un broken beat contemporaneo. Difficile raccontare, descrivere cosa sia broken beat, perché non ha una formulazione ritmica regolare, decisa, non so, come la musica house o come il break beat, no? È tutto molto più irregolare, il tempo è spezzato, diciamo, anche traducendo in maniera un po' letterale, un po' così senza fantasia, il termine broken beat ti dà un po' la sensazione di quanta ci sia variabilità, eclettismo nell'idea ritmica, che poi spesso fa riferimento anche a formule africane o sudamericane, come sentite. Però in questo eclettismo sta proprio forse la ricchezza del genere. La scaletta poi la trovate, le scalette di tutte le puntate di B-Side le trovate sul mio profilo di Patreon, spesso e volentieri anche difficile

pezzo di un progetto musicale che poi non ho mai più ritrovato. E questo è il titolo, Bring Me To Your Life, di 151 e Heidi Vogel.

peccato che non abbiano proseguito questo progetto, perché lo trovavo molto ben ispirato. Bring Me to Your Life 151, insieme anche a questa voce incredibile Heidi Vogel, che tra l'altro è una musicista, è una cantante che ama moltissimo anche la musica brasiliana, pronuncia il portoghese in maniera perfetta, pur essendo inglese. Ci sono delle cose fantastiche

fatta in questo senso, che magari un giorno vi farò sentire. Vi ricordo che se volete poi recuperare le scalette di B-Side, ogni tanto non dico i titoli perché sono lunghi, sono anche noiosi, vi devo dire la verità, soprattutto i nomi dei musicisti che tendono negli ultimi anni a diventare un po' delle formule, dei codici, no? Per essere facilmente recuperabili in rete, ma non così facilmente pronunciabili o semplicemente comprensibili dal punto di vista fonetico, ecco. Quindi ci sono le scalette di tutte le puntate di B-Side sul mio profilo di Patreon. Poi in realtà il valore di questa cosa è che racchiude tutto l'articolo.

0: Il dolore si fa sentire. Muscoril dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

13 e stasera sentiremo uno dei pezzi di questo disco. Sentiremo anche Gabor Zabor da un album di parecchi anni fa, forse più di 40. No, vabbè, insomma sì, sì, sicuramente più di 40 perché è tipo del 69. Poi risentiremo anche Emma Gintacher e i BCUC. Nell'ultima parte ce ne andiamo a Bogotà, cioè a trovare un po' di artisti che fanno parte della scena underground bogotanese, vabbè, insomma di Bogotà. E vi faccio sentire anche un pezzo di PS5 da questo album che si chiama Baccanalia. Però partiamo con il nuovo pezzo di Yasak Med, trombettista eccezionale di origini del Bahrain. Lei, insomma, ovviamente adesso la seguiamo da molti anni, vive e lavora a Londra, dove ha sviluppato, insomma, il suo modo di fare musica. Queste sono registrazioni che risalgono al 2020, sì, registrate tra Londra e la Danimarca. E voi direte, perché sono state pubblicate proprio adesso? Perché è un album incentrato sulla riconnessione verso la natura e quindi, insomma, vuole essere anche un messaggio per portare pace interiore visto il momento storico e sociale che stiamo attraversando. Yasak Med torna con questo EP che si chiama Shinrin Yoku. Intanto gira già questo pezzo che si chiama Dawn Patrol, che stiamo già sentendo in sottofondo. L'EP uscirà il 29 di maggio, intanto noi ci godiamo sto pezzo fantastico.

Una generazione di jazzisti inglesi è sicuramente Chelsea Carmichael. Qui l'abbiamo sentita con questo pezzo che faceva parte del suo album d'esordio, remixato però da Shabaka Hutchins, che era anche il produttore del disco. Il pezzo si chiama Bone and Soil, l'abbiamo sentito qui su Radio Capital, e chiudiamo la prima parte di Extra con un pezzo del 1969 di Gabor Szabo. Il pezzo si chiama Somewhere I Belong.

Emma Jean Thackeray con Maybe Nowhere da Weirdo, uno degli album più belli dell'anno scorso, uno dei dischi, come dire, che, di cui si è parlato molto, e insomma anche ha ragione, perché Emma Jean Thackeray ha dimostrato davvero grande maturità con questo suo ultimo album. Adesso ci spostiamo dall'Inghilterra a Napoli, perché vi faccio sentire un'altra traccia da questo disco che sta per uscire. Uscirà il 29 di maggio Baccanalia, con il sottotitolo A Collection of Rural Dances, il nuovo disco di PS5, il quintetto guidato da Pietro Sant'Angelo, che è una raccolta di danze visionarie, insomma ispirate anche all'immaginario della cultura classica. Quindi dentro ci sono delle danze di guerra, dei cortei satiri, dei rituali di passaggio, tutto molto, come dire, combinato alla perfezione con le sonorità jazz più contemporanee. Veramente un disco fantastico, non vedo l'ora che esca, così almeno lo potete sentire anche voi dall'inizio alla fine. Vi assicuro che è un disco veramente eccezionale. PS5, Baccanalia, il pezzo che sentiamo stasera è Lupercalia.

band che arriva da Soweto, si chiama BCUC, sta per Bantu Continue Uhuru Consciousness. Sono tornati con un nuovo disco, come avete sentito, insomma, il loro stile non è cambiato nel corso del tempo, sempre molto percussivi, sempre grande energia. Il disco si chiama The Road Is Never Easy e il pezzo che abbiamo sentito è invece Music. Adesso ce ne andiamo a Bogotà a trovare la scena underground di Bogotà. Ogni tanto ci facciamo un salto perché devo dire da quelle parti arrivano cose

loro ultimo album del 2024 che si chiama Mi Latino America Sufre. Il pezzo che abbiamo sentito era Mi Pregunta. Continuiamo su questo filone e ce ne andiamo un po' più sulla parte psichedelica. Loro si chiamano Conjunto Media Luna e insieme ad Amantes del Futuro hanno realizzato questo brano che si chiama Cumbia Te Quemando.

La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: €9. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Avete presente quando un insegnante delle elementari scrive sul registro attitudini nessuna? Ecco, quella frase lì nel tempo è diventata una poesia, poi una canzone con Bruno Risas e infine, giuro, è la descrizione tecnica perfetta del documentario che state per guardare. Perché oggi non vi consiglio un capolavoro, non vi consiglio un thriller pieno di colpi di scena, vi consiglio un compito svolto con garbo, ordine e tanto, tantissimo rispetto. Insomma, oggi vi racconto di Aldo, Giovanni e Giacomo con Attitudini Nessuna. Eh sì, lo so che il titolo sembra una delle loro battute surreali, invece è la pura verità. Il documentario di Sofì Chiarello, che loro coinvolgono negli scherzi come fosse la quarta del gruppo, racconta la storia del trio comico più amato d'Italia. Il meccanismo è molto semplice. Chiarello prende i tre, li segue nei posti dell'infanzia, quindi l'oratorio di Sant'Andrea a Milano per Aldo e Giovanni, le suore di Villa Cortese per Giacomo. Raccoglie testimonianze, mostra le gag nate in teatro e finite poi al cinema.
2: Bella Giova, dai, racconta quando l'hai visto la prima volta.
3: Allora, noi ci si vedeva...
4: Diciamo che lui frequentava l'oratorio Sant'Andrea perché in quel periodo viveva lì vicino. E voi dovete sapere che al sud.
5: Chi sono voi? A chi stai parlando?
2: Al pubblico! Sofì, al pubblico! Signora regista!
4: Allora,
2: c'è un pubblico che guarda, quindi ci si rivolge.
4: Tu. A chi mi devo rivolgere?
2: Ma no, ma è la regista francese.

0: Cioè, quindi francese. Non ha dimestichezza con la nostra.
1: Col tu e col voi.
0: Col tu e col voi. Col voi.
2: Vabbè, ma per me andavi benissimo,
1: Giovanni. Allora, col voi.
3: C'è poi Marina Massironi che li fa riflettere. Ci sono i sopralluoghi in fabbrica e in ospedale, dove due di loro hanno lavorato prima del teatro, e c'è pure un rimpianto. Ora ognuno ha preso la sua strada e questo documentario vi farà venire voglia di rivederli insieme. Come cantavano i Pooh? Dove sono gli altri tre? Qui basta trasformare il 3 in un 2 e avete la risposta. Ma andiamo al dunque. Perché dovreste guardarlo? Perché siamo cresciuti con loro. Perché abbiamo visto tre uomini e una gamba decine di volte. Perché ancora oggi, quando qualcuno dice il passo è quello, voi rispondete la corsa è un'altra. E perché nel 2026 non c'è nessun altro trio comico che faccia lo stesso effetto. Siamo attaccati agli idoli del passato, è vero, e nel documentario rivediamo la nascita di alcuni dei loro personaggi più noti.

0: e tanto, tantissimo rispetto. Insomma, oggi vi racconto di Aldo, Giovanni e Giacomo con Attitudini Nessuna. Eh sì, lo so che il titolo sembra una delle loro battute surreali, invece è la pura verità. Il documentario di Sophie Chiarello, che loro coinvolgono negli scherzi come fosse la quarta del gruppo, racconta la storia del trio comico più amato d'Italia. Il meccanismo è molto semplice. Chiarello prende i tre, li segue nei posti dell'infanzia, quindi l'oratorio di Sant'Andrea a Milano per Aldo e Giovanni, le suore di Villa Cortese per Giacomo. Raccoglie testimonianze, mostra le gag nate in teatro e finite poi al cinema.
1: Beva, Giova, dai, racconta quando l'hai visto la prima volta.
2: Allora, noi ci si vedeva...
3: Diciamo che lui frequentava l'oratorio Sant'Andrea perché in quel periodo viveva lì vicino. E voi dovete sapere che al sud...
4: Chi sono voi? A chi stai parlando?
1: Al pubblico! Sofia, al pubblico! Signora regista! Allora, c'è un pubblico che sapere. Guarda, quindi ci si rivolge.
3: Tu. A chi mi devo rivolgere?
1: Ma la regista è francese, quindi non ha dimestichezza con la nostra...
3: Col tu e col voi.
1: Col tu e col voi.
2: Ma per me andavi benissimo, Giovanni.
3: Allora, col voi.
0: C'è poi Marina Massironi che li fa riflettere. Ci sono i sopralluoghi in fabbrica e in ospedale, dove due di loro hanno lavorato prima del teatro, e c'è pure un rimpianto. Ora ognuno ha preso la sua strada e questo documentario vi farà venire voglia di rivederli insieme. Come cantavano i Pooh? Dove sono gli altri tre? Qui basta trasformare il 3 in un 2 e avete la risposta. Ma andiamo al dunque. Perché dovreste guardarlo? Perché siamo cresciuti con loro, perché abbiamo visto tre uomini e una gamba decine di volte, perché ancora oggi quando qualcuno dice il passo è quello, voi rispondete la corsa è un'altra. E perché nel 2026 non c'è nessun altro trio comico che faccia lo stesso effetto. Siamo attaccati agli idoli del passato, è vero, e nel documentario rivediamo la nascita di alcuni dei loro personaggi più noti, tipo i Bulgari, il Dracula Terun, che fa più paura a un bicchiere di vino che a un coniglio, poi c'è il bimbo Gigi e ancora Nico con i suoi cugini sardi che si perdono fra i nuraghi. E diciamocelo, chi non si è perso tra i nuraghi almeno una volta nella vita? Solo che loro ci mettono tre giorni a trovare l'uscita e intanto fanno sketch. Ma il momento più alto, preparatevi perché è roba seria, è la nascita di Tafazzi. Sì, proprio lui, l'uomo che si prende a martellate sulle parti intime con la faccia di chi ha appena scoperto che il discount ha chiuso 5 minuti prima. La maschera della sconfitta ostinata, della testardaggine pura. Mi faccio male ma continuo, perché se smetto hanno vinto loro. Una filosofia di vita, insomma. Con la partecipazione straordinaria di Walter Veltroni, che in quel periodo era direttore dell'Unità e che all'indomani della nascita di Tafazzi gli dedicò un articolo sul giornale fondato da Antonio Gramsci. Il documentario poi ha la delicatezza di ricordarci che prima

0: Lunori Sas, l'attitudine sarà pure nessuna, ma la compagnia è quella giusta. Attitudini nessuna è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 1 su 5, Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un autoritratto divertente e spontaneo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Buon divertimento e, come sempre, prima di salutarvi, vi invito a farmi sapere che ne pensate lasciando un commento. Potete anche seguire il podcast e attivare le notifiche per non perdervi ogni giorno il mio consiglio cinematografico. Grazie!
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.